0: Express ieri sera, anzi poche ore fa, perché qui erano le 3 della notte, quando Madonna ha portato a casa 7 statuette, Adriana, non una, 7, ha aperto lo show, la regina del pop ha conquistato le statuette come artista dell'anno, miglior album per Confession 2, migliore collaborazione per Bring Your Love
1: con Sabrina Carpenter,
0: poi miglior dance, un pezzo dance, miglior cinematography,
1: sì. E anche migliore coreografia e best long form video per il suo nuovo album.
0: Esattamente.
1: E vedi? Poi,
0: sì.
1: Cioè, Miss Veronica Ciccone, voglio dire, alla veneranda età di 67 anni.
0: E c'erano tutti, c'era Taylor Swift, c'era Sombra, c'erano quelli giovani, quelli meno, c'era Bruno Mars.
1: Insomma, anche Emma Bunton delle Spice Girls, che devo dire sembra imbalsamata, Pippo.
0: Bellissima.
1: 50 anni, classe 1976, il tempo su di lei non ha avuto nessun effetto.
0: Bene.
1: Quindi è stata, diciamo, una manifestazione, come sempre, importantissima.
0: E a Madonna. Complimenti a Madonna, che veramente.
1: Ma
0: insomma,
1: per forza dobbiamo farle i complimenti. Poi sembrava una ragazzina, devo dire. Sicuramente c'è l'intervento del chirurgo, ma complimenti a lei.
0: Beh, vabbè, questa gelosia potevi evitarla.
1: Oh, vabbè,
0: deve buttare la parolina
1: a cattiveria.
0: Non ci sta niente a fare.
1: Ma
0: tiene sempre la cattiveria pronta. Cioè, se me la boom, te la devi buttare sotto.
1: Quella
0: fa
1: che
0: con
1: tu spacci
0: Picca
1: per
0: come
1: cattiveria.
0: Con Madonna, lo fa con Anna Chiara.
1: Quella che tu spacci
0: Taylor
1: per
0: Swift.
1: Cattiveria è in realtà un dato di fatto, una constatazione proprio
0: giusto,
1: della realtà.
0: Non ci interessa.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Andiamo, perché noi siamo pronti a regalarvi il nostro pacco gadget. Lo regaliamo attraverso il nostro gioco. Stavolta
0: oggi
1: vi
0: che
1: facciamo.
0: Gioco c'è la voce?
1: Simo, fai parla.
0: Vai, prego.
1: Oggi che gioco c'è?
0: Esatto, c'è il rumore.
1: Ma c'è il rumore oggi.
0: Prego, sentiamo il rumore.
1: Sentiamo il rumore. Ah, sembrano dei fuochi d'artificio, così.
0: Anche a me,
1: ad occhio
0: banalmente
1: croce,
0: dei fuochi d'artificio.
1: Bene.
0: Mamma mia.
1: Di che rumore si tratta? Qual è il suono che abbiamo riprodotto?

0: esatto, 347 490 0042. Mandateci note vocali.
1: Lo riproduce ogni tanto?
0: Prima sì.
1: Prima riproducevi
0: con
1: questo
0: rumore.
1: Con
0: grande rammarico adesso no.
1: Non lo riproduci più?
0: No.
1: Io non so che rumore è. È meglio che non me lo diciate, sennò poi lo spoiler. Quindi meglio che non lo sappia.
0: Ma pure quando te lo diciamo lo spoileri lo stesso.
1: Lo stesso. Allora, 347-490-0042. Scatenate i vostri messaggi, ne stanno arrivando già migliaia, perché gli ascoltatori vogliono il pacco gadget, se lo vogliono portare a casa subito, e sentiamo le risposte. Prego.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me è una palla da basket che rimbalza.
1: Non è una palla da basket che rimbalza.
0: No,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Prego, vediamo chi è il prossimo che prova ad indovinare che cos'è.
3: Ciao, sono Daria, sono i popcorn.
1: I popcorn che scoppiettano.
0: Poteva essere, no? Però non sono quelli.
1: No, Adriana prima li faceva, adesso non più, mi
0: no,
1: sembra.
0: No, li faccio i popcorn.
1: In realtà tu hai dato un indizio dicendo prima lo facevo.
0: Ho dato un indizio, è sì. Vero. Prima lo facevo, mi piaceva molto, adesso non più.
1: Perché i popcorn li potresti fare ancora, volendo.
0: No, li faccio.
1: Ah, li fai ancora.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì, sì, sì, però li faccio alla vecchia maniera, nella padella.
1: Ah, pensavo un'altra maniera. No, no.
0: Tu mi hai regalato la macchinetta dei popcorn.
1: Sì, è vero.
0: Si è rotta. Ah, regalamene
1: ecco.
0: Un'altra.
1: Vai.
0: Vai.
1: Ecco qua.
4: Andiamo. Ciao, Alessio da Benevento, il pizzaiolo che stende una pizza sul banco?
1: No, pizzaiolo no, no, che no. Stende la pizza sul banco.
0: Decisamente no,
1: no.
0: Questa bocciata. No, no,
1: no,
0: non
1: no,
0: è
1: no, no, no, no. È una cosa che Adriana faceva e purtroppo dichiara non fa più.
0: Sì.
1: 347 490 0042. Sesso?
0: Quello fortunatamente non è che.
1: Che?
0: L'abbiamo sospesa come attività.
1: Non è sospesa come attività.
0: No.
1: Ah, andiamo avanti. Era una domanda curiosa.
0: Sentiamo.
1: No? Prego. No, non
0: l'hai
1: è
0: fatto,
1: Adriana che
0: Pippo?
1: Fa sesso. No, no. Che cosa? No, ma non so
0: sesso.
1: Che rumore.
5: Ciao, Kiss, Francesca Ragassino. Il rumore di oggi è una palla che rimbalza.
1: Non è una palla che rimbalza.
6: Un tappeto che viene sbattuto.
1: No, neanche. No, no, no, no.
0: Neanche
1: non è Adriana. No, andiamo avanti.
7: No. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Oh, Michele, la Volpetta, per me è una pallina da tennis che rimbalza.
0: Allora, sì, che poi non capisco più niente. A un certo punto parlo col microfono acceso quando poi dovrei spegnerlo. Vabbè, è un meccanismo molto contorto.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Monica da Carrara. Ed
0: ciao,
8: è
0: Monica.
8: Il rimbalzo della palla in ginnastica ritmica.
1: Ginnastica allora, ritmica,
0: facciamo
1: la palla.
0: Così. Facciamo
1: allora,
0: così.
1: Adriana lo faceva e non lo fa più.
0: Non lo faccio più, spero di ricominciare.
1: A
0: facciamo
1: fare
0: così.
1: Questo rumore.
0: Siamo nell'ambito dello sport e quindi non siamo tanto distanti dalla soluzione, ok?
1: Ecco. Allora,
9: Kiss Kiss, Rosaria da Napoli, per me è un battipanni.
1: È un battipanni, no?
0: No, no, no.
1: 347
0: no, no.
1: 490 0042, siamo agli sgoccioli. State
10: buongiorno,
1: per indovinare.
10: Buongiorno Gianfranco da Santa Croce.
1: Ciao Gianfranco.
10: Allora, per me è una valigia che scende i gradini,
0: no,
10: le scale.
0: No, no, no.
1: Dobbiamo regalarvi il pacco gadget, ma niente da fare, ancora no. C'è Adriana, lo faceva e non lo fa più, vorrebbe
11: ciao,
1: rifarlo.
11: Tiziana, sì, per me è il salto della corda.
1: Ciao Tiziana. No.
0: Vorrei farlo con te, Pippo.
1: Vorresti farlo con me?
0: Vedi tu.
1: Questo rumore, eh?
0: Certo, no, sì, vorrei riprodurre proprio questa attività.
1: Questa attività.
0: Mm-hmm. Grazie a te. Sì, sì, sì, sì. Dai, no. Sentiamo. Vorrei farlo con te, attraverso te, proprio utilizzando il tuo corpo.
1: Sì, vai.
0: Vi ho dato un aiuto.
11: Le palline del pluriball.
1: Non sono le palline del pluriball. No, no,
0: no,
1: è uno sport, abbiamo detto.
0: È uno sport molto
1: a
0: bello.
1: A partire dalla sfera degli sport che Adriana praticava e non pratica più.
12: Buongiorno Pippo Adriano, Luigi da Castelfranco Veneto. È una camminata sui tacchi?
0: No,
1: ma che sport è?
13: È la pallina da tennis che rimbalza.
1: Non è la pallina da tennis che rimbalza. No, no, no.
13: Tennis.
1: Niente da fare, no, no.
0: Sport, ma non è il tennis.
1: No.
14: Ciao Alessandra da Milano barra Salerno, è una persona che dà pugni contro il sacco da box.
0: Sì, sì, la box.
1: Adriana,
14: salve,
1: lo faceva.
14: Kiss, un sacco da box.
1: Adriana lo faceva, dava i pugni. Ma dov'è le giostre?
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: No.
8: Il rumore di oggi è un sacco da box che viene colpito.
1: Non hai mai dato il cazzotto
11: Adriana,
1: alle giostre?
0: Ah sì, lo faccio con mio figlio.
11: Sembra
0: sì,
11: i pugni
0: sì.
11: Sul sacco. Fitbox.
0: Sì, sì, quello
1: sì,
0: eh.
1: Sì, sì, sì, sì.
15: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Secondo me è il sacco della box.
1: È il sacco della
15: buona giornata.
1: Adriana, ciao, con chi vorresti praticare? Questo?
0: Vorrei che tu fossi il mio sacco della box. Detta con tutta onestà. Facciamo una prova?
1: Ma che prova?

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sei magnifica.
1: Adriana, stamattina sei veramente convinta, eh? Ieri sera alla Louis Vuitton Cup le è successo qualcosa che devo scoprire, perché c'è qualcosa che non va stamattina.
0: Mi vedi molto convinta?
1: Vedo molto convinta, si sente
2: come
1: molto
2: ci
1: star.
2: Come ci sei arrivata?
0: Allora, la verità,
2: successo?
0: Pippo, sai qual è? È che ho incontrato talmente tanti ascoltatori.
1: Ti sei gasata per questo?
0: Mi sono gasata, questa è sempre un'energia bella che ci arriva, è la testimonianza che facciamo magari bene il nostro lavoro e che riusciamo ad essere empatici con chi
1: ci segue.
0: Ma
1: poi da una che va nei supermercati e alza la voce per farsi riconoscere, no, è ovvio che va alla Louis Vuitton Cup, tutti che la riconosco, si fa le foto con lei, è normale.
0: E mi hanno riconosciuto solo perché, a dire il vero, mi sono fatta dare un megafono per farmi riconoscere,
1: insomma, dalla voce.
0: Allora, Pippo Pelo come Miley Cyrus.
1: Sì.
0: Miley Cyrus ha deciso che non farà più concerti lontano da casa. Lei vive a Los Angeles perché vuole dormire nel suo letto.
1: Maronna,
0: cioè,
1: mia,
0: adesso
1: quanto
0: tu
1: la capisco,
0: immagini,
1: mamma una, mia quanto la capisco.
0: Cioè, una come Miley Cyrus che va non nell'albergo a 5 stelle, ma avrà tipo 10 stelle plus questi alberghi e comunque non basta. Lei vuole dormire nel letto di casa sua.
1: Allora io quest'estate, ragazzi, è stata la prima estate in cui ho dormito beatamente perché ho, diciamo, risolto il problema.
0: Perché ha dormito in un hotel dove pagava 3.000 euro solo il pernottamento, se non sbaglio.
1: No,
0: 3.000 euro a notte
1: senza
0: la colazione.
1: Ho risolto il problema.
0: Come?
1: Perché mi sono portato il cuscino da casa.
0: Ma dove? A Formentera?
1: Ovunque. Tutte le vacanze.
0: Hai viaggiato col cuscino?
1: Tutte le vacanze che ho fatto, sono state nella mia valigia, c'era appallottolato il mio cuscino che ho tirato fuori. Sono riuscito, sotto vuoto, messo, poi l'ho portato lì. E ho fatto le vacanze
0: ma
1: come
0: quanto?
1: Mamma
0: Pippo,
2: che palle,
1: ragazzi,
2: palle,
1: mi ha cambiato la vacanza, mi ha cambiato la vacanza, mai più senza.
0: Io l'ho portato a mio figlio quest'anno e devo dire pure è stata una bella scelta.
1: No. Allora, il mio
0: la
1: incubo
0: lo porto
1: andare in un hotel anche 9 stelle, ma l'idea che la mia testa possa toccare
0: veramente il cuscino che ha detto.
1: No,
0: se la sua testa toccasse
1: perché in Spagna hanno spesso e volentieri le come si chiamano? Le fodere o federe che sono aperte a tutti e due i lati. Non so se hai notato sta cosa.
0: Certo.
1: Per cui e quindi il cuscino fuoriesce un po' e tu tocchi con la faccia il cuscino.
0: No, quella roba non mi piace, non è molto igienica.
1: No, per me è un incubo proprio, è un incubo.
2: No, sei un cagacazzo.
1: Come
2: Pippo.
1: Toccare il materasso, cioè allora, che tipo si toglie il lenzuolo e tu tocchi il materasso.
0: Quella pure è un'altra cosa fastidiosa.
1: Ragazzi, quella è cioè, sono quelle cose, sono le mie
0: il
1: manie.
0: Il mio materasso è così un po' scivoloso eppure mi urta parecchio il sistema nervoso. Ma torniamo a Miley. I miei fan, se vorranno, verranno da me e non io da loro.
1: Tene ragione.
0: I concerti si svolgeranno a 10 minuti da casa, la sua villa a Los Angeles, a 10 minuti da lì, una scelta per
1: se
0: lei
1: vuoi
0: perfetta.
1: Andare, vai tu da lei.
0: E aggiunge, una donna, e qui sono veramente molto d'accordo con lei, una donna ha troppe cose a cui pensare, manicure, capelli, trucco. Quando mi esibisco voglio sia un giorno normale, cioè vado, mi esibisco e torno.

0: torna a casa, si mette nel suo lettino, skin care, maschera e via.
1: Che
0: è andata, capito? Cioè, è come andare a lavorare al supermercato,
1: è come,
0: uguale.
1: È come mia nonna, diceva, qualsiasi cosa le dice, dice no, io stare a casa mia.
0: Sì, sì, è vero. A un certo punto, ad una certa età, scatta questo attaccamento morboso
1: alla propria
0: dimora.
1: Tipo che vengono a pranzo a casa tua, dopo un minuto che si sono alzate da tavola, le persone un po' più anziane, voglio andare a casa mia.
0: Anche mio suocero fa così.
1: Sì. Vogliono le proprie comodità.
0: Come se avesse degli spillettini nel sedere.
1: Esatto.
0: E quindi non riesce proprio a stare seduto su un altro divano.
1: Deve andare
0: che
1: a casa
0: di casa sua.
1: Esattamente.
0: Allora, voi che abitudini avete? Cioè, siete d'accordo con Miley? Anche voi quando andate fuori non riuscite a riposare bene? Lei ha detto io voglio dormire perché il sonno è la prima cosa. Su questo
1: c'ha
0: ragione.
1: Posso sapere se solo io ho la mania dei cuscini? Del portarmelo da casa, del letto, del toccare il materasso che si toglie il lenzuolo, perché poi mi giro, mi rivolto come una cotoletta nel letto, per cui le lenzuola spesso e volentieri si rimuovono.
0: Beh,
1: da
0: magari
1: sole.
0: Magari come una cotoletta, un po' più come un pollo,
1: come uno stinco di maiale. Allora 347 490 0042, sono curioso di sapere quanti di voi come me hanno questa tipologia di mania, allora che dobbiamo fare? Sentite,
0: no, niente,
1: state facendo una chiacchierata tra voi due,
0: no, tecnicismi, vai.
2: Ah,
0: è pesante,
2: okay.
0: Questa è la voce che si merita. Perché è troppo pesaturo, si dice dalle mie parti.
2: Non sono pesante.
1: Problemi.

0: No, potremmo essere J-Lo e Pitbull, lo sai?
1: Sì, sì, sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: lo stesso standing, la stessa fisionomia.
1: La stessa fisionomia. Io a Pitbull lo ricordo con la testa, diciamo. Pinca, che cacchio ridi.
0: Noi siamo allora. J-Lo e Pitbull diciamo, della zona. Adesso ecco,
1: è J-Lo usa. Allora, abbiamo al telefono Barbara.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Barbara.
2: Buongiorno.
1: Piacere di conoscere.
2: Piacere parlare con voi.
1: Anche per noi.
0: Allora,
1: parlare
0: tu sei
1: con te.
0: Pesante come Pippo?
2: Allora, non mi faccio ancora le cose perché ho troppi vestiti da portare, quindi non ci stanno. Però okay, la vivo male anch'io.
1: La vivi male anche
0: allora
1: tu.
0: Cambiamo la voce anche a Barbara. Wow,
1: ma
0: la
1: no,
0: voce che ti
1: ma
0: meriti.
1: Che cambiamo voce, Barbara?
2: Sì, posso.
1: Ascolta, ma quanto. Cioè, ti piacerebbe portarti il cuscino? Vero, di la verità.
3: Sì, perché sono sempre troppo bassi e troppo alti.
1: No, dai, non si capisce niente.
2: Ma l'età si fa sentire.
1: Ah, sì, vedi. No, è perché ho troppo bassi, troppo alti, ti trovi male e poi non dormi.
0: Però questo
1: brava,
0: è vero. Bisognerebbe fare una petizione perché affinché negli alberghi, nei B&B, almeno, cioè, il cuscino sia garantito.
1: Ma certo che è garantito. Come
0: no,
1: non
0: è garantito,
1: garantito,
0: ma non quelli, diciamo, che dovrebbero essere considerati meritevoli di riposo, di
1: no,
0: far
1: no,
0: riposare
1: no,
0: le
1: ci
0: persone.
1: Sono, poi, ci sono anche le possibilità. In alcuni hotel c'è quello più basso, quello più alto, vero Barbara? Ci sono tutte le misure, ma il problema
2: sì,
1: è che
0: sono
1: tu
0: proprio
1: sei abituato col tuo, ognuno cioè, ha il suo cuscino. Quindi non.
0: Quindi al momento non porti il cuscino perché non puoi, diciamo, sottrarre abiti alla tua valigia, però lo porteresti volentieri.
2: Sì, sì, sì, sì. E poi vabbè, le trapunte mi fanno sempre molto schifo.
1: Sì, sì.
0: Tutte quelle anche i cuscini, quelli, insomma.
1: No, allora, l'hotel con la trapunta assolutamente no. Io me ne vado proprio.
0: Ce l'hanno. Anche i cuscini che mettono sulle lenzuola pulite, i cuscini che sono
1: vuole,
0: per abbellimento.
1: Ci vuole il sacco contenente la trapunta, ma non la trapunta direttamente, perché quella lì hai ragione, Barbara, non è proprio ammissibile. Secondo me.
2: Certo.
1: Se Pinca che va nelle pensioni, diciamo una stella, è abituato alla trapunta. Anche
2: io
1: con la macchia sopra.
2: Mi fa scegliere a me l'albergo così.
0: Ma veramente la trapunta te la devi portare da casa negli hotel dove va
4: Pica.
1: Dove va Pica c'è la trapunta con la macchia annessa sopra. Mamma mia. Allora, una macchia sulla trapunta per me significa non dormire poi per una settimana.
0: Nemmeno nei peggiori motel dei film che abbiamo visto, quegli americani.
1: Barbara, comunque grazie per la solidarietà.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Un bacio, grazie.
0: Stai sempre con
1: te.
0: Noi e chischissa te.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao.
1: Sentiamo i messaggi.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno.
5: Io faccio veramente fatica a dormire fuori casa in quegli alberghi, poi o in quelle strutture che hanno le lenzuola che sembrano carta vetrata.
1: È vero.
5: Ciao Daniela da Bergamo.
1: Ciao Daniela.
5: A proposito Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
1: Ho il ciclo, sì. Sì,
0: oggi
1: sì, ho il
0: a
1: ciclo.
0: Noi sembra normale. Pensa agli altri giorni.
1: Ma poi acidino, mi porto il cuscino da casa, sono acidino. Sono cazzi miei che sono acidino. Andiamo.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
5: Sono Antonella da Formia.
1: Ciao Antonella.
5: Pippo, io sono un po' come te, cioè io mi porto la federa di seta.
0: Oh.
5: Non mi piace dormire sui cuscini così a caso.
0: No, invece
5: ho bisogno della mia federa di seta, mi sento più sicuro.
0: Invece Pippo cammina con l'ombrellino di seta.
1: Io sono l'ombrellino di seta.
6: Io assolutamente non vado via da casa se non ho dietro con me almeno due federe per i cuscini, che metto tutti e due lo stesso cuscino, tra l'altro, perché anche a me fa senso
0: dormire
6: lo stesso cuscino, comunque, per quanto dicono siano lavate le cose. Ma no, assolutamente.
1: Vedi?
0: Però posso dire che c'è una vera e propria
7: Pippo,
0: mania.
7: Ciao Adriana.
0: Sì,
7: sono
0: ciao
7: Marco da Napoli.
1: Ciao Marco.
7: No, io dormo ovunque.
1: Marco,
7: su sino qualsiasi
1: su
7: cosa, cioè zero,
0: che invidia.
1: Che
7: problemi.
1: Invidia.
7: Un bacio a tutti.
1: Ciao,
0: che invidia, posso dire. Comunque Pippo, ti voglio consolare.
1: Consolami.
0: La mania del cuscino da casa in viaggio è veramente comune a tanti tantissimi viaggiatori per
1: io
0: il
1: lo
0: mondo.
1: Sapevo. Non è che ho detto
0: cioè,
1: una
0: molti
1: cosa
0: fanno
1: che
0: in modo di portarsi il cuscino
1: sì,
0: da casa.
1: Perché chi non se lo porta poi vive di queste conseguenze, cioè che
0: perché
1: ricorda l'ansia da cuscino
0: no,
1: in
0: insomma,
1: hotel.
0: Ma quando è vacanza e la prima cosa che dovresti fare in vacanza è dormire bene, quindi materasso e cuscino
1: ma
0: devono essere al top.
1: Ma quest'estate ragazzi, bellissimo, ma non hai idea.
0: Meno male che è tornato pure rilassato dalle vacanze.
1: Esattamente, prego.
0: Come vedete.
5: A proposito Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
1: Ho il
0: tienila,
1: ciclo.
0: Tienila,
1: sì,
0: questa.
6: Pippo.
4: il cuscino sempre, sempre in
1: brava,
4: vacanza.
1: Vedi?
4: Io se non c'è posto, tolgo altro e porto il mio cuscino.
1: Brava!
8: Bravo Pippo, lo faccio anche io.
1: Bravissima.
8: Ciao a tutti,
1: bravi, non come quella zozzosa di Adriana.
9: Grande Pippo, anche io porto
1: brava
9: sempre il mio cuscino.
1: Brava.
9: Piume d'oca con me.
1: Bravissima.
9: Ovunque,
1: bravi
9: da sempre.
1: Bravi.
9: Kiss a tutti, Anna.
0: Kiss a te. Brave, che
10: Pippo,
0: pesantezza.
10: Hai ragione, anche io porto il mio cuscino appresso sempre.
1: Bravo.
10: Non posso farne a meno.
1: Guarda quanti.
11: Ma se ti porti la federa non fai prima?
1: No, perché il cuscino è scomodo.
0: Ah,
1: non è il mio
0: cuscino.
1: Voglio il mio cuscino.
0: Poi deve mettere la cuffia di seta, l'ombrellino di seta, il cuscino, mamma
1: sì,
0: mia.
1: Sì, sì, sì. Devi
0: ma
1: chiedere a tua sorella
0: casa,
1: che
0: non...
1: altro metto.
0: Non
5: a proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochettino accidino,
0: oggi?
5: Ma hai il ciclo?
0: Ma solo oggi? Dai, torniamo domani. Le premesse più o meno saranno presso a poco
1: ride
0: le stesse.
1: Torniamo domani alle 7, come sempre. Grazie mille a tutti. Vi lasciamo con Lenny Kravitz e If You Can Say No dal 1998 e tra
0: da
1: poco Giannini Vitale
0: da J-Lo dei Bob.

0: Sono le 5, oggi martedì 29 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie a Giuseppe.
1: Giuseppe D'Avelia, buongiorno.
0: Buongiorno amici, il nostro regista è pronto, tutti pronti? Beh sì, ci auguriamo siate pronti anche voi. Allora, pronti e via con la raffica di messaggi per i vostri saluti al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Sei tutto senzolona stamattina?
1: Senti, sì.
0: C'è la nostra sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pure insieme a noi. Animo, animo.
1: Senti qua che entusiasmo stamattina, eh! Mattinieri, aspettiamo la carica, dai, forza!

0: Romico Paranoia, prima canzone ascoltata insieme è quella di Samurai J, Mattinieri, buongiorno e
1: animo.
0: Questo è il nostro slogan, lo diciamo noi ascoltatori, ci riconosciamo anche tra mattinieri così.
1: Certo.
0: Se sentite qualcuno che dice animo in giro, sappiate
1: è
0: che
1: uno di noi,
0: di voi, tutti insieme, siamo i mattinieri Kiss Kiss. Allora, da subito vorremmo sentirvi, aprite via i pensieri, la mente, raccontateci come inizia questa giornata.
1: Come siete svegliati?
0: Sì, quali sono i pensieri, no, di questo giorno?
1: Sì.
0: Cioè che cosa vi aspetta, la vostra attualità. Noi insomma iniziamo con quella che è riportata sulle prime pagine dei quotidiani, poi non vediamo l'ora di, ecco, di conoscere un po' il vostro stato d'animo stamattina. E allora avete un solo numero per commentare l'attualità e per raccontarci di voi, questo qui:
1: 347 490 0042.
0: Tu stai bene? Sì?
1: Io sì, sto bene, mi sto ancora svegliando ma sto bene.
0: Quindi volevo chiederti,
1: dimmi tutto.
0: C'hai un momento I love you stamattina, che ti vedo con sti capelli strani, tutta pettinata, tutta caruccia,
1: tutta pettinata. Ma sembra uno scienziato pazzo.
0: Ma
1: non lo vedi?
0: Vabbè, allora,
1: ho i capelli dritti.
0: Iniziamo. Mi sembravi pettinata diversa.
1: Ma quando mai?
0: Va bene, allora iniziamo con i giornali. Dicevamo, un'occhiata veloce ai quotidiani in edicola questa mattina. Devo dire, fra l'altro, si discute ancora di temi che in Italia vanno veramente avanti da anni. A volte resti, per esempio, così colpito, dici, ma ancora non si è capito che cosa è successo, cosa sta accadendo, cosa accadrà, per esempio sulla vicenda Garlasco, perché i PM vanno anche all'attacco dei RIS che fecero le indagini durante il primo e secondo processo, nascosero la prova che scagionava Stasi. Questa è l'accusa di chi sta portando avanti il nuovo processo, anzi richiesta di processo questa volta per Sempio, e quindi questo è uno dei temi. L'altro è arrivata la condanna per gli 007 che uccisero di fatto Regeni, condanni a 10 anni, anche se sono condanne in contumacia, no? Cioè non ci sono, gli indagati non erano presenti al processo, uno è stato assolto, altri due condannati a 10 anni, ma in qualche modo cade il muro di omertà, scrive per esempio il Corriere della Sera. Il procuratore di Roma Lavoi, l'accusa ha retto, la famiglia dice noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. 3007 egiziani colpevoli di sequestro, soluzione per l'omicidio. Invece sul quotidiano La Repubblica, stesso tema, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Giulio, ucciso al Cairo nel 2016. E poi c'è l'altra notizia che viene fuori, un'altra storia che riguarda, storia triste dell'Italia, che riguarda molti anni fa la strage di Ustica. La Francia collabora, niente archiviazione, svolta nell'inchiesta sulla strage, dunque i transalpini sono pronti a collaborare con l'Italia. Parigi annuncia la disponibilità, no, a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, insomma, che il 27 di giugno dell'80 causò la morte di 81 persone. Sulla prima del giornale si apre con vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, Sempio è colpevole. Chiaramente gli inquirenti è la nuova accusa, ora bisognerà vedere se con questi nuovi elementi verrà deciso dal giudice il rinvio a giudizio per Sempio. Fatto sta che appaiono sempre più deboli quelle che erano le accuse che hanno portato alla condanna di Stasi, che ricordiamo è in carcere da anni. E poi l'altro tema riguarda invece tutti i pazzi per gli scontri, Meloni tratta con il Kuwait, per la Kuwait che potrebbe unirsi appunto a IP e a Eni sullo sconto alla pompa, vedremo se accadrà. Però fatto sta che ieri code in tutta Italia per fare rifornimento. Pensare che, come diceva un ascoltatore, cioè, noi ci accontentiamo di questo sconto, ma dovrebbe costare 1,50 o 1,60 il gasolio. Siamo contenti perché ce lo fanno pagare a 2,19. Non siamo certamente contenti. Che hai fatto, la
1: Letti?
0: Perché prendi a cazzotto il microfono?
1: Sì, non è necessario. Lo so.
0: Dicevamo, code ieri almeno risparmiamo 20-30 centesimi al litro. Il resto del carino, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani. Poi anche qui Garlasco, inchiesta chiusa, Sempio verso il processo, i PM accusano i RIS. L'altro titolo che leggiamo dal Mattino, Garlasco, la svolta della bici, la procura dice non c'è il DNA di Chiara sui pedali della bici di Stasi, ombre sui RIS, sapevano e non lo dissero. Queste le notizie principali, c'è anche l'Italia, se leggiamo le prime dei quotidiani sportivi. Fior d'Italia, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia, l'Italia batte 4-1 la nazionale capitanata guidata da Montella. La rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora, Caiode il migliore, Mancini esordienti d'applausi. Venerdì invece c'è la Francia, andiamo a giocare a Parigi, è una Nations League, però devo dire ieri ho visto un po' l'Italia.
1: E com'è andata?
0: È andata bene, ha vinto 4-1 in Turchia.
1: Però secondo te come ha giocato? Bene?
0: Ha giocato bene, ma più che altro la differenza con la prima partita col Belgio erano tutti ragazzi che correvano, non si sono fermati un attimo e hai visto.
1: Quindi
0: lì,
1: diciamo che come
0: la
1: inizio
0: differenza. Insomma, quindi bene così, anche il Corriere dello Sport,
1: però
0: così mancio, così anche Tutto Sport, mamma l'Italia invece di mamma li turchi, capito? Vabbè. Dai, tra poco sentiamo voi mattinieri, buongiorno, vi aspettiamo su Kiss Kiss.

0: Jamiroquai qui su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno ragazzi e
1: animo.
0: Dai che ce la possiamo fare, c'è una lite informissima stamattina, la vedo.
1: Dai, non sto di male.
0: Ma vorrei sentire come sono in forma i nostri ascoltatori.
1: Hanno un po' di sciatica,
0: allora,
1: però vabbè.
0: Innanzitutto facciamo gli auguri a chi scusa, stavo tossendo. A chi migliora la situazione, diciamo, alza un po' la media della questione culle vuote, no? Senti, vai.
2: Ciao Max, ciao Leti. Allora, volevo da voi un augurio per la mia terza figlia femmina che nascerà a dicembre e si chiamerà Celeste.
0: Oh, che bel
1: che
0: nome.
1: Bello. Tutte femmine, auguri.
0: Auguri, no, complimenti. Terza figlia,
1: in tutti
0: ora
1: i sensi.
0: Che sia femmina o maschio, non importa, hai aumentato la quota figli nelle culle, perché siamo a culle vuote, quindi meno male che fate figli,
1: figli,
0: vai che ne abbiamo bisogno. Vi sentiamo, commento dei fatti d'attualità, ma anche saluti, insomma, stato d'animo in generale, cosa vi passa per
3: buongiorno
0: la testa?
3: Buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Buongiorno Max, qui da Pesaro, 12 gradi, fa freschino, stiamo andando al lavoro, un po' stanchi oggi, siamo ancora a martedì. Dai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno
1: ciao
4: mattinieri. Qui Fabio Dabbiella che vi dà il buongiorno, anche se io è da 3 ore circa che sono già in piedi, ma va bene così.
0: Va bene.
4: Finalmente posso darvi il buongiorno e ascoltare insieme a voi tutto quello che succede.
0: Bene, anche perché noi siamo qui, che parliamo noi e voi, ci raccontiamo e mi fa piacere che c'è Angelo da Torino, ci fa una domanda. Quando ci fate le domande mi ringalluzzisco, perché mi piace, quindi tra poco rispondo alla tua domanda, Angelo, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Davide da Piacenza, in partenza per le tue del mattino. A me quella dell'Eni è proprio una pagliacciata, perché fondamentalmente si è fatto questo sconto qua, ma lo sconto non è stato fatto perché altro nel 2025 ha pagato una maxi multa folle dall'antitrust, invece di facendo questa piccola manovrina si sono fatti dimostrare i buon samaritani mettendo il gasolio un euro a 2,199 euro, che l'ho fatto ieri, perché ovviamente anche io ho provato.
0: Ragazzi, allora qua non ci sono buoni samaritani, lo sappiamo, non ce ne sono proprio. I petrolieri, se hanno preso questa decisione, hanno il loro tornaconto. Vedi per esempio Eni quanta pubblicità ne sta ricevendo, quanto ne sta ricevendo l'IP, quanto ne probabilmente ne riceverà la Kuwait, perché tutti vanno a far benzina da loro se fanno sta roba qui, no? Quindi certamente c'è una strategia dietro, e fare anche quelli che bravi che vanno incontro, però insomma alla fine guardiamo sempre al risultato, c'è un minimo di sconto che sì, poca roba, dovrebbe costare meno, però è meglio pagare 2,50 o 2,19, faccio un esempio, insomma.
1: No, certo.
0: Quindi tutto sommato, che lo facciano per strategia non c'è dubbio, qua non mettiamo l'aureola in testa a nessuno,
1: no.
0: Poi insomma, però meglio averlo lo sconto che no, che ne dite? Pronto?
6: Buongiorno mattinieri, oggi San Michele. E ricordate di fare gli auguri anche ai Raffaele,
0: tutti
6: che
0: gli
6: come
0: arcangeli.
6: Me adesso vanno al lavoro, e cosa offrono ai colleghi? Pane di Altamura.
0: Ah sì, veramente, cioè, beh, ti portano il pane, che è buonissimo quello d'Altamura, però anche qualche dolcino credo, per chi festeggia l'onomastico, che poi mi rendo conto che anche su questo l'Italia è abbastanza divisa, c'è chi ci tiene tantissimo l'onomastico, chi non gliene frega proprio niente.
1: Diciamo dal centro-sud ci tengono molto.
0: Beh, io sono meridionale, non ho mai festeggiato l'onomastico in vita mia, però mi rendo conto che
1: ma tu sei atipico proprio.
0: Sono atipico.
1: Sì, in tutti i sensi.
7: All'amici di Carlasco, RG, fatto strano che nessuno parla di Bossetti.
0: No? Di Bossetti anche, dice lui. Va bene, pronto?
8: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
8: Leti, Pasquale dello Grotondo, direzione di Massafra per lavoro.
0: Dai, pronto?
9: Buongiorno Max, buongiorno alla Leti, Enzo da Roma. Allora, relativamente al caro benzina, pensavo, io non voglio passare per quello brontolone, che ci hanno portato il prezzo del carburante a 2,30 euro, 2,50 euro e passa, e poi a un certo punto dice no vabbè, ma io te lo porto a 2,19 euro,
0: visto come siamo bravi,
9: 1,99 euro per la benzina. Un po' come se ci avessero, tra virgolette, fatto abituare al fatto che il carburante deve costare a 2 euro, 2 euro e passa. E questa cosa a me mi dà un po' fastidio.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Buongiorno ragazzi.
10: Da Foggia, direzione San Benedetto del Tronto.
0: Oh,
10: animo.
0: Vai!
11: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
11: Giovanni da Bologna. Oggi si va a svuotare i cassonetti della carta.
0: Oh, bene.
11: Animo, animo, animo. Ciao Max, ciao Leti.
0: Allora, abbiamo fatto 5 minuti di chiacchiera con voi, ne faremo tanti altri tra poco nei mattinieri. Radio Kiss Kiss. Quanto piccola sta cosa me

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Queen, Baby Steps su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti? Vedo pronta anche la Letty, allora sigla.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione. Caffè, buon umore, allora, e la musica più bella.
0: Aspetta, che mi è partita una cosa che non doveva partire. Torno su, allora.
2: Vai.
0: Sei pronta la Letty? Notizie di secondo piano?
2: Sì.
0: Quante ne trovate per noi?
2: Allora, non vorrei dirlo, sono 5, ma vediamo quante ne riuscirei a dare, vai.
0: Veramente.
2: Vai, proviamo.
0: Non so, allora, vai. Basta compiti a casa, ragazzi, basta compiti a casa, arriva il comunicato, anche, anzi si chiama circolare, no? Già qualche giorno fa il Ministero dell'Istruzione aveva diffuso questa circolare, ora è arrivato l'ok definitivo. Il Ministero dell'Istruzione ha inviato una nuova nota alle scuole: i compiti devono essere assegnati con anticipo e annotati sul diario personale degli studenti, senza costringerli a controllare continuamente il registro elettronico nel pomeriggio. Inoltre

0: Le scuole sono invitate a programmare le verifiche, evitando per quanto possibile di concentrarne più di una nello stesso giorno. La motivazione utilizzata dal Ministero è che favorisce questo la disconnessione, capito? Mm-hmm. Dei ragazzi. Anche i ragazzi hanno diritto dalla disconnessione allo studio, hai capito? Ma... E prima invece sempre lì, compiti, le cose da fare, dicono dal Ministero.
1: Certo. Allora, il fatto del ritorno del diario è una cosa meravigliosa. Io ho ancora i miei vecchi che avevo a scuola. E sì, quindi è una cosa meravigliosa, secondo me. Non sopporto tanto le cose digitali. Effettivamente io almeno da quello che ricordo, noi le verifiche erano una magari nella giornata, non, era difficile trovare era difficile. Poi se loro dicono che più di una al giorno,
0: ma molte famiglie lamentavano lo stress dei compiti, adesso insomma con questa circolare potrebbe essercene meno, ma vedremo, chiediamo ai genitori che hanno i figli in età scolare. Allora, quando diciamo un piatto di pasta sembra quasi una banalità, ma mettendo insieme tutta la filiera, però parliamo di un'attività che genera 14 miliardi oltre di euro di valore aggiunto, considerando gli effetti diretti e indiretti indotti. Insomma, secondo uno studio fatto per Unione Italiana Food, si legge che la pasta italiana vale lo 0,6% dell'intero PIL, del prodotto interno lordo nazionale. Torneremo a parlare del PIL nel corso di questa mattinata, perché ci sono alcuni dati che vanno raccontati ai nostri ascoltatori. E visto che c'è qualcuno anche che ci chiede, ma perché non c'è più possibilità di avere bonus sulla benzina, sui carburanti? Per esempio i tassisti chiedono ancora il bonus, chiedono un aiuto per il lavoro che fanno, il caro benzina, chiedono sostegno, non solo, anche i camionisti, ma insomma ne parleremo tra poco di bonus e altro. E quindi ci fa piacere leggere, a proposito del PIL, che la pasta sta vendendo tantissimo, la pasta italiana tiene nel mondo. Saluto tutti i mastri pastai che ci ascoltano, che fanno
1: bella,
0: prodotti,
1: questa è una bella notizia,
0: prodotti d'eccellenza. Allora, funziona anche la tecnologia nelle piccole imprese, finalmente un dato sull'innovazione, che non significa soltanto che arriva l'intelligenza artificiale, molto di più. Leggevamo che gli 8 esperti, i centri che si occupano di competenze appunto digitali, hanno erogato 4.700 servizi di formazione e innovazione, l'84% rivolti alle piccole e medie imprese. L'Italia vive grazie a questa ossatura importante delle piccole e medie imprese, che finalmente si stanno aggiornando dal punto di vista informatico e non solo dal punto di vista delle strutture, degli impianti, della tecnologia, ma anche delle persone. Quindi stiamo studiando sempre di più. Quando un paese è più digitalizzato, è più veloce, fornisce servizi più rapidi.
1: Ma non solo, anche percorsi di formazione per le persone, è meravigliosa questa cosa.
0: Sì, sì, le persone hanno imparato. Cioè, il problema, quante volte vi è capitato che andate in un ufficio e vedi che l'ufficio pubblico, quella persona non sa tenere neanche il mouse in mano.
1: Bravissimo.
0: Grazie, sei molto gentile.
1: No.
0: Per il bravissimo. Dicevo, quindi è assurdo che vedi che il lavoro è rallentato tanto in questo modo. Formiamo queste persone.
1: Ti fanno venire certi nervi.
0: Vabbè, insomma, volevo chiudere con quest'altra notizia. 5 non ce la faccio, ma 4 sì. Il target iniziale del PNRR era arrivare a 100 strutture sportive costruite, tra i tanti obiettivi che aveva appunto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è una buona notizia, perché secondo i dati comunicati da governo e istituzioni regionali, devo dire, c'è stato un boom di impianti sportivi in Italia realizzati o rigenerati per più di 1 milione di metri quadrati complessivi. L'investimento previsto era di 700 milioni di euro. In particolare attenzione era stata destinata a appunto questi campi sportivi. Dovranno essere 100, ne sono stati fatti 130. Perché è importante che ci siano campi sportivi laddove non ce n'erano? Perché ne hanno bisogno i giovani, i ragazzi, per non perdersi per strada, per avere attività che li tengano impegnati, e che soprattutto
1: sono
0: lo sport, insomma, è importante, momento d'aggregazione, serve anche appunto nel sociale. Che bello sapere che tanti campi, grazie al PNRR, che non sono soldi gratis, lo ricordiamo, è un prestito a tasso agevolato, per carità vantaggiosissimo, ma è pur sempre un prestito. Però è un'ottima notizia davvero che si siano stati realizzati o sistemati tanti impianti sportivi. Commentate pure queste notizie al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella, musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Aleti, buongiorno.
1: Buongiorno Max.
2: Cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Dice così sta canzone di Daniele Silvestri, le cose in comune su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti, tocca a voi, via.
3: Buongiorno mattinieri!
4: Andate a lavorare.
5: Bisogna ribellarsi, dobbiamo bloccare tutto, tutti gli accessi dossodali.
6: Mi fa rodere.
7: Quindi sarebbe utile e carino che ci pagassero le bollette, grazie.
8: No Max. Però
9: io non sono d'accordo.
10: No. Dobbiamo tagliare la classe politica, quella è la prima cosa che dobbiamo fare in Italia.
11: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
12: Diamo la massa di pecoroni, diminuiscono il gasolio, la benzina di 5 centesimi, 10 centesimi e corriamo come pecoroni a fare il pieno e ci accontentiamo di poco, quanto siamo cretini.
13: Hanno abbassato il costo del carburante, ma cosa è successo? La gente non metteva più i soldi di 10-20 euro, ma tutti a far pieno, quindi loro ci hanno guadagnato lo stesso perché hanno aumentato la quantità, cioè non fa più 10 euro e per questo c'erano file chilometriche. In zona mia perlomeno c'erano file chilometriche.
14: Nessuno ha notato l'aumento dei ticket all'ASL. Quando prenoti una visita adesso costa 1,50 euro, 2 euro, anche 4 euro in più ogni ticket.
0: Non per tutti i ticket, ragazzi. Pronto, vai.
15: Volevo dire una cosa sul caro benzina, sullo sconto.
0: Vai.
15: Allora, hanno fatto questo piccolo sconto. Dove mi girano le palle che potevano farlo anche prima e potrebbero fare di più allora a questo punto. Ok, va bene, però noi siamo un popolo che paga sempre, anche se dovessero portarcelo alle stelle, paghiamo sempre.
16: Quanto riguarda il caro carburante, da noi c'è un detto che rispecchia molto bene la situazione.
1: Quale?
16: Si punti donne di brodo a forchetta, stanno dando il brodo ma con la forchetta. Ciao, buona giornata.
0: Pronto?
17: Ma che popolo di brontoloni che siamo. Ci lamentiamo sempre, sempre. Poi aspettiamo che gli autotrasportatori devono bloccare le strade, gli agricoltori devono bloccare le strade. Però mi faccio una domanda, ma tutti quanti usiamo le autovetture per andare al lavoro e quant'altro, però gli automobilisti non bloccano mai nulla, a loro va bene tutto, ma non so perché. Datemi la risposta. Ciao ragazzi,
0: ciao.
17: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Che facciamo? Lo scontro tra categorie, camionisti, automobilisti. Vabbè ragazzi, anche stamattina siete orientati sul tema caro carburanti, che ci prende da un po' di giorni ormai, per carità. Noi seguiamo l'attualità e quindi sentiamo anche il vostro stato d'animo. Allora, per chi mi scrive: Max, è aumentato il ticket?
1: Stavo leggendo,
0: sì, alcuni sono aumentati, sono cambiate le tariffe di diverse prestazioni sanitarie, alcuni cittadini potranno pagare un ticket più alto, ma come diceva l'ascoltatore 2-3 euro, altri non vedranno le differenze, quindi solo per alcune prestazioni, giusto per essere precisi, è vero quello diceva, ma non per tutto, solo
1: ma
0: per
1: tanto
0: alcune.
1: Le medicine le hanno già aumentate.
0: Sono aumentate le medicine, ragazzi,
1: sì,
0: è aumentato tutto, molto bene, dai, fantastico. Ragazzi, voi avete aumentato i vostri costi nel vostro lavoro? Dai, diteci la verità. A sto punto, che ne so, faccio l'autotrasportatore, mi danno di più? No, purtroppo.
1: Magari.
0: Dai, va bene, parliamo ancora tra poco dei mattinieri di Kiss Kiss.

0: World su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno ragazzi, animo animo, 5:40 è l'assoluta diretta, tra poco torniamo ad occuparci l'attualità, scopriamo con la Leti anche se nei zodiacali più fortunati di oggi e anche il calendario cosa ci ricorda in questa giornata. Intanto canzone nuova, quella di Settembre, Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Kiss Kiss. I'ma love you like I've never been loved before. On my soul. La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: Kiss su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo. Forza ragazzi, ce la possiamo fare anche stamattina. Ci sollevano altre domande. Maura, quali? Buongiorno da Modena.
1: Volevo commentare il fatto della pasta. È aumentata il consumo della pasta perché è la cosa che tra virgolette costa meno. Se una famiglia di 4 persone deve mangiare la carne, deve rinunciare a qualcos'altro. Quindi un chilo di pasta si mangia tutti. Gioco fatto. Comunque stiamo sempre dicendo le stesse cose.
0: Sì.
1: Maura da Modena.
0: Vabbè, sì, perché gli aumenti,
2: non ha tutti i torti.
0: No, gli aumenti riguardano tutto, perché chiaramente se trasporti la pasta su gomma, il gasolio costa, chiaramente
2: sì,
0: ti viene
2: risparmiare
0: ricaricato.
2: Con la pasta, effettivamente.
0: Quindi, però sì, diciamo la cosa costa sempre di meno. A casa mia però non amano mangiare la pasta,
2: no.
0: Purtroppo. Io sono un amante della pasta e...
2: È stata abolita la pasta.
0: È stata abolita, cioè l'eccellenza italiana. C'è qualcuno
2: che mangiava per troppi anni, dai.
0: Mi fa
2: su,
0: male, dico.
2: Ma
0: però
2: sì,
0: devo dire, sono dimagrito,
2: ecco,
0: ma non. Oh, sto ragazzi.
2: Quanti
0: so
2: chili
0: che...
2: in meno?
0: Meno 19 chili.
2: Ecco, vedi.
0: Dicevo, mai
2: mangiava la pasta, deve.
0: L'ho sempre mangiata la pasta anche in questo intervallo. Di meno,
2: sì,
0: ma la sto
2: meno
0: mangiando.
2: Sì.
0: No, dicevo, è bello perché ho raggiunto un bel traguardo in 6 mesi. No, io gli ho accesso ai piccoli traguardi. Ne parliamo tra poco, se volete. Parliamo anche di altri argomenti. Saluto i tanti ascoltatori che mi chiedono perché in Italia paghiamo tante tasse. E ci arriviamo tra poco. E, ho fatto uno studio per voi, dai, ve lo snocciolo perché saluto Davide da Bologna. Saluto chi è che me lo chiedeva anche, ma dice: ma è mai possibile che paghiamo ancora le accise tanto alte, non solo sui carburanti, su ogni cosa? Sì, vi spiego, sarebbe bello se togliessero tutte queste tasse. Insomma, ho fatto un po' una ricerca e tra poco do risposta ai nostri ascoltatori. Tra poco scopriamo anche i segni zodiacali più fortunati di oggi. Sei pronta?
2: Sì, sono prontissima.
0: E non solo, poi scopriamo cosa ci ricorda la data di oggi, 29 settembre.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Mark e Cremont, parte Europa con Serena Brancale, The Colors su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice la Liti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, su Radio Kiss Kiss è il momento di ascoltare quali sono i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, 29 di settembre, martedì. Partiamo dalla terza posizione.
2: Per il segno dei pesci, oggi vivrete una giornata eccezionalmente armonica, in cui la fatica non vi spaventerà, ma anzi vi fortificherà, spingendovi a sperimentare con successo nuove e felici imprese.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno della bilancia. Il sole e Mercurio nel vostro segno oggi faciliteranno ogni tipo di dialogo, rendendo questa la giornata ideale per stringere nuovi accordi strategici e far valere le vostre idee con innata diplomazia.
0: E al primo posto oggi trionfa
2: il segno del Sagittario. Con Mercurio e Marte a vostro favore, in questa giornata avrete la straordinaria capacità di pronunciare la parola esatta al momento perfetto, risolvendo ogni situazione lavorativa o personale con estrema generosità ed empatia.
0: Allora, facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno della bilancia e in prima posizione il segno del Sagittario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Siamo pronti oggi 29 di settembre. Ci dice tutto la Leti, cosa celebriamo e cosa ricordiamo in questa data.
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangele. Allora, San Gabriele è il protettore di postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, filatelici,
0: sì.
2: Lavoratori della radio, televisione e telecomunicazioni.
0: Ah, anche tutti noi. Poi,
2: sì, vedi. San Raffaele è il protettore di ciechi, adolescenti e viaggi. San Michele è il santo patrono della Polizia di Stato.
0: Bello.
2: Vorrei sapere
0: santi
2: adesso da quanti ascoltatori avranno fatto il rito dell'acqua degli angeli questa notte.
0: Ah,
2: perché tu devi sapere che il 28 settembre si mette una ciotola di acqua, una bottiglia, un bicchiere, si prende l'acqua potabile, acqua di rubinetto corrente, e si mette al di fuori, o magari a un angolo della casa, o proprio al di fuori sotto le stelle, ok?
0: Okay,
2: all'aria fresca.
0: Sì, sì.
2: E si pronuncia, diciamo, una preghiera da fare ai tre arcangeli, ok?
0: Sì.
2: E poi la mattina dopo.
0: Quindi
2: ti
0: quella
2: dovresti,
0: del 29 di oggi.
2: Sì, ti dovresti lavare l'acqua con cui.
0: Con l'acqua. No, sì, sì. Non l'ho fatto, però la prossima volta lo faccio. Dai, poi. Via.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1954 viene firmata la convenzione che istituisce il CERN. Prende formalmente vita l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, destinata a diventare uno dei più importanti centri di ricerca scientifica del mondo.
0: Vabbè, CERN, mica male. Vai, poi!
2: Il 29 settembre del 1995 il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, ammette pubblicamente per la prima volta l'esistenza di una base segreta militare, l'Area 51.
0: Mamma mia, ragazzi, vai.
2: Ancora c'è un mistero lì dietro. Passiamo agli nati del giorno. Nel 1571 nasceva Caravaggio, artista tra i massimi che l'umanità abbia mai conosciuto. Con il suo stile ha segnato una profonda cesura nella storia della pittura.
0: Lo conoscevamo bene sulle 100.000 lire il Caravaggio,
2: sì.
0: Ora no.
2: L'abbiamo dipinto a scuola, almeno io l'ho dipinto in tutte le maniere.
0: Vabbè, vai.
2: Nasceva in questo giorno del 1901 Enrico Fermi, fisico italiano, premio Nobel nel 1938, è uno dei grandi protagonisti della fisica del Novecento.
0: Vai, vai.
2: Avrebbe compiuto oggi 90 anni Silvio Berlusconi, imprenditore e politico italiano, 4 volte presidente del Consiglio. Auguri a Raff, cantautore italiano, oggi compie 67 anni.
0: Oh, mi faccio sentire un pezzettino la sua canzone, dai.
3: E batte tuo animale, batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale.
0: Bella, vabbè, era giusto un pezzettino, vai.
2: Sì. Concludiamo con la storia della musica. Compie oggi 76 anni Loretta Goggi, cantante, attrice, conduttrice televisiva Sugar, doppiatrice e imitatrice italiana.
0: Quante cose!
2: Per la storia della musica oggi la festeggiamo con la sua canzone più famosa di sempre, Maledetta Primavera.
4: Sì.

0: Che meraviglia.
1: Auguri davvero a Loretta Goggi. Cioè, la cosa che mi sorprende è che quando parte questa canzone, ma anche i ragazzini la conoscono, tutte le generazioni, veramente. Me ne sono accorto qualche giorno fa che sono andato a prendere i miei figli che hanno 20 anni e c'era questa canzone, cantavano tutti in coro a squarciagola Maledetta Primavera. Che insomma, bello, bello veramente. Abbiamo fatto un viaggio nella storia della musica, grazie alla Leti, e lo facciamo
2: grazie
1: ancora
2: te,
1: con la canzone che sta per arrivare.
2: Sì.
1: Andiamo al 1987. U2, se preferite, U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: la storia della musica, mi stavo godendo questa canzone, peccato finita. 6 a 1 minuto di questo martedì 29 di settembre, un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Leti. Buongiorno. Buongiorno Leti.
1: Buongiorno Max.
0: Saluti il nostro regista
1: Giuseppe D'Amelio, buongiorno. No,
0: perfetto, allora preparatevi, tra poco vi coinvolgiamo su tutti i fatti d'attualità, non solo caro Besile, cioè ragazzi, è una settimana che di questo stiamo parlando.
1: Sì, è vero.
0: Ma sai perché? Perché vuoi non vuoi si torna su quello, capisco gli ascoltatori, capisco chi vuole esternare, non solo per adesso questi piccoli sconti alla pompa che fanno discutere in un modo o nell'altro, ma anche perché poi tutto si ripercuote. Prima certo, parlavamo della pasta, si ripercuote sui beni di prima necessità. Noi ne torniamo a parlare tra poco. Per i vostri messaggi questo è il numero
1: 347 490 0042.

0: Marrakesh Agüè con Casini. Casini ci sono, ragazzi. Buongiorno a tutti, fatevi sentire. Siete mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli.
1: La Leti.
0: Insieme, come sempre, tra le 5 e le 7 del mattino, con l'attualità, che è la nostra missione, quella che condividete con noi. Il primo pensiero che vi passa per la testa non è tanto mi alzo da un bacio ai figli prima di andare al lavoro, ci mancherebbe. Per primo pensiero intendiamo quello che avete in mente adesso mentre guidate. Sì, magari avete fatto benzina anche oggi, oddio, insomma, il caro carburante. Oppure siamo un po' contenti? No, neanche tanto, perché molti, sto parafrasando un po' il concetto, no? Quello che hanno esternato in molti, e qua siamo contenti dello sconto di pochi centesimi, quando il carburante non dovrebbe costare più di 1,60 euro, 1,70 per il diesel e 1,60 per la benzina. Cioè, una volta il diesel, ricordate, costava meno dai tempi di una volta.
1: Molto meno.
0: Per questo costava la metà della benzina di fa, non so se ricordate, ci facevano pagare il super bollo allora, che se prendevi un auto diesel facevi i conti, vabbè, il super bollo mi costa tanto, però è compenso con il carburante, costa la metà. Beh, questo non si può fare più sto ragionamento, perché i costi di raffinazione sono arrivati alle stelle. Questo è uno dei tanti motivi, ma ce ne sono altri che sui quali torniamo tra poco. Però ripartiamo da quello che scrivono le agenzie, poi vi sentiamo. Intanto ricordo il numero, Aleti.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Allora ripartiamo dalle agenzie, iniziamo da oggi, martedì 29 settembre. Sapete che c'è arrivato nelle ultime ore una svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, perché la Francia si è detta pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19, che il 27 giugno dell'80 provocò 81 morti. E la Francia sembra abbia dei documenti che possano chiarire diverse faccende. Poi, tra le altre notizie, il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Senza Vannacci, lo Scioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51%. Tra le altre notizie, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato da nuove consulenze, da cui emerge che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. Ma poi la procura, che ricordiamo, la procura è l'accusa, bisognerà vedere cosa dice il giudice che esamina appunto tutte le prove raccolte dalla procura, se accetta e porta a giudizio Sempio. Fatto sta che la procura però ha accusato anche Iris, cioè praticamente l'ex generale Garofalo e i suoi uomini, di un'ombra sull'operato del primo processo e secondo processo a Stasi, perché secondo l'accusa non avrebbero raccontato che le tracce di sangue sul pedale della bicicletta di Stasi non erano di appunto Chiarapoggi. Insomma, mamma mia, ragazzi, la Twin Peaks italiana veramente. Vedremo cosa accadrà, se viene rinviato intanto a giudizio o meno Sempio. Poi, file di auto e primo calo dei prezzi anche a livello nazionale, hanno segnato ieri il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni, poi anche IP, insomma 2,19 per il diesel, 1,99 per la benzina. E dalle aziende e i sindacati si moltiplicano gli appelli a estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, in modo da garantire condizioni eque anche ad altre imprese. Il governo verifica anche la disponibilità da parte di Kuwait ad aderire a questo price cap, e parla di segnali positivi che arrivano proprio dal Kuwait, perché Kuwait è un gioco di parole, Q8, che diventa pure Kuwait appunto. Lo Stato che detiene i diritti del petrolio, insomma, per questo brand. Poi, tassisti e camionisti sono pronti alla mobilitazione contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo di 5 giorni dal 16 ottobre. Per il calcio, Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League. Dunque l'Italia batte trasferta la Turchia 4-1. Queste le notizie principali, ma siamo pronti a sentire il vostro stato d'animo.
1: Sì.
0: Da tutta Italia, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Michael Bublé con Hollywood su Radio Kiss Kiss.
1: Vai. Oh madre, ma che bel programma in mattinieri.
2: Ma cosa dici, ma cosa dici? Io proverei vergogna.
3: I mattinieri.
0: Che vita ragazzi, buongiorno. E niente, anche stamattina sui carburanti sì. A gogo.
4: Riguardo all'argomento del stato d'animo, è soltanto una presa in giro lo sconto che ha fatto Giorgia Meloni per la benzina. Per dirti, due stazioni Eni da vicino a noi qua erano tutti e due chiusi ieri.
0: Ragazzi, attenzione, non l'ha fatto, vi do un'informazione, è uno sconto che non ha fatto Giorgia Meloni, che non ha fatto il governo, ma hanno fatto le case petrolifere, quindi insomma sì. Attenzione, vedi? A volte c'è anche disinformazione in questo senso. Poi guarda quanti, buongiorno. Volevo salutare,
5: ma
0: chi, che c'è?
5: C'è anche un messaggio di testo.
0: Vai.
5: Cosa sto pensando io? Ho appena fatto 43 litri di gasolio alla modica cifra di 100 euro, praticamente più di quanto guadagnerò oggi al lavoro.
0: Vai, pronto?
5: Antonio.
6: Mettetevi l'anima in pace, che tanto i carburanti non torneranno mai più a 1,60, 1,70. Animo.
4: Buongiorno mattinieri. Allora, nell'unico giorno che sono a casa di riposo, che non devo alzare alle 5, alzare alle 5 per forza, perché mia figlia ha 21 anni, che non ha ancora fatto la patente, devo accompagnarla al lavoro.
0: Certo, non vuole fare la patente per caro benzina, controlla, vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
5: Ciao.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: Mari, Cesaro Moderno, direzione del lavoro. Allora, io ho un figlio di 17 anni e al quarto superiore vi posso garantire che tante volte si trovavano verifiche, due verifiche nello stesso giorno.
0: Bello, bello che ci commentate anche sulla storia delle verifiche che sono state fermate. O meglio, c'è una circolare del ministro dell'istruzione Valditara che chiede di fare compiti sul diario al volo e di non andare nelle chat a darne dopo, capito? Vai, pronto?
7: Ciao Domenico da Como.
5: Ciao.
7: Non è tanto lo scontro tra categorie, perché le categorie si dovrebbero unire, non scontrarsi. È il fatto che ci dobbiamo ribellare, non, alla fine se il tuo capo ti dà 200 euro in meno ti ribelli, se invece lo Stato ti chiede tasse su tasse su tasse non ti ribelli mai.
0: Ragazzi, sull'argomento tasse ci arriviamo tra poco.
8: Sì. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
5: Ciao.
8: Sì, è aumentato il carburante, ma qui il problema è che è aumentato tutto, la vita,
5: sì,
8: andare a fare la spesa è aumentato.
0: Pronto, buongiorno.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss dalla Iris.
5: Ciao.
0: Iris, che dici?
9: Vabbè, hanno aumentato i ticket, ok, però i tempi
0: Sono sempre
9: sono
0: lunghi,
9: sempre quelli.
0: Certo, dice almeno
9: un'ecografia, io
5: mesi.
9: Posso morire.
5: Sì.
10: Max, Leti, buongiorno.
5: Ciao.
10: Come al solito siamo in Italia. Max, speriamo che non ce la abbassano lo stipendio, figuriamoci se lo aumentano.
11: Ma siamo proprio un popolo che si lamenta e basta. Ma che ci lamentiamo a fare? Ci hanno fatto lo sconto sul carburante e ci lamentiamo. Costa troppo e ci lamentiamo, ma ci lamentiamo sempre, ma basta.
12: La pasta è aumentata perché tutte le altre cose non ce lo possiamo più permettere. Solo in pochi arriverà la fine che la pancia piena diventerà vuota e tutti quelli che ridono piangeranno se si continua così. Animo!
13: Era da Como Falegname. Ma dalla mia ignoranza, io contro questo caro carburanti proverei a togliere completamente tutte le accise per gli autotrasportatori.
0: Ragazzi, allora, le accise non si possono togliere e tra poco vi racconto perché. Ho fatto lo studio, qualcuno ride.
5: Sì.
0: Ho fatto lo studio, no, ho fatto la ricerca per essere precisi.
5: Certo,
0: non è che l'ho
5: documentato,
0: fatto io. Ho trovato uno studio e quindi ho approfondito la ricerca. Tra poco vi racconto la questione tasse. Dai, nei mattinieri.
3: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati.

Chischissa a te che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti. Chischissa a te che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile, ma sai che ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo.

0: siamo a scuola, non sempre riusciamo, però ci piace, vero Carlo?
1: Sì, a Carlo piace.
2: Ciao, Carlo.
1: Andare al bar.
0: A Carlo, cosa piace a Carlo? Lingue di gatto. Le lingue di gatto.
1: Le lingue di gatto.
2: Le lingue di gatto.
1: Cioè lui mangia.
0: Ma vai al bar lo sano che Carlo prende sempre le lingue di gatto.
1: Cioè lui la mattina si sveglia con quel pensiero che vuole le lingue di gatto.
2: Sono quelle al cioccolato?
1: È un biscotto.
0: No, senza niente, no, sono proprio i biscotti sottili.
1: È un biscotto sottile.
2: Ho capito. Quello sottilissimo.
1: È quello lì la lingua di
2: gatto. Va bene. Allora, ciao Carlo, ciao Marta, buona giornata, buona scuola. Chi schissa voi, state sempre con noi.
0: Grazie.
1: Baci, ciao. Grazie a voi, grazie. Chi schissa voi.
2: Abbiamo Stefano da Belluno. Ciao Stefano, benvenuto su Kiss Kiss.
3: Buongiorno, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: No Stefano, ma non è il gioco questo.
2: Però ci fa piacere.
1: La t-shirt non ce l'abbiamo da regalartela, mannaggia.
3: Che bella figura hai fatto.
1: No, hai fatto una bellissima figura invece, perché sei stato perfetto. Poi che tu ascolti Radio Kiss Kiss magari è vero, da un po' di anni, giusto?
3: Da un bel po'.
2: Quindi nel dubbio.
3: Seguo anche nei social anche,
1: ci segui anche nei social.
2: Sui social.
1: Che bello, ci fa molto piacere.
2: Allora, caro Stefano, sei abitudinario? Hai un bar di fiducia? Vai tutti i giorni al bar?
3: Non ne ho uno solo, ne ho diversi perché lavorando per una latteria, su certi naturalmente bevo solo caffè e cappuccini.
1: Ah, vedi?
3: Su altri anche aperitivi.
1: Ah, quindi tu bevi caffè e cappuccini dove sai che il latte è quello tuo?
3: Esatto.
1: Perché lavori per la latteria, sai che il latte è buono. Adriana, tu lavori con la latteria? No.
2: Ci ho lavorato in passato.
3: Da un bel po'.
2: Avevamo una collab.
1: Con la latteria lavora.
3: Da un bel po'.
1: Sì, da un bel po'.
2: Da un bel po'. Allora Stefano, hai detto una cosa giusta, anche noi, cioè Pippo ed io abbiamo detto di avere almeno 4 bar a testa di fiducia in diverse città, no?
1: Sì, però a seconda delle cose di cui facciamo uso.
2: Esatto, no? Anche l'aperitivo, anch'io ho il mio bar di riferimento per l'aperitivo e tu l'hai detto prima, cioè quello per il latte e quello per l'aperitivo, è vero?
3: Esatto.
1: Sì, assolutamente, ma ci sta, perché poi non è detto che chi fa una buona colazione faccia anche un buon aperitivo. Cioè, i bar adesso sono specializzati in delle cose, no?
2: Sì, sì. Tutti anche i locali, per un fatto di atmosfera. Ci sono bar che sono prettamente mattutini e dei bar invece che si prestano più alle luci serali.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Va
1: poi
2: bene.
1: Sono quelli bravi che fanno bene entrambe le cose.
2: Tutte le
1: sono poco. Esatto. Allora, grazie mille a te, caro, è stato un piacere conoscerti.
3: Grazie mille a voi.
1: Un abbraccio, saluti.
3: Siete i grandi.
1: Grazie Stefano. Salutaci Belluno. Abbiamo Antonella da Sivari. Ciao Antonella.
3: Esatto.
4: Ciao Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Ciao, che piacere.
1: Ma che bel giro d'Italia che stiamo facendo. Belluno, Busto Arsizio, Sivari. Benvenuta a te. Tu hai il bar di fiducia a Sivari?
4: Allora, io ho il bar di fiducia, sì, ce ne sono tanti. Vabbè, io ne ho uno e mi trovo bene.
1: Ci vai sempre a fare colazione?
4: Sì, non tutti i giorni, però sì, ci vado spesso anche per altre
1: cose. È lo stesso
4: cose.
1: Bar dove fai anche aperitivo qualche volta?
4: Sì, sì,
1: ah,
4: sì,
1: vedi?
4: Sì, sono
1: stesso.
4: Amici e sì, ci andiamo spesso anche per l'aperitivo.
1: Pure per l'aperitivo.
2: Antonella, quando vai in questo bar, visto che ti conoscono, provi soddisfazione quando chiedi il solito o quando loro lo dicono a te?
4: Sì, è la cosa più bella, perché
2: bello?
4: Comunque ti senti...
2: Ti senti accolta,
4: ti senti accolta, comunque si ricordano di te, quindi è
2: vero,
4: una cosa,
2: è vero.
4: Cioè, fa piacere, almeno a me fa piacere.
1: Bisogna dire che per certi retaggi culturali c'è una parte del nostro bellissimo sud, dove noi viviamo, in cui le donne sono arrivate un po' tardi nei bar, perché una donna vista nel bar era una donna considerata di facili costumi, diciamo, è vero?
4: No, ma ti assicuro che ancora adesso in alcuni piccoli
1: Sì, ci sono dei retaggi.
4: In alcuni piccoli borghi, piccole cose, ancora la donna che va al bar o la donna che addirittura fuma la sigaretta, per assurdo.
1: Fuori al bar non è vista di buon occhio.
4: Certo. Sì, ancora, ti assicuro che ancora.
1: Sì, anche nel paese di Pica, Pica vive così, tuo padre, lui vanno al bar, le donne della casa non vanno a prendere il caffè al bar.
2: Perché poi ci sono ancora dei bar, appunto, in questi piccoli centri che abbiamo citato, dove ci sono soltanto uomini.
4: È vero.
2: Che giocano a carte.
1: Sì, voglia.
2: Che stanno lì.
1: Ma io vedo anche dei bar adesso dove ci sono solo donne.
4: È vero.
2: No, ho detto nei piccoli centri ancora ci sono solo uomini. Vabbè.
1: Perdona Pica che non sa quel che fa, che ti mette la tua voce. Antonella, perdonaci.
4: No, figurati.
2: Antonella, da quanto tempo ci ascolti?
4: Da tanto, tanti anni. Io quando vado a lavoro la mattina, subito, è la prima cosa.
1: La prima cosa. Siamo la tua sveglia, la tua compagnia quotidiana, il Pippo per lo show, e a noi fa molto piacere. Da che ora andiamo in onda noi? Vediamo se lo sai.

0: Alle?
1: Dalle 7 alle 9.
0: Ma brava, che brava, sei preparatissima. Sì, sì, sì. Ti regalo io una cosa. Non so, ti regalerei un premio. Va bene.
2: Ti regala lui una cosa.
1: Un bacio. Cosa,
2: che odore di rosa. Rosa non è, indovina cos'è.
0: Cos'è? Un bacio. Ecco, un bacio grande, Antonella.
1: Un bacio a voi.
0: Ciao, chi a te. Ciao.
3: Buongiorno, Radio Kiss.
2: Buongiorno.
3: Sono da Vedano. Essendo barista, io bevo dai 6 ai 10 caffè al giorno.
2: No.
3: Mamma non posso rimanere senza.
2: Ma non fa bene.
0: Non fa bene alla pressione. Nemmeno,
2: No. Allora, la scienza ci aveva fatto sapere in passato che i caffè da bere erano 3.
0: Sono 3, massimo 4. Quando proprio esageri, uno al pomeriggio, però.
2: Il 4 deve essere deca.
0: Eh sì.
2: Decaffeinato.
0: È vero.
2: Va bene. Allora, grazie, perché al nostro, diciamo, appello rispetto ai bar di fiducia state rispondendo in tantissimi.
0: Veramente in tanti.
2: Sentiamo.
4: Grazie. Ormai io la connessione la faccio a casa, ma il bar di fiducia ce l'ho. Mm-hmm. Va ancora avanti, non ha chiuso.
2: Meno
4: perché
2: male.
4: Ha tenuto i prezzi. Sì, come una volta, il cornetto okay. 1 euro, il caffè 1 euro.
0: Bravo,
5: ma
0: bravo.
5: Meno male.
2: Meno male, sì, infatti.
0: Prego.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Come potrei fare senza il mio bar Mirtilla sulla via Vignolese? Meraviglioso, tutte le mattine non posso partire, non posso iniziare la mia giornata senza prendere il mio cappuccino tiepido scuro.
0: È vero.
6: E deve essere rigorosamente tiepido e scuro.
0: Ciao, tiepido Kiss Kiss. Scuro.
2: Aspetta, tiepido e scuro.
0: Adesso tu invece lo chiedi di latte di?
2: Allora io lo chiedo in genere latte, cioè bevanda, perché è più giusto dire bevanda.
0: È la croce dei
2: bevanda
0: baristi.
2: Bevanda alla mandorla, sì. Oppure
0: mandorla.
2: Al cocco. Rigorosamente fredda.
0: La schiuma. Ma che stai scemo.
2: Cioè quando mi vedono entrare nei bar, oddio.
0: Esattamente.
2: Schiumato.
0: Abbiamo l'ultima barista che a un certo punto Adriana esagerò con le richieste e le disse: ma lei come si permette? La signora di Napoli, la barista di Napoli.
2: Sì, perché io
0: Adriana entrò con la bouche.
4: Mamma Adriana, che bush che hai!
7: E mica solo la bush di Adriana,
2: Ma che, certo, il cappuccino lo bevo con la bush.
8: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre,

0: con Bad Romance. Tra poco facciamo una raffica telefonica e chiediamo agli italiani quanto costa il caffè da loro.
1: Sì, sì, sì, quindi preparatevi. Intanto sono le 7.34, cerchiamo di capire anche come sarà il tempo previsto per oggi, martedì 29 settembre. Lo chiediamo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato la scena da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrebbe interessare la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso. Massime comprese tra 26 e 27 gradi al nord, tra 27 e 29 al centro, tra 24 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
3: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Verde! Rosa! Arancio!
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Kiss Kiss. Ah.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Yes, yes.
11: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: le mie dove lo prendo io in genere a Salerno costa un euro.
1: Un euro?
0: Un euro, sì. Da te quanto costa?
1: Un euro e venti.
0: Un euro e venti. Da me un euro.
1: Ma dove?
0: In un bar della mia città.
1: Ah, in un bar?
0: Sì.
1: Però mediamente il costo del caffè è salito a un euro e venti.
0: Un euro e venti.
1: Con le dovute eccezioni.
0: A ognuno costa...
1: Allora, 0815461212, apriamo il nostro centralino perché vogliamo sapere quanto costa il caffè da te, nella tua città, nel tuo paese, nel tuo comune, nel tuo piccolo centro.
0: A Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, all'altro bar costa un euro.
1: Un euro, vedi? Okay. Adesso, vedi? C'è chi ha mantenuto, diciamo, il prezzo del caffè rispetto a qualche anno fa.
0: Sì, allora, chiamateci adesso in tempo reale, risponde Anna Chiara con le unghie, 0815461212.
1: No, non voleva mica toglierle per rispondere al telefono.
0: Sì, sì, le ha lasciate con queste unghie da...
1: Le unghie rosse, se non sbaglio. Ha tolto il baby boomer, ha fatto rosso fuoco.
0: Sì, sì. E Diego, ciao.
1: Ciao Diego.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Da dove, Diego?
2: Da Napoli.
1: Ok.
2: Posillipo.
1: Quanto costa il caffè a Posillipo?
2: 1,20, 1,30.
0: Ciao Diego, grazie.
1: Ciao, chissà te.
0: ciao. Riccardo.
3: Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno. Quanto costa il caffè? Di dove sei intanto?
3: Di Catania. Catania Centro.
0: Lo paghi? Quanto lo paghi il caffè?
3: Dai 50 centesimi a un euro.
0: Tra i 50 centesimi?
3: Costa anche, può costare anche più di un euro. Mediamente un euro.
0: Mediamente
3: e poi ci sono alcuni posti dove... c'è un chiosco vicino allo stadio, 50 centesimi, è buonissimo, ragazzi.
0: Ah, vedi?
3: Buonissimo.
1: Vabbè, ma magari saranno le cialde.
0: Ciao, grazie.
3: No, assolutamente.
1: Al caffè,
0: No.
1: Okay.
0: Ma anche un bar dove, che nel parco dove vado io costa 50 centesimi.
1: 50 centesimi.
0: Grazie, ciao, chi schissa te, buona giornata. Abbiamo Francesca.
4: Sì, pronto, ciao.
1: Ciao Francesca, buongiorno. Ciao,
4: buongiorno.
1: Di dove sei? E quanto costa il caffè da te?
4: Sono dalla provincia di Lecco, lavoro in Brianza.
1: Ok, e quanto costa il caffè lì?
4: Da noi costa 1,30 euro.
1: 1,30 euro?
4: Sì.
1: Sempre, ovunque?
4: Sì, più o meno i bar del paese dove lavoro mantengono la stessa linea.
0: La stessa linea. Grazie Francesca, chi schissa te. E da una sca a uno sco. Francesco, ciao Francesco.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Di dove sei Francesco?
5: Foggia.
1: Quanto costa il caffè?
5: Foggia 1,30 euro e tra l'altro è il prezzo più alto in Puglia.
0: Ah, vedi? A Foggia è il prezzo più alto in Puglia, hai visto? Siete chic voi, capito? Avete i soldi, siete ricchi. Grazie Francesco,
1: chi schissa te.
0: Abbiamo Ale, buongiorno.
6: Buongiorno, Ale da Bologna, però nella mia provincia, Rozzano, 1,40.
0: A Rozzano costa 1,40.
6: Rozzano con la O di
0: Ozzano, senza la R.
6: Ozzano della Ozzano. Mia, esatto.
1: Okay. Costa 1,40 euro ed è il prezzo più alto sentito fino a questo momento.
0: A Ozzano dell'Emilia, grazie. No, hanno scritto che a Parma costa 1,50.
1: 1,50, vedi?
0: Andiamo avanti, 0815461212, abbiamo Antonino.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao Antonino, di dove sei?
7: Di Marigliano, provincia di Napoli.
1: Provincia di Napoli, il caffè lì 1,20 euro?
7: Mediamente costa 1,20 euro.
1: 1,20 euro, ok.
0: 1,20 euro, grazie Antonino.
1: Chissà te, ciao.
0: Francesca, buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Da dove?
8: Da Roma.
0: Da Roma. Quanto lo paghi a Roma il caffè al bar?
8: 1,20 euro.
0: 1,20 euro. Nella media 1,20 euro. Va bene, grazie.
1: Ciao
0: Francesca,
1: ciao. Chissà te, 0815461212. Abbiamo aperto il nostro centralino e c'è Fabio. Ciao Fabio.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno, ciao, di dove sei?
9: Di Biella.
0: Quanto lo paghi il caffè a Biella?
9: Qua il caffè dipende, perché io facendo l'autista vado in diversi posti e vado da 1,40 euro a 1,70 euro.
0: Anche 1,70 euro, perfetto, grazie, chi schissa te, buona giornata.
1: Ciao, chi schissa te.
0: Certo, cioè, se vai da Gilli a Firenze magari costa, non so quanto costa, ma costa magari 2 euro. Poi dipende dal tipo di bar. Dove vai.
1: C'è Fili, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Ciao Fili. Fili per Filippa?
10: Buongiorno, sono Fili da Taranto.
1: Ah, Fili, ok.
0: Da Taranto.
10: Allora, da noi il caffè, mediamente, 1,20 euro.
0: 1,20 euro a Taranto, come da queste parti. Grazie mille, chi schissa te.
1: Abbiamo Alessandra. Buongiorno, Alessandra.
11: Buongiorno, da Viareggio 1,40 euro, neanche un saluto però.
0: Ah, senza saluto, cioè freddo
11: senza
0: proprio.
11: Saluto.
0: Caffè freddo, freddezza totale. Grazie mille, saluti a Viareggio. Tommaso,
1: ciao.
0: Buongiorno.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
0: Da
12: Siamo
0: dove?
12: Da Bari.
0: Da Bari, quanto costa il caffè a Bari?
12: Senti, mediamente 1,20 euro, però chiaramente puoi trovare anche insomma il bar che lo fa a 90 centesimi, un euro.
0: Certo che Foggia vi distrugge proprio con l'euro V40.
1: Foggia sì,
12: effettivamente
1: l'euro 40,
12: ho sentito.
1: Sì.
12: È stato un piacere stamattina ascoltarvi. Colgo l'occasione per salutare mia figlia Lina, stiamo andando a scuola.
0: Va bene, grazie mille.
1: Chi schissa te.
0: Ciao, ciao, grazie. Ragazzi, abbiamo sentito che l'Italia è proprio diversa, da una parte all'altra.
1: Sì, non c'è
0: sud o nord che tenga, a seconda di come gli va nelle città. Insomma.
1: È vero, è vero. Dai, mettiamo un pezzo bellissimo di Jovanotti. Si chiama Ragazza Magica. Che gioia.

0: piace sto pezzo. Ragazza magica, il pezzo di Jovanotti del 2016, lo abbiamo riascoltato su Radio Kiss Kiss e adesso...
1: Magico l'oroscopetro, me lo dico da sola.
0: Addirittura.
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Ma come si permette sta signora? Scusate.
0: Esattamente, ma come si permette lei di fare l'oroscopo che non ne ha nessuna?
1: Non abbiamo ancora una risposta al quesito della signora. Allora, Pippo, oggi cominciamo seriamente ad occuparci, appunto,
0: seriamente?
1: di tutti
0: signori,
1: i segni zodiacali.
0: Adriana Petro oggi si occupa seriamente.
1: Allora, a grande richiesta c'è stato appunto chiesto l'Ariete.
0: Ah, sì, a grande richiesta.
1: A grandissima richiesta.
0: Dove posso notare queste richieste?
1: Poi ti faccio vedere. Va bene, fidati. Al momento vai a fiducia.
0: Vai.
1: E quindi andiamo dai primi del listino, i carri armati dello zodiaco, l'Ariete. Cari amici guidati da Marte, questa settimana non avete la pazienza, avete la miccia corta e il pedale dell'acceleratore piantato al a tavoletta.
0: Ah no, che ha la miccia corta, poi pensavo la miccia...
1: Ah no, no, no, no. Lui è cancro.
0: No, cancro, pure
1: allora,
0: cancro.
1: Sul lavoro, se vedete un ostacolo, non lo aggirate, ci passate sopra come un bulldozer e buonanotte ai suonatori. Ah, è un modo di dire nostro.
0: Buonanotte suonatori.
1: In amore volete tutto e lo volete subito. Le attese vi mandano in bestia, ma con quel vostro entusiasmo travolgente vi si perdona quasi tutto. Affinità della settimana, intesa top con il Sagittario, flop invece con il Capricorno. Vedi. Diamo all'Ariete un 7,5 per la grinta, ma un 2 spaccato per la diplomazia.
0: Bene.
1: Ed è finito.
0: È già finito?
1: Sì.
0: Ah, chi è dell'Ariete qua?
1: Danilo Bellobuono.
0: Sì.
1: Antonio Irace.
0: Bene.
1: Marcello Niespolo.
0: Sì.
1: E poi mi sfugge qualcun altro.
0: Un po' di persone che lavorano
1: in
0: radio.
1: Luisella.
0: Va
1: la
0: bene.
1: Nostra Luisella.
0: Allora, un abbraccio a tutti gli Ariete che hanno ascoltato il loro oroscopo. Se avete gradito, mandateci il feedback. Se non avete gradito, fate finta di niente.
3: Ma zero proprio.
0: Esattamente, grazie.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Stamattina il tempo davvero vola. Mm-hmm. Siamo già arrivati alla fine della prima ora del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss. Con l'oroscopo Petro si chiude un'ora che poi si aprirà con una nuova notizia tra pochissimo, dopo le news, no?
1: Dopo le news. Intanto grazie a tutti quelli che fino a questo momento hanno interagito con noi, ci stanno mandando messaggi. Vale sempre la pena scriverci e interagire con noi, anche perché attraverso questa dinamica noi vi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Torniamo indietro nel tempo al 1993.
0: Era il periodo solista di Freddie Mercury, la canzone fu un grandissimo successo intitolata Living on

0: Freddie Mercury con Living on My Own su Radio Kiss Kiss dal 93.
1: Arriva subito Umberto Aprea e riaggiorniamo l'attualità. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. Non c'è ancora un colpevole per l'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni 3 agenti dell'intelligence egiziana per il solo sequestro di persona. Tra loro anche Magdi Ibrahim Sharif, indicato dalla procura come l'esecutore materiale dell'omicidio e per il quale era stato chiesto l'ergastolo. Assolto il quarto imputato, il generale Tarek Sabir. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Per lui potrebbe arrivare a breve la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. I PM riferiscono inoltre che sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta sono state rilevate controanalisi risultate idonee, secondo la procura, a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Parigi è pronta a collaborare all'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata francese lo ha comunicato al Ministero degli Esteri italiano alla vigilia dell'udienza del 30 settembre sulla richiesta di archiviazione. La nuova disponibilità potrebbe portare la Procura di Roma a rivedere la propria posizione. Il 27 giugno 1980 il D19 Itavia precipitò nel mare di Ustica. Morirono tutte le 81 persone a bordo. Tra le ipotesi investigative, quella dell'abbattimento accidentale durante uno scontro aereo tra velivoli libici e della NATO. David Rossi non si sarebbe suicidato, ma potrebbe essere vittima di omicidio. L'ex capo della comunicazione di Montepaschi, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013, sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone. Le simulazioni condotte a Roma con i RIS indicano che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. La perizia è stata richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla sua morte. Caro carburanti, dopo il taglio dei prezzi nelle stazioni Eni e IP, Asso Petroli chiede al governo un tavolo di confronto per scongiurare effetti distorsivi sulla concorrenza. Nei distributori ex-Agip, benzina 1,99 al litro, diesel 2,19, stessa iniziativa nei circa 300 impianti a marchio IP. Nelle grandi città si sono formate code e in alcune stazioni le scorte sono già terminate. Lavoriamo per difendere il potere d'acquisto degli italiani, afferma Giorgia Meloni. Palazzo Chigi fa sapere di aver ricevuto segnali di disponibilità anche da Kuwait. E oggi a Praga la Presidente del Consiglio incontra il Premier ceco Andrej Babiš. Sul tavolo le proposte comuni da portare al Consiglio europeo di ottobre, al centro il caro energia e la revisione del sistema ETS, la tassazione europea sulle emissioni di carbonio, considerata da Roma un fattore di aumento dei prezzi e di penalizzazione della competitività delle imprese europee. Siamo allo sport con il calcio. L'Italia ritrova il sorriso in Nations League. Gli azzurri superano 4-1 la Turchia nella seconda giornata con le reti di Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia, penultimo appuntamento della prima sosta stagionale. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana da Umberto Aprea. Buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: accade in Italia e nel mondo. Noi siamo qui col Pippo Pelo Show e partiamo a razzo con la seconda ora. Adriana, ce l'hai il razzo?
1: Io ce l'ho, ce l'ho.
0: Mettiti sul razzo e parti.
1: È il razzo che ci vorrebbe nel portafoglio dei genitori.
0: Sì.
1: Perché adesso parleremo di un argomento che riguarda tutti i genitori.
0: Genitori
1: di bambini o di ragazzini.
0: Che hanno il portafoglio amantice.
1: Lo devono tenere per forza.
0: Sì.
1: Allora, noi partiamo dalla scuola calcio, perché la notizia è che la scuola calcio è diventata un vero e proprio lusso,
0: sì,
1: per i genitori.
0: Per i genitori, ma anche se poi tutti i figli diventassero Maradona, no?
1: Appunto, appunto.
0: Adriana
1: al
0: sogna
1: di là di
0: che
1: questo.
0: Suo figlio diventi Maradona, ma io devo vedere Alessandro come gioca a calcio, se no lo boccio subito io.
1: Beh,
0: io
1: allora,
0: dico, Alessandro,
1: ti do subito un appuntamento, vediamo se lo rispetti. Domenica mattina alle 7 ci ritroviamo a Battipaglia.
0: Sicuro sto là.
1: Vieni.
0: Sì, sì, sì, tu aspetta.
1: Zio Pippo deve venire per forza perché c'ha voglia di vedere come gioca Alessandro.
0: Alle 7 sono proprio lì già davanti al campo.
1: Allora io ti aspetto, ti offro la colazione.
0: E non muoverti però, eh.
1: No,
0: stai
1: io
0: lì.
1: Non mi muovo. Tu non ti muovere.
0: Perché io non arrivo, tu stai lì.
1: Tu sicuro non ti muoverai dal letto. Allora, partiamo dalla scuola calcio, ma ovviamente vogliamo includere tutti quelli che portano i bambini o i ragazzi a fare lo sport. Quanto vi costa al mese? Quanto vi costa l'anno? Avete fatto due conti? Perché non è soltanto l'iscrizione, la visita medica.
0: Le figlie di Pica che fanno danza?
1: Fanno piscina,
2: danza e nuoto.
0: Danza e nuoto, sì, sì, sì.
1: La danza col
0: poi
1: saggio.
0: La danza, tutte le bambine partono come i bimbi col calcio,
1: sì,
0: partono con la danza, poi a 13-14 anni conoscono altre passioni della vita, mm-hmm, e abbandonano la danza.
1: Dipende, non è sempre
0: prima
1: così.
0: Prima o poi conoscerà l'altra passione.
1: Dipende, non è sempre così.
2: Quanto
1: faccio
2: più
0: Pica, tu a quanti anni hai conosciuto l'altra passione?
1: Secondo me a 40 anni.
0: Adriana, tuo
1: secondo
0: figlio,
1: me a 40 anni.
0: Quando conoscerà secondo te l'altra passione?
1: Pippo, non lo so.
0: Non lo sai ancora.
1: Non lo so, ma mi ci devo un attimo organizzare perché devo fare due chiacchiere con lui.
0: Esattamente. E poi
1: allora,
0: quando conoscono quelle altre passioni si dimenticano di queste robe qua, il calcio, la danza.
1: Non lo so, ve lo farò sapere. Vai. Tanto lo stiamo crescendo insieme, vi farò sapere. Questa è un'altra tappa della vita. Per esempio anche quella di mettermi a distanza di sicurezza dalla scuola.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: sì,
1: mamma, io ti amo perché tu non ti faccio vedere fuori scuola.
0: Fuori scuola.
1: Cioè, non
0: quello.
1: Farti mai beccare.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, torniamo invece allo sport. Io vi dico un attimo due numeri per quanto riguarda la scuola calcio.
0: Ok.
1: 500 euro in media l'anno per un bambino iscritto. Io vi dico che probabilmente non è 500, ma è anche di più. Siamo sui 630 euro l'anno per quanto riguarda la quota mensile.
0: Come diciamo maestri per suo figlio, tre ex palloni d'oro.
1: No, non è vero.
0: Che hanno vinto il pallone d'oro.
1: Non è vero.
0: Due ex calciatori del Real Madrid.
1: No, ma non è vero.
2: Ronaldo il fenomeno.
0: Sì, sì, sì, sì. C'è Ronaldo il fenomeno. Sono i maestri di Alessandro nella speranza che Alessandro poi dia delle soddisfazioni. La vedo dura, Adriana, ti volevo solo dire questo.
1: Allora, ma poi non è solo questo. È il kit, devi comprare il kit. Questo vale anche per la danza, vale per le altre discipline.
0: Tu pensa che dire che Max Vitale ha avuto Ronaldinho come allenatore di calcio, alla fine però la carriera calcistica di Max Vitale manco iniziata che già è finita.
1: Appunto, quindi non c'entra quello. Allora, è il kit da comprare che ha un costo, poi sono le partite, i tornei durante l'anno che sono a pagamento, poi abbiamo, che ne so,
0: come i saggi
1: le lezioni individuali, abbiamo che fa la lezione individuale, lunedì non gliela
0: fai fare.
1: Certo. Facciamo fare sta lezione individuale, quindi sono piccoli accorgimenti, piccoli dettagli che ovviamente vanno a gonfiare a fine anno il costo di queste scuole calcio, ma non vogliamo
0: allora,
1: parlare
0: Nino
1: solo di questo,
0: che
1: ma
0: pagato,
1: dello sport.
0: Nino dice che ha
1: generale.
0: Pagato 1400 euro per 9 mesi di tennis.
1: Vedi?
0: Vedi?
1: Tennis è ancora più costoso.
0: Tennis
1: probabilmente.
0: È per i fighetti. Adesso tutti sognano che i figli invece diventino Sinner.
1: Sì,
0: tutti?
1: Sì,
0: esattamente.
1: Sì. Però mi fa piacere che ci siano anche tante adesioni a questo nuovo sport, tra virgolette nuovo.
0: Sì, nuovo. È il più antico degli sport che tra l'altro è tornato proprio grazie
1: però
0: a Sinner.
1: Bambini.
0: In Italia in auge.
1: Esatto, è tornato in auge anche, diciamo, è diventato mainstream, prima non era così. Allora, quanto vi costano i figli per lo sport? Dai, velocemente, in base anche alle città.
0: Ecco, 347-490. Non solo per lo sport.
1: 0042.
0: A cui i genitori, diciamo, che sono magari dei persone che hanno uno stipendio normale, mm-hmm, comprano le scarpe da 600 euro. Ne ho visti tanti io. Che sport fanno
1: che sport
0: i vostri
1: fate?
0: Figli? Quanto costa? Che cosa chiedono? Quanto, mm-hmm, vi costa più o meno?
1: Guarda
0: Adriana,
1: che
0: si è venduta già due case per Alessandro.
1: Allora, ieri leggevo proprio un articolo in merito per crescere un figlio fino ai 18 anni costerebbe in media ad una famiglia italiana 220.000 euro.
0: Però Adriana ieri ha avuto una grandissima soddisfazione.
1: Tipo li spende per una festa.
0: No, devo dire la verità, hai avuto una grande soddisfazione perché sì. Mi hai detto che sono venuti gli osservatori del Milan a vedere tuo figlio.
1: Dai, non diciamo cavolate.
0: No, ci sono
1: vero.
0: Stati gli osservatori del Milan a vedere suo figlio e purtroppo non l'hanno visto.
1: Ah, ok. Questo mi sembra più logico.
2: Non l'hanno osservato.
0: Sono andati e non è stato osservato.
1: Non è stato proprio osservato. Questo mi sembra un po' più.
0: Allora, Adriana era lì accanto e guardava lo sguardo, era fissa sullo sguardo degli osservatori. Sì, sì. Gli osservatori in realtà cercavano un portiere giovane, quindi guardavano solo da un lato e suo figlio giocava dall'altro e Adriano. Ma chi non si girano? Mannaggia la miseria, non si girano.
1: Uè, tu vuoi girare o no? Figlio, ma sta là. Scusate, queste sono piccole.
2: Che finezza.
1: Che finezza. Allora dai, lo sport, facciamo un po' i conticini in tasca e giusto facciamo un piccolo bilancio. Intanto ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: E tiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiaro come un'alba.
1: Oh, Pippo, quando facciamo i bravi animatori, cosa facciamo fare?
0: Sì.
1: Accendiamo le torce del telefono.
0: Sì, tutti con le torce in alto.
1: Tutte con le torce
0: adesso
1: in alto.
0: Adesso fatelo perché su Alba Chiara ci sta, Poi Pica ci mette dentro un'altra canzone, vabbè, lo fa sempre. Andiamo.
1: Vasco Rossi, buondì.
5: Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

0: Vasco Rossi con Alba Chiara. Buonasera ancora a tutti, buona giornata ancora a tutti. No, volevo dire che gli osservatori di Alessandro, sì, Adriana, sì, hanno mandato un messaggio.
1: Cosa hanno detto?
0: Che sono andati via purtroppo senza vedere tuo figlio. Non hanno visto, torneranno, probabilmente torneranno a vedere tuo figlio un'altra volta.
1: Speriamo bene.
0: L'hai presa un po' male?
1: No, gli metterò qualcosa di molto luminoso. Pippo, prendo in prestito qualcosa di shine dalla tua festa. Così sicuramente da notare. Lo noteranno.
0: Abbiamo Stefano da Rimini, buongiorno.
1: Ciao Stefano. Stefano, ci sei?
2: Ci sono.
1: Eccoti, eccoti. Allora, tu sei un papà di figli che vanno a fare sport?
2: Sì, praticamente mio figlio... 6 anni, primo sport, iniziato calcio.
0: Quanti anni ha?
1: No, non ti sentiamo benissimo. Però
0: non ti sentiamo proprio male, Stefano. Quanti anni ha tuo figlio, scusami?
2: 7 anni.
0: E ha iniziato a fare calcio.
1: Adesso, quest'anno?
2: Esatto.
0: Pensi sia portato questo sport? Esatto. Lo vedi portato?
2: No, allora, lui piace, però dopo si vedrà. Da quando mi sono informato un po' con i costi, pare che i bambini debbano andare a Serie A già da adesso, perché
0: già in Serie A.
2: Sì. Mamma mia, ci sono dei costi e poi cambiano tra società calcistica, tra l'una e l'altra cambiano di tanto.
0: Certo. Quanto ti costa? Quanto costa tuo figlio? In quale squadra l'hai messo a giocare?
2: Allora, io l'ho messo nel Rizzone, che sembra assurdo, ma è quella più economica. Invece qua intorno ci sono anche altre squadre dove si paga anche 200 euro in più.
1: Allora, scusami, hai fatto
0: l'iscrizione? Quanto costa giocare nel Rizzone?
1: Immagino tu abbia fatto iscrizione, mensile e kit, giusto?
2: Male, in realtà, sono 4,70 compreso il kit.
0: Ma 4,70 in un anno?
2: Esatto.
1: Tutto l'anno? Incluso il kit?
2: Sì, chiaramente.
0: Ah, figurati.
1: Il
0: figlio di Adriana gioca nel Real Madrid, allora. Quanto costa tuo figlio, Adriana?
1: No, però il kit ha un costo anche di 250-300 euro, il kit, ma soltanto per entrare.
0: Solo il kit, mamma mia, ragazzi.
1: Il borsone, i completini.
0: Firmato Gucci e Dolce Gabbana.
2: Esagerato.
0: Veramente esagerato.
1: Ah, vabbè, comunque è abbastanza abbordabile come prezzo, però è giusto, lui ha iniziato adesso. Va bene, Stefano, noi ti lasciamo, sai perché? Perché non riusciamo a sentire bene e
0: non
1: ad ascoltare.
0: Non si sente bene la tua telefonata.
1: Ci dispiace moltissimo.
2: Sto guidando per andare al lavoro.
1: Dai, però
0: ci dispiace tanto, viva il Riccione e magari che tuo figlio non faccia una carriera partendo proprio da lì, importante. Noi te l'auguriamo con tutto il cuore. Veramente.
2: Beh, io glielo auguro. Beh, dai, vediamo.
1: Chi scrisse a te? Ciao Stefano.
0: Stefano da Rimini.
1: Di riccione. Bello. Ogni tanto fa funzionare il cervellino questo ragazzo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Scuola calcio, 500 euro l'anno di iscrizione.
1: Ok, 500
3: euro. E scarpette per il campo.
1: Le scarpette,
3: d'erba,
1: giusto.
3: Scarpette con i tacchetti,
1: giusto,
3: calze,
1: giusto,
3: calzettoni,
1: giusto.
3: Divisa.
1: Yes,
3: e,
1: ce l'ho.
3: Trasferte.
1: Certo.
3: 1.200-1.300 l'anno.
1: Okay,
0: Stapaziella, okay. 1.300
1: perché poi le scarpette, questi crescono, cioè aumentano di numero di piedi in una maniera impressionante,
0: certo,
1: quindi le scarpette ogni due mesi più o meno.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Enrico da Napoli.
1: Ciao Enrico.
4: La danza latinoamericana, mia figlia fa danza latinoamericana, okay, di coppia, ed è un vero salasso,
0: è
4: non
0: un
4: ti
0: salasso.
4: Dico proprio, altro che calcio, pallavolo o altro tipo di sport. Non hai proprio idea.
0: Ma dici
4: ciao, ciao, buona giornata.
0: Sì, ecco la danza latinoamericana che costa. Che
1: adesso
0: non hai idea.
1: Pippo ci va, si va.
0: Però diteci i costi quali sono di questa roba qua. Non è che di te non hai idea, costa tanto, ma non ci dite i costi. Non ha senso.
1: Vedere
0: no?
1: Adesso cosa mette.
0: Vai.
1: Allora, buongiorno ragazzi, ciao Pippo, ciao Adriana. Provate a fare un anno in motocross e vedrete che il calcio vi sembrerà molto, molto economico.
0: Vedi?
1: Motocross, vedi? Già da bambino.
0: È andato a parlare esattamente dove avevo pensato io, figa.
1: Dove è andato? Non ce l'ha? C'hai niente?
0: Va bene, comunque, allora, motocross, vedi, però è già una cosa diversa, perché
1: diversa,
0: è difficile che una mamma, un papà pensino alla moto per il figlio. Anzi, hanno tutti paura
1: ce
0: della
1: l'ho,
0: moto
1: c'ho
0: per
1: anche
0: il figlio.
1: Questa io.
0: C'hai anche questa.
1: Ce l'ho. Ha pensato il papà, Luca.
0: Vai.
5: Buongiorno, Radio Kiss, sono Daniela da Palermo.
1: Ciao Daniela.
5: Io ho i miei figli, praticamente lo sport mi costa un mutuo di casa, perché
0: un mutuo di casa.
5: Loro parlano latinoamericano a livello agonistico, ne ho due. 2. Calcola la spesa media è di circa 600 euro al mese.
0: 600 euro al
5: non
0: mese.
5: Considerando gare a parte quando ci sono, vestiti da ballo da comprare a parte. Quindi solo
1: tutte due, in due.
5: Le lezioni circa 600 euro al mese.
0: 600 euro al mese?
1: Ma è tantissimo.
0: Mamma
1: perché stiamo
0: mia.
1: Parlando di due figli. Allora, ciao Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana. Stavo ascoltando il vostro sondaggio. È veramente proibitivo avere un bambino iscritto alla scuola calcio. A Napoli, via Manzoni, la quota annua è di 990 euro l'anno, compreso kit, oltre eventuali tornei fuori regione che
0: scusa,
1: sono a pagamento.
0: Io che non ho figli, no?
1: Sì.
0: Quindi non ho ste
1: adottare
0: spese.
1: Uno.
0: Me ne va, puoi mettere il latinoamericano di nuovo? Me ne vado da solo e vado a ballare.
1: Adottaci,
0: alla faccia tua,
1: siamo tutti figli
0: che
1: tuoi.
0: Che c'hai
1: Pippo.
0: 600 euro al mese di spese per far giocare a calcio tuo figlio.
1: E Pippo cosa fa? 600 euro una cena. Via.
0: Dai, e vai.
6: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale?
0: Ma non
6: tu?
0: Ne voglio sapere
1: 990
0: niente.
1: 990 euro l'anno per il calcio?
0: Ma chi Pippo? Se ne fotte?
1: Entra in un negozio e compra le scarpe.
0: Vai.
1: E poi ancora 220.000 euro? Fino a 18 anni? Per cosa?
0: Andiamo,
1: per crescere un
0: andiamo.
1: Figlio? Pippo li spende in una festa. Woo!
0: Andiamo, vai.
1: Via, questa non me l'hai lanciata.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
7: Le mie figlie hanno fatto sport diversi. Una un po' più dinamica, quindi nuoto, atletica e basket.
1: Ok.
7: E calcetto, che hanno un costo abbastanza contenuto, massimo 300 euro all'anno. L'altra si è sempre buttata su tutte le discipline riguardanti la danza, danza classica, danza contemporanea, adesso ILS, e mi sono costate parecchio. Arrivavo a spendere anche 800-1000 euro all'anno tra iscrizione,
1: vedi?
7: Saggi, costumi, scarpette e tutto il resto. Kiss kiss a voi.
0: Kiss kiss allora. Ricordiamo che Adriana è costata zero ai genitori perché non faceva un cazzo dalla mattina alla sera. Quindi è quella più economica delle
8: si
0: figlie.
8: Vendeva gli yogurt,
0: viveva, vendeva gli yogurt al supermercato, yogurt
1: sì,
0: che acquistava suo padre.
1: Però mi davo da fare, dai ragazzi. Aspetta, voglio andare un attimo all'equitazione. Perché ci scrive Laura, dice: mia figlia consuma più di una Ferrari, fa equitazione, ha un cavallo tutto suo. Tra mensile, gare ed extra, potete immaginare voi un sacrificio immenso.
0: Adriano, dalle mie parti si dice vulen puten.
1: Che vuol
0: cioè,
1: dire?
0: Che se puoi, vuoi.
1: I genitori di oggi fanno dei sacrifici enormi.
0: Sì, sacrifici a comprare il cavallo
1: dai.
0: Alla figlia.
1: No, a comprare
0: dire
1: il cavallo.
0: Che hanno i soldi.
1: Ma se, a comprare il
0: ma
1: cavallo.
0: Se c'è un cavallo tutto suo, vuol dire che gli hanno comprato
1: non lo
0: il cavallo.
1: So.
0: Sì, un cavallo tutto suo.
1: Ah, un cavallo tutto suo. Sì, allora Laura, scusa, tu c'hai i soldi.
0: Certo. Scusa, se sei ricco è chiaro.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ma... mia figlia ha una passione da quando ha 6 anni
1: sì.
5: per l'equitazione.
1: Okay.
5: Non fa gare, per cui solo le 2 lezioni a settimana mi costano 2500 euro l'anno.
1: Bulen.
0: Non voglio dire la passione di Anna Chiara per capire quanto spendeva la mamma per la sua passione, ma andiamo avanti.
1: Allora c'è Olivia Dean con Baby Steps.
0: Bellissima.
1: It's funny.

0: Chi schissa a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi schissa a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

0: dimentica.
1: Che bella questa canzone.
0: Dimentica. Che non si dimentica.
1: Grazie Pippo. Evitabilissimo questo coretto.
2: È bellissima, mi piace ta. Elisa è super top, ragazzi. Allora, non ne sbaglia una, brava.
1: Kintsugi è il titolo di questo pezzo, che attinge ovviamente all'antica arte giapponese di riparare le tazze con questi filamenti in oro. Cioè tutte le crepe non sono più crepe, ma diventano preziosissime,
2: preziosissime.
1: Grazie al fatto di ripararle
2: con
1: l'oro.
2: Come diventa preziosa questa canzone, più l'ascolti e più diventa preziosa. Poi Elisa ha una voce stupenda e soprattutto scrive delle canzoni
1: meravigliose.
2: Brava.
1: Allora, siamo pronti a regalarvi i nostri gadget. No, noi siamo sull'attualità. Sì, si è separata col marito pure.
2: Anche
1: l'abbiamo
2: sì.
1: saputo, cioè lo sappiamo. È la notizia di contorno.
2: Che erano tanto, diciamo, carini insieme.
1: 18
2: no?
1: anni insieme.
2: Una bella coppia.
1: Adesso si sono separati.
2: Succede.
1: Va bene.
2: Sono cose succede. Che succedono. Ricordiamo allora, che invece Adriana ha il problema che gli osservatori del Milan sono andati ad osservare una partita dove giocava anche suo figlio.
1: Meno male che non ti
2: hanno
1: sente.
2: Hanno osservato tutti tranne che Alessandro, che ha lasciato mestamente il campo al 18° del secondo tempo, non osservato da nessuno.
1: Ok. Ma ti salvi perché sono tutti a scuola e nessuno può riportargli cose.
2: Ah, okay,
1: altrimenti poi ti chiama e
2: Alessandro a testa bassa è uscito dal campo e c'era Adriana, è stata inquadrata Adriana in tribuna piangente.
1: È un classico. Allora, dai, andiamo subito a regalare Pippo il nostro pacco gadget che
2: sì.
1: qua giace sul pavimento e non vediamo l'ora di regalarlo a
2: Ci
1: qualcuno.
2: Ci sono vari pacchi che qui giacciono sul pavimento.
1: E alcuni giacciono altrove, ben conservati,
2: allora,
1: li lasciamo lì.
2: Ascoltate la voce, dovete dirci di chi è per vincere il pacco gadget, prego.
3: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
2: Allora, non è impossibile. Per me è impossibile. Sentiamo un attimo.
1: Dai, sentiamo.
3: Open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
2: Allora, 347-490-0042, mandate un vocale adesso in tempo reale, provate a indovinare di chi è questa voce. Immagino che non sia italiano il personaggio, ovviamente.
1: Immaginiamo.
2: Non è un italiano che parla in inglese perché
1: no.
2: non parlerebbe così.
1: Beh, no, dipende,
2: esattamente. Allora, lo ripeto, 347-490-0042. Ho detto, non è un italiano perché qualcuno ha scritto Sinner, no. Esattamente, non è Sinner. Allora.
3: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the
2: ma l'ho capito.
3: Where they put.

0: No, no, anche abbastanza capito quello che dice. Ma
1: bravissimo, traduci.
0: Fammelo risentire. Fammelo risentire. Ma rimettilo un attimo. Vuoi che te lo traduca alla lettera?
1: No,
0: vai,
1: no,
0: metti.
1: Sì, traduci.
0: Non me la ricordo, vai.
2: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the
0: nel mio go-kart. L'ha detto.
1: Aspetta un attimo.
0: Mi sono seduto. E che cosa c'è di strano, ragazzi? Allora andiamo avanti, vediamo chi è. Proviamo a sentire i nostri ascoltatori che ci dicono chi è.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Siamo Giulia Alberto da Milano ed è la voce di David Beckham.
0: Non è David Beckham.
4: Buongiorno ragazzi, Giovanni da Sorrento. Potrebbe essere Justin Bieber?
0: Non è Justin Bieber, ma no. Tutti andiamo
5: buongiorno
0: sul go-kart.
5: Buongiorno Pippo, secondo me è la voce di Tom Holland, Andrea da Roma. Anch'io.
1: No, non è lui, no. Non è lui.
6: Ciao, sono Adella dalla Sicilia. Secondo me è Nadal. Kiss kiss.
0: Nadal no, ci vuole ancora qualche mese.
7: Marco da Foggia. Si tratta di Max Verstappen.
0: Verstappen, no.
1: Non è lui.
8: Ciao Adriana, ciao Pippo. Potrebbe essere Kimi Antonelli?
0: Non è Kimi Antonelli. No. Siete
6: ciao,
0: lontani ancora, schizzo,
6: Secondo me è Leclerc.
0: No.
9: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
9: È la voce di Max Verstappen?
1: No, non è lui.
10: La voce di Charles Leclerc.
0: No, non è lui. 347-490-0042. Allargate la vostra mente, vai.
2: Open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
0: Sì, prego.
1: Cosa ha detto dalla parte finale?
0: Basta, non voglio più tradurre.
1: Ha capito benissimo.
0: Ragazzi, ma la vostra ignoranza non può essere anche mia. Andiamo avanti.
1: Appunto, dimostraci che siamo ignoranti. Si sta arrabbiando.
0: No, non voglio più stare a questo gioco stupido. Andiamo avanti. Sentiamo gli ascoltatori.
6: Federica dall'Abruzzo e Tom Holland.
1: No, non è lui. L'aveva già detto che non è lui.
0: Non è Tom Holland.
1: Dai, 347-490-0042. È abbastanza forse chiaro, no? Da quello che dice. Se avete capito anche voi come Pippo.
0: Esatto. Non è chiaro da quello che dice, perché dice una cosa che potrebbe dire chiunque. Quindi non è chiaro. La potrebbe dire chiunque.
1: Secondo posso me dire
0: sì.
1: Anch'io,
0: Sì.
5: Pippo, che ci vado. Buongiorno, Adriana.
0: Buongiorno.
5: Può essere Elon Musk.
0: Non è Elon Musk.
1: No, non è Elon Musk, no. Ci stiamo un po' allontanando.
0: Però
1: in
0: sicuramente
1: realtà,
0: tuo marito c'è andato.
1: Anch'io. Anche Alessandro.
0: Esatto, quindi
1: sì,
0: non è che la
1: sì,
0: può dire
1: sì.
0: Solo...
1: No. Una pista è a Salerno, cioè
0: anche,
1: parlando
0: sì.
1: di zone vicino a noi vicine. Allora, dai, sentiamo. 347-490-0042. Vai.
11: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Per me è la voce di Toto Wolff.
0: E chi è?
11: Schizza a tutti.
0: No.
1: No, aspetta un attimo, controlliamo. Può darsi che ci sfugga qualcosa.
0: Non lo so chi è.
12: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Penso che sia McTominay.
1: Sì, ragazzi.
0: Chi è?
1: Chi?
0: Ah, ma non lo so, ragazzi, state dicendo nomi che non capisco.
13: Secondo me è Kimi.
0: Non
13: il
0: è
13: grande Kimi.
0: Kimi,
13: Giuseppe da Cremona.
0: Ma poi abbiamo
13: ciao.
0: Detto che non è italiano, ragazzi, sveglia.
1: Allora, sì, Toto Wolff,
14: ciao,
1: manager, sì.
14: Sono Teresa da Bergamo, la voce è di Hamilton. Ciao.
0: È di Hamilton, sì.
15: Buongiorno, sono Nicky di Avellino. Secondo me è Lewis Hamilton.
0: Lewis Hamilton.
1: Oh, bravissima, che pronuncia.
0: Buongiorno
16: Adriana.
0: Buongiorno.
16: Da Somma Vesuviana. Secondo me è Lewis Hamilton.
0: Bravi. Guarda che bella pronuncia, Lewis Hamilton.
17: Ciao, Sara da Prato, per me è Lewis Hamilton.
0: Bene.
18: Ok. Buongiorno Adriana, secondo me è Lewis Hamilton.
0: Buongiorno.
19: Secondo me è Lewis Hamilton.
0: Lewis Hamilton.
2: Va bene. Open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
1: Però sentiamo la traduzione da
0: vaffanculo. Andiamo avanti. Complimenti a chi vince i nostri gadget. Come si chiama? Però lo farò anche su di te adesso questo gioco. Appena capita un'incertezza.
1: Teresa. Ma io non traduco perché io sono un ignorante delle traduzioni.
0: Andiamo avanti.
1: Vai,
0: Teresa
1: vince
0: il gadget.
2: So I'll sit my go-kart in the,
1: che capo se la prende con me.
0: Vai.
1: Va bene, dai. è stato bello giocare con voi. Grazie a tutti quelli che partecipano
0: a Teresa.
1: Al nostro gioco. Complimenti a Teresa, alla quale ovviamente faremo recapitare i nostri
0: glielo porto
1: gadget.
0: Io lo porto personalmente. Porta Pippo. Sì, sì, sì.
1: Arriva pure Beyoncé con Deja Vu dal 2006.

0: svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss TV.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
2: Kiss, kiss.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.

0: Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari, la canzone si intitola Goya.
1: Questo... Allora, che cosa Goya? Goya che è uno dei pezzi più suonati, primo in classifica.
0: Credo che da quando esistono i pinguini tattici nucleari non ne abbiano sbagliata una.
1: Beh, cioè, è vero,
0: nel senso,
1: questo è vero.
0: È Fabri Fibra, idem, uh-huh. È una bella accoppiata.
1: Una bella formazione musicale, sì, molto molto apprezzata anche dalle classifiche, come dicevo prima. Allora, in Svezia stanno sperimentando di nuovo la scrittura con la penna. Cioè, in un'era in cui si fanno passi avanti per quanto riguarda la digitalizzazione, invece si torna a scrivere con la penna.
0: Quando io mi metto con un foglio davanti e provo a scrivere, mm-hmm. ragazzi, ho una difficoltà ultimamente.
1: Hai difficoltà, ma scrivi in stampatello o in corsivo?
0: Stampatello.
1: Perché vedi, stampatello. È proprio
0: non
1: tipico di chi
0: a scrivere in corsivo.
1: Si
0: non
1: è
0: mi viene
1: disabituato
0: più.
1: Alla scrittura.
0: Certo, se me lo dici, scrivi in corsivo, lo faccio. Ma se mi dai un foglio e dici, prendi sti appunti per questa cosa, io prendo appunti in stampatello.
1: Allora,
0: tra
1: quindi...
0: l'altro disordinatissimo. Senza più una linea. Mio nipote mi ha scritto un messaggio di auguri l'altro giorno.
1: Un biglietto?
0: Sì, sì, ma con una scrittura che sembrava venuto fuori da altri tempi.
1: Bello,
0: una
1: però.
0: Una scrittura perfetta, è stupenda quel foglio, l'ho tenuto a casa conservato.
1: Bello e raro.
0: Mi ha fatto i complimenti, sì.
1: Ma voi, la domanda che vi facciamo è: cosa ancora scrivete con la penna? Ammesso che scriviate. Allora, io faccio la lista della spesa rigorosamente con la penna. Potrei annotarla sul telefono, invece non lo faccio.
0: Io sul telefono. Adriana, c'ha ancora i fogli di carta con un po' sporca d'olio.
1: No, Pippo, sul serio. Forse poi li lascio in giro in auto, nelle tasche. Pane, uova, banane. Cioè, io ancora scrivo così e lo scrivo in stampatello. Poi quando facciamo le riunioni con il nostro editore, con il nostro, diciamo, staff,
0: io scarabocchio i fogli.
1: Scarabocchio
0: che ci sono
1: continuamente
0: davanti.
1: Quindi sì. Scrivo. Quindi è un altro momento
0: scrivo.
1: In cui scrivo e faccio disegni. Insomma.
0: Lo scarabocchio non è una scrittura.
1: Però è il momento in cui utilizzo la penna e sì. Mi piace. Poi cos'altro? Ogni tanto, quando insomma sono lì accanto ad Ala a fargli vedere i compiti, scrivo. Però basta.
0: Però io
1: stop.
0: Sono convinto che in questo momento tanti italiani che ci stanno ascoltando stanno pensando a da quanto tempo non prendono in mano una penna. Ma che sai
1: questo
0: che
1: vogliamo
0: gente,
1: sapere. Perché alcune scuole, per esempio in Svezia, come dicevamo prima, stanno facendo
0: tornati,
1: un passo indietro.
0: Ma sì, perché noi siamo cresciuti così, cioè siamo stati formati così con le penne. Con
1: ma poi noi, per esempio,
0: tipo di scuola, non sappiamo cosa accadrà a questi ragazzi che invece
1: avevamo
0: appunto, non
1: il diario. Ce l'hanno tuttora, ma lo utilizzano poco perché l'assegno è sempre per via digitale attraverso questo famoso registro elettronico, quest'app. E invece bisognerebbe tornare a scrivere anche sul diario un assegno. Però in linea generale, da quanto tempo non scrivete con la penna?
0: La
1: e
0: Svezia,
1: cosa scrivete?
0: Che ricordiamo, è uno di quei paesi che in Europa sono sempre un passo avanti e tornata indietro.
1: Sì, sì.
0: Quindi passo avanti, torna indietro, e forse questo tornare indietro è il passo più avanti che il paese Svezia abbia fatto negli ultimi tempi. Perché
1: certo,
0: evidentemente
1: certo.
0: È un passo importante.
1: Perché l'obiettivo non è eliminare totalmente la tecnologia, anzi camminare a pari passo con la tecnologia e con la digitalizzazione.
0: Senza dimenticare, diciamo, che siamo degli esseri umani che abbiamo inventato certe cose proprio per emanciparci e migliorarci.
1: Allora, al 347-490-0042, dai, la penna. Cosa ci fate con la penna? Scrivete ancora? Avete un diario? Perché sai, molti scrivono il diario segreto.
0: Assolutamente.
1: Io di tanto in tanto, non lo aggiorno però tutti i giorni.
0: Io no.
1: Piacerebbe.
0: No, io non scrivo mai niente. L'ho scritto l'altro giorno e ho fatto fatica, te l'ho detto. Benson Boone con Man in Me dal 2025 su Radio Kiss Kiss.

0: Io sto aspettando il nuovo disco di Benson Boone. Che presto arriverà.
1: Che presto arriverà, sì?
0: Eh sì.
1: Pare sia già al lavoro per il nuovo album.
0: Sì.
1: Allora, Man in Me era questo la canzone che avete ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sentiamo un po' che cosa ci avete detto rispetto alla domanda. Ma da quanto tempo non scrivete qualcosa? Avete l'abitudine di prendere la penna e scrivere?
0: Non prendete una penna in mano. Ricordiamo che Adriana non prende un libro in mano dal 72.
1: Molto prima che nascessi.
0: Sì, quindi.
1: Le cose si tramandano.
0: Andiamo avanti.
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Io la penna continuo ad usarla e la userò per sempre.
1: E cosa scrivi?
2: È vero che la tecnologia ci aiuta, ma non dobbiamo dimenticarci delle capacità che abbiamo, altrimenti.
0: Bravo, la capacità che abbiamo, altrimenti picate ha tagliato, ha deciso bene, vai, andiamo avanti.
1: Dai, sentiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Simona da Salerno, io uso la penna quotidianamente perché sono un medico.
1: Ok, giusto.
3: Ho proprio esigenze di fare le ricette a mano e scrivo in corsivo.
0: Ah, vedi? In corsivo
1: sì, vero.
0: La scrittura monstre dei medici.
1: Quella che è indecifrabile.
0: Quella che è indecifrabile. Io l'altro giorno ci ho messo una settimana per capire cosa avevo.
1: Però se vai in farmacia hanno questa abilità che riescono a
0: fare. I farmacisti leggono subito.
1: Leggono con una certa disinvoltura quello che viene scritto.
0: Forse fanno dei corsi i farmacisti per capire quello che scrivono le persone.
1: Anche tua nipote è diventata già così nella scrittura?
0: No, ancora chiara.
1: Ah, ancora chiara.
0: È ancora abbastanza chiara, sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: E kiss a tutti. Allora io mi sono reso conto di una cosa. Mm-hmm. Allora anche io magari io vivo da solo. Se mi devo scrivere una lista della spesa, una cosa scrivo con la penna,
1: con
4: non
1: la
4: ci
1: penna.
4: Sono problemi.
1: Okay.
4: Ma mi sono reso conto qualche giorno fa, qualche settimana fa, di scrivere solo ed esclusivamente in stampatello.
1: Vedi? Cioè,
0: bravo, anch'io.
4: La scrittura in corsivo.
1: L'hai dimenticata?
4: Non è che l'ho dimenticata, però.
1: Non
4: ma sinceramente mi ci devo concentrare per scrivere in corsivo. Non lo so perché, sta abitudine di scrivere in stampatello o scrivere comunque poco.
0: Adriana, ma tu la B per esempio quando scrivi in corsivo?
1: La B
0: la fai ancora così?
1: Certo, è la mia passione.
0: Io sempre così.
1: Sì, è la mia passione.
0: Anche sul corsivo, faccio la stecchetta col mezzo cerchio sotto.
1: No, io faccio la B
0: così. Tu fai la B così ancora?
1: Tutta tondeggiante, non vedo l'ora di scrivere caro Babbo Natale.
0: Ma
1: non,
0: è che c'entra caro
1: Babbo Natale? Vuoi sapere la N come la faccio?
0: Come la fai? Con le due stecchette, con la coda.
1: Sì, a me piace scrivere.
0: Ragazzi, non
1: cioè,
0: ci riesco.
1: Le mie lettere danzano, ballano.
0: No. Io la N la faccio così.
1: In stampatello.
0: Tipo una U.
1: Buongiorno. È bello scrivere in corsivo.
5: Io scrivo rigorosamente a penna la maggior parte dei miei appunti al lavoro.
1: Ok.
5: Piuttosto appunto il da fare l'indomani, da farsi l'indomani al lavoro, qualsiasi cosa.
0: Dai,
1: quindi
0: non mi
1: scrivi,
0: dire che se sulla O metti anche la virgoletta sulla O per
1: aspetta,
0: far capire
1: dammi una
0: che è una O e non è una A,
1: ma
0: che
1: certo.
0: La A invece ce l'ha sotto la.
1: Certo, la O con la virgoletta al contrario.
0: Ma per piacere, sì, ma.
1: Aspetta, devo
0: diciamo.
1: Scrivere, aspetta.
6: Per piacere, sì.
1: Datemi una penna, lanciatemi
0: allora,
1: una penna.
0: Fammi una paginetta di O, per favore, grazie.
7: Buongiorno a chi schissi, l'unica cosa che scrivo a mano sono semplicemente i conti a fine mese per organizzare le entrate e le uscite.
1: Molti scrivono
7: questo.
1: Questo
7: uso tutto digitale. Dalla lista della spesa agli appuntamenti agli auguri per i compleanni.
0: Beh, i conti sono numeri, mi sa che allora non è che hai ancora tutta sta scrittura così un po' aulica.
1: Vai,
0: ma che stai facendo?
1: Ok, no, è una matita, vabbè, non fa niente. Aspetta un attimo, cosa devo scrivere?
0: Che ne so, oggi sono venuta in radio.
1: Oggi?
0: Beh, ma se mi metto lo so scrivere anch'io così.
8: Caro Pippo, cara Adriana, io scrivo ancora di giorni il giornale della giornata per il lavoro che faccio a penna.
0: Lo scrivi a penna,
8: però
0: vedi.
8: Ho la pecca di scriverlo in stampatello perché non ricordo più come si scrive il corsivo.
1: Ah, ok, guarda, l'ho scritto, oggi
0: cioè,
1: sono venuta in radio.
0: La O la fa con la virgoletta.
1: Io la faccio così, ma io scrivo
0: ma
1: così.
0: Ma certo,
1: aspetta,
0: ma
1: perché voglio fare la B, aspetta, guarda che bella B che ti faccio.
0: Ma questa è la B stampatella. Ah, ma la B questa è quella.
1: Guarda
0: ma questa
1: bella.
0: È la B maiuscola.
1: È la B maiuscola.
0: Ma io intendo. La devi far vedere in telecamera, no?
1: Aspetta un attimo.
5: Mamma Adriana!
1: Guardate.
5: Che hai.
1: Guarda
5: che
1: come bella. Ma si vede in TV?
0: Sì, si vede.
1: Guarda, questa è la B questa piccola.
0: La
1: B minuscola.
9: Buongiorno, io scrivo tutto con la penna. Mi annoto tutto. C'ho block notes dappertutto.
0: Allora, a proposito di B piccola, che cos'è una banana?
1: È un frutto.
0: No, è una badonna, ba piccola, ba piccola.
1: E questa non me l'aveva mai detta. È una badonna,
0: ba piccola, ba piccola.
1: Ba piccola, ba piccola. Che vuol dire?
0: La banana.
1: Ah. Vabbè, pipica ce l'hai la banana? Una.
0: Cioè, quando sì. Vai, se la
1: alle 9 la sua, il suo rituale è mangiare la banana.
0: Esattamente.
1: Dai,
0: vabbè.
1: Sentiamo ancora. Ma mi sembra di capire che quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, o quantomeno quelli che interagiscono con noi, sono degli scrittori.
0: Sì, però tutti in stampatello,
1: Sono tutti scrittori. Tutti
6: ma Adriana, la B la sa scrivere bene perché la B di Bush.
0: Di Bu, la Bush.
6: Mamma Adriana, che Bush che hai.
10: E mica solo la Bush. Di Adriana,
11: Ciao Pippo e Adriana, io ho scritto una lettera di 3 pagine a mio marito ed è stato difficilissimo, però posso dirvi, serve molto usare
1: vero.
11: Mettere su carta i pensieri, aiuta molto, anche questo è un aspetto da considerare.
0: Sì. Adriana, che cos'è la banana?
1: È la B piccola, la baguera, la
12: badonna.
1: La badonna.
0: Una badonna.
1: Una badonna.
0: Ba piccola, ba piccola.
1: Ba piccola, ba piccola. Poi ci spieghi che vuol dire.
0: Ma scusami,
1: non so.
0: Banana. Quindi se togli la ba, tutte e tre le parole. Una nana e una donna piccola, piccola. Quindi una banana.
1: Scusate, io
0: ho
1: un po' di deficit
0: piccola,
1: dell'attenzione. Non so, o della comprensione.
0: Non è tanto difficile da capire.
1: Vabbè.
0: È facile.
1: Ah, ma noi siamo ottusi.
13: A proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino.
0: Ma che c'entra? È di ieri.
1: Hai il ciclo? Sì, è il secondo giorno.
0: Secondo
1: certo
0: giorno.
14: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
14: Io sono Maria dalla provincia di Lecce. Anche in questo momento sto scrivendo con la penna.
1: Brava.
14: Sto appuntando delle cose che mi devo ricordare. E comunque la uso tutto il giorno perché lavorando qui in un ferramenta, appunto, le cose che mi mancano e niente, la uso tantissimo.
0: La uso tantissimo.
1: Ok, mi sembra di capire che siete tutti degli amanuensi.
0: Voglio salutare Maria Bruna che ha capito la mia battuta e ti faceva ridere. Vedi?
1: Lei, quale?
0: Sulla banana.
1: Sulla banana ba piccola?
0: No, sulla badonna.
1: Sulla badonna.
15: Ciao Luca da Roma, infermiere del 118.
1: Sì.
15: Scrivo la scheda di soccorso ancora con la penna perché ancora non siamo passati al formato digitale.
1: Ok, ah, vedi? Dai.
0: Bravo.
15: Un bacio, kiss kiss.
1: Dai, kiss Ciao. Kiss a te. Ci sono dei lavori che ancora mantengono
16: Pippo,
1: la scrittura.
16: Una banana è una badonna babassa babassa.
0: Fabio, smettila. Ho visto il nome qua.
1: Fabio?
0: Ma va bene, perché? Bimpa. Grande Fabio.
1: Allora, va bene, dai, ce l'andiamo.
0: Fine. Sì, torniamo domani dalle 7 come sempre fino alle 9 col Pippo per lo show su Radio Kiss Kiss.
1: Dai, Adriana Pippo, Kiss Kiss.

0: No, never die. Te la canto?
1: No, no, no, no, never die.
2: No, c'è la risposta alla domanda. No, no, no, tu hai detto te la canto. No, no, no, no. Anzi, sigla.

0: dire quasi buon lunedì, pensa, pensa, pensa come sono.
1: Caiode.
0: Oh, ragazzi, sul
1: per memorizzare Caiode, sì. Giustamente Max Vidal ha detto Willy Caiode, perché sennò non lo memorizzerai mai.
0: Ma è facile, ragazzi.
1: Ma è come forte.
0: Come siamo passati da ritiratevi a vinceremo il mondiale.
1: Fa
0: è
1: piacere,
0: un attimo, un'altalena.
1: Abbiamo bisogno di tanti Caiode.
0: Sì, beh, noi due Caiode come noi, dove li trovate? Ah, Caiode, allora.

0: Alla grande, ragazzi.
1: Ieri sera, per festeggiare questa vittoria dell'Italia, sì. 4-1, sono restato sveglio tutta la notte. Andavo al frigo, aprivo il frigo. Che prendo? E poi chiudevo il frigo.
0: A proposito di frigo, sai che c'ho una cosa da dire? Sul frigo e limitrofi.

0: poi agiti la Coca-Cola, la metti in frigorifero, la vai a riprendere tutta sfiatata, fa schifo, la butti via.
1: Tu scherzi, è capitato più volte a me, per distrazione. Intanto cominciamo facendo gli auguri a tutti i Michele, i Gabriele, i Raffaele, visto che oggi San Michele Arcangelo, ragazzi, giornate che coinvolge, sono paesi che stanno facendo festa
0: è vero.
1: Da una settimana. Auguri a tutti.
0: Allora, intanto oggi è anche una giornata particolare a cui teniamo particolarmente e tra poco ne parleremo. È una giornata contro lo spreco alimentare. A questo punto vi chiediamo: siete team alimento da 2 giorni in frigo, lo butto subito, oppure tengo tutto, tanto lo mangio anche dopo la scadenza?
1: Tu lo sai, non chiederlo a me, lo sai che io non butto nulla.
0: Siete di quelli che hanno il frigo perfettamente in regola o di quelli che il frigo assomiglia al braccio della morte?
1: Siete di quelli che apre c'è la roba fresca e la prendete, o siete di quelli che aprite la roba viene da voi coi piedini piano piano?
0: Allora
1: 347 490 0042,
0: fatecelo sapere con un bel vocale. Vogliamo sapere gli italiani che ascoltano Radio Kiss Kiss quanto sono contro lo spreco e quanto invece buttano via senza avere nemmeno il minimo scrupolo.
1: Però dai, tutti quanti bene o male nell'angolino abbiamo il cetriolino avanzato nel vasetto, quello si butta.
0: Io me lo mangio.

0: È buono, è good anche la moon. Non si butta via niente, mangiamo anche la moon.
1: Non si butta via niente, oppure si butta via tutto anche con largo anticipo. Sentiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno Radio Kiki. No, no, no, io sono quella là che quando una cosa è scaduta si butta via.
1: Via. Attenzione sulle scadenze, c'è da stare attenti e dopo ne parliamo perché è importantissimo.
3: Ciao Kiki, Silvia da Bologna.
0: Ciao.
3: Allora, io nel frigo penso di avere solo cose scadute.
0: Bene.
3: O quasi, però bisogna fare comunque una distinzione tra il da consumare entro.
0: Eccolo.
3: E da consumare.
0: Bravo.
3: Preferibilmente entro.
0: Bravissimo.
3: Perché alla fine tanto è così tutto pieno di conservanti e loro comunque la data di scadenza preferibilmente la devono mettere, che comunque non succede niente se uno mangia qualcosa.
1: Quanto è saggia questa donna? A me piace quando uno è consapevole di quello che succede nel mondo dell'alimentazione.
4: Buongiorno Max e Max.
0: No.
4: Io mangio la roba anche dopo la scadenza, senza problemi. Ma mio marito invece è uno che le butta due giorni prima.
1: Anche questo è sfregio.
0: È come il latte oggi, 29 settembre, è scaduto.
1: Non è scaduto.
5: Cari Max e Max, a casa mia la prima regola è non si butta via niente. Si riutilizza tutto, anche le cose scadute.
1: Bravo, siamo d'accordissimo con te. E poi una cosa che quando scade te lo dice apertamente.
0: Sì, non ti preoccupare.
1: Te lo fa capire.
6: Ma

0: White Girl Wasted, questa Radio Fischi, se no si dice il mattino. I vostri frigoriferi come sono messi? Sono veramente
1: il tuo com'è Max?
0: Il mio è bello pieno. Allora io sono l'addetto alla pulizia dei formaggi che si ammuffiscono.
1: Ah, sei quello che tiene il pacchetto,
0: tolgo la muffa e
1: devi levare la muffa, porca miseria.
0: Bravo.
1: Invece anche il mio frigo, devo dire la verità, è pieno di luce.
2: Ciao Max e Max, sono Mariela, io sono del team non si butta via niente.
1: Brava,
2: e
1: niente.
2: Quando mangio, quello che mi metto nel piatto me lo mangio tutto, e se sono da sola a casa mi lecco pure il piatto.
1: Oh, brava, così anche la muffa non li lavi. Via.
3: Ciao. Sono del team il cibo arriva da me,
1: sì,
3: e non butto niente. E mangio piuttosto, anche se muffito, però bisogna vedere anche
1: la tipologia,
3: guardo anche il gusto.
0: Certo. Io sono uno di quelli fortunati, non butto mai niente perché il mio frigorifero è quasi sempre vuoto, un po' come il tuo.
1: No, te l'ho detto che il mio è pieno di luce, ma è pieno, una cosa c'ho.
4: Buongiorno, della Taverni, io sono una che non spreca niente, mangia le cose anche dopo la scadenza, le controllo in continuazione.
0: Brava.
4: E mangio anche le cose che stanno in giro in frigo anche da una settimana, se sono ancora commestibili,
1: certo.
4: Però cerco proprio di non buttare via assolutamente nulla.
1: Bravissimo. È quello l'inghippo.
0: E tra poco parleremo proprio di questo.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Yes, yes.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Best Persuades su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Parliamo di trend, tutto ciò che va di moda, di cui si chiacchiera, le notizie più discusse di quest'oggi in Italia.
1: E oltre ai fratelli Esposito, oggi in mega trend ci sono Vanna Marchi e Stefania Nobile. D'accordo?
0: D'accordo. Allora, qui ci vorrebbero i Negramaro che cantano "È vero, credetemi, è accaduto".
1: È accaduto.
0: Perché è successo.
1: Perché sono in trend? Perché sono state premiate con il Premio Italiano della Cultura, che in realtà poi abbiamo scoperto che si è fatto tutto sto polverone. Bravi chi ha inventato questo premio.
0: Sì, gli autori del marketing di questo premio.
1: A chiamare appunto Vanna Marchi e Stefania Nobile, altrimenti, cioè, senza voler andare contro, ma secondo me difficilmente si sarebbe parlato di questa cosa, più che altro perché il premio è stato fatto all'interno di una sala del Campidoglio, ovvero il Comune di Roma.
0: Quindi c'è stato un polverone incredibile per la scelta di premiare proprio Vanna Marchi e Stefania Nobile, e poi si è scoperto che il premio è un'iniziativa privata, per cui, come dicevamo, geni quelli del marketing che hanno pensato. Perché si sono prese il premio? Per due libri molto diversi tra di loro. Stefania Nobile per il libro Vendere cara la pelle, che è un racconto autobiografico, e invece Vanna Marchi per La verità è che io cucino così, qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore, ovvero un ricettario.
1: Che bellezza, hai capito?
0: E questo è il Premio Internazionale della Cultura.
1: Ecco, quindi si è creata la polemica più che altro per il collegamento con il Campidoglio. Il Comune di Roma ha detto subito non è vero, poi invece era vero, però dopo tutto, insomma, un comune deve anche dare le sale se uno le richiede, no?
0: Evidentemente funzionava così, quindi il premio, gli organizzatori hanno bloccato quella sala per fare la premiazione, e poi magari non hanno comunicato chi sarebbe stato premiato, quindi non si prevedeva il polverone, e poi è successo.
1: Ma non è di questo che parleremo, non è la polemica legata a Vanna Marchi e Stefania Nobile, ma più che altro nel rapporto lavorativo che c'è
0: tra parenti, gli affari di famiglia.
1: Madre

0: Lose Myself The Bausa su Radio Kiss Kiss. Nella Trend Zone abbiamo introdotto adesso l'argomento Vanna Marchi, Stefania Nobile, non per il premio, non per il loro passato, ma per un altro motivo. Lucilla, quale?
1: Allora, affari di famiglia, ed è proprio questo, sveliamo l'arcano che lega Vanna Marchi e Stefania Nobile ai fratelli Esposito, calciatori di cui abbiamo parlato poco fa, perché lavorare con i propri parenti, che siano fratelli, sorelle o genitori o partner, pare sia sempre molto complicato, sebbene in Italia è una realtà consolidata. Ci sono tantissime imprese, piccole e grandi, poggiate sulle famiglie.
0: Abbiamo visto dei dati che poi dopo ve li sciorineremo, sì, più tardi. Incredibile, io non avrei mai pensato un numero così elevato di imprese proprio a conduzione familiare al 100%.
1: Ma sotto i riflettori, banalmente, abbiamo la famiglia Agnelli, la famiglia Berlusconi, la famiglia Barilla, Ferrero, ce ne sono tantissime,
0: sì,
1: di grandi aziende e anche tante piccole imprese. Noi ci chiediamo, ecco, 347 490 0042, se c'è qualcuno all'ascolto che lavora con un familiare, come funziona la gestione di questa cosa?
0: Sì,
1: se è serena.
0: La settimana scorsa abbiamo lanciato il tema dei parenti serpenti, no? Perché anche in questo caso, secondo me, cioè soprattutto quando c'è di mezzo il business, figurati quanti casini possono saltare fuori. Ma anche delle volte, anche molto banalmente, semplicemente lavorare, che ne so, con il padre, con la madre o con il figlio, la figlia, con, appunto, con la moglie.
1: Anche lì ne ho viste che ne ho viste. E non so, poi, questa è una cosa alla Marzullo, se ti porti il business in famiglia o se porti la famiglia nel business, quindi accadono cose strane.
0: Questo è tutto un casino. Allora, loro sicuramente non sono comunque legate da un legame di parentela,
1: ma sono molto amiche.
0: Sono molto amiche, Annalisa e Madame, stiamo parlando, tant'è che pensa come si intitola il loro ultimo singolo.
1: Si chiama proprio Amica, New Kiss.

0: Annalisa con Madame Amica, il nostro New Kiss.
1: Va detto che oggi in studio stiamo cercando di abituarci a quello che sarà l'inverno perché c'è una temperatura
0: -10.
1: Esattamente, non mite, ma vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Lo chiediamo agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube in più al nord-ovest, sebbene senza conseguenze. In serata non sono attese grandi variazioni. Nuvolosi sparsa o irregolare al nord, poche velature sparse al centro e al sud. Massime comprese tra 24 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Kiss Kiss.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte! Friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss Kiss!

0: 10:47 oggi martedì 29 settembre, siete nella Trend Zone, siamo a Paolo e Lucilla, tante note audio degli ascoltatori su quanto possa essere difficile da gestire il lavoro con un familiare.
1: Abbiamo sentito qualche nota, io ho una domanda morbosa dopo.
0: Ah sì?
1: Allora ascoltiamo un po' fai.
2: Ti posso garantire che lavorare con i fratelli è molto complicato. Io ho avuto sia un'impresa che un'attività commerciale e si litigava su tutto.
0: Voce rassegnata.
1: Sì, infatti non sembrava. Forse parlava sottovoce perché c'erano i fratelli
0: che ascoltavano.
3: Buongiorno, sì, noi abbiamo un'attività e ho lavorato per tanti anni con mio padre, okay. Però non è stato facile e quindi poi abbiamo fatto la decisione di aprire un altro negozio dove lo gestisco solo io.
0: Ok. Pensa,
1: decisione saggia alla fine.
0: Sì, ci si separa.
1: Se non ha distrutto gli equilibri,
0: magari
1: forse
0: nascono anche altri rami d'azienda.
4: Sono Rossella da Cerignola. Voi immaginate, io lavoro H24 con mio marito. Ci sono dei momenti di sclero, però dai, ci vogliamo sempre bene.
1: Ecco.
0: Meno male.
1: Scusami, ma adesso prima di sentire le altre note, è qua che mi scatta la domanda morbosa.
0: Vai.
1: Rossella, io, cioè, adesso non so, dico a te, ma ci sono state altre persone che come Rossella hanno mandato appunto il messaggio che lavorano
0: con il partner
1: sì. H24 e la mia domanda è: ma ne risente l'intimità?
0: Ma allora guarda, posso parlare in prima persona perché sai che ho lavorato a lungo con il mio ex marito, che conoscono anche i radioascoltatori,
1: sì,
0: che è Ciro dei,
1: sì,
0: Corrieri di Kiss Kiss.
1: È vero,
0: e
1: io ero
0: ti posso
1: adottivo.
0: Rispondere certamente sì.
1: Ah sì?
0: Ma sì, perché vuoi o non vuoi comunque ti porti a casa delle problematiche, dei grattacapi, cioè litighi per le cose per cui litighi sul lavoro, poi ci litighi anche nella relazione, cioè è un casino da gestire.
1: Vabbè, allora se qualcuno ci può dare la, non voglio entrare proprio nel, come dire, nei dettagli tecnici, però giusto proprio sapere se l'intimità ne risente. Qua abbiamo avuto
0: sei
1: un esempio.
0: Morboso,
1: sì,
0: sei
1: no, perché sai, è interessante.

0: Ligabue, qualcosa per te, Radio Kiss Kiss. Luci, mi sa che ho fatto la domanda giusta, sai?
1: Mamma mia, quante note che stanno arrivando da partner che lavorano insieme.
0: Joschi, vai, lanciamone a raffica.
2: Radio Kiss Kiss, allora, io lavoro nel bar con mio marito.
1: Sì.
2: E diciamo che funziona bene, nel senso che la gestione funziona bene, nel senso che comunque facciamo turni separati, almeno in settimana.
1: Bene.
2: Poi sabato e domenica siamo quasi sempre insieme. Funziona bene perché comunque riusciamo a gestirci anche per quanto riguarda l'ambito familiare, se c'è qualche visita dei ragazzi, qualche impegno, ci gestiamo noi.
0: Beh.
2: L'unica cosa è che veramente magari nei momenti di stress, quando succede qualcosa, ad esempio nel mio caso, io divento un pochino la valvola di sfogo di mio marito.
1: Vedi, forse è quella poi la cosa brutta. Sentiamo ancora.
3: Lavorare col partner? No, assolutamente
0: ecco.
3: No, ragazzi. Io praticamente stavo H24 con mio ex compagno.
0: È stato
3: devastante.
0: Vabbè.
1: Se parla passato, un motivo ci sarà,
0: sì,
1: evidentemente.
0: Sì. Beh, insomma, allora continuiamo su questo trend.
1: Su questo trend, sì, anche perché le note sono davvero le più disparate, quindi esperienze positive e negative, tra poco le sentiamo.
4: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss, Trend Zone. Kiss.

0: Insieme agli iconici BTS arriviamo alla fine di questa prima ora della Kiss Kiss Trend Zone, come sempre con un salto indietro nel tempo al 1980, Paolo.
1: Che era l'anno in cui, pensa, è uscito il primo modello di Walkman.
0: Ah, ce l'avevi tu?
1: Assolutamente.
0: Anch'io,
1: sì, sì.
0: Che
1: io
0: bello.
1: Ci ho consumato totalmente delle cassette, soprattutto una. Io avevo consumato una cassetta degli Smashing Pumpkins.
0: Ma dai, davvero?
1: Sì, di bestia. Ma sicuramente in quell'anno si poteva sentire anche questo grandissimo successo.
0: A raffica, sicuramente a tutto volume, nel Walkman Blondie, Call Me History Kiss.

0: 1980, che carica Blondie con Call Me, era il nostro History Kiss.
1: Seconda ora di Kiss Kiss Trenzon, Paolo e Lucilla qua per voi. Siamo entrati nell'argomento anche dei lavori in famiglia, ma più che altro ho una domanda da farti, Lucilla. Sai la canzone che abbiamo sentito appena adesso dell'History di Blondie con che nota inizia?
0: Con che nota?
1: Call Me. Questa secondo me era bella, vero?
0: Mamma mia, sì, Paolo, ma che... tu sei sprecato qui, cioè tu ti devi andare a fare della comicità seria, ma negli Stati Uniti, cioè dove proprio c'è quella stand-up comedy, quella importante.
1: Sai cosa mi ha appena detto in cuffia Giovanni Imperatore?
0: Che ha detto?
1: Non te lo posso dire perché ha detto una parolaccia.
0: Vabbè, meglio Goya.

0: Missio, questo disco del 2011 ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trenzone, insieme a Paolo e Lucilla. Dunque, stiamo parlando di imprese familiari.
1: Sì, tante
0: note audio degli ascoltatori. Prima di ascoltarle però, Paolo, abbiamo dei dati anche importanti.
1: I dati che dicevamo
0: tema.
1: Prima che mi hanno stupito, però in realtà mi hanno stupito in una maniera per la quale non ci avevo mai pensato, però effettivamente sono tantissime le imprese
0: familiari. Sono tantissime, pensa che secondo gli ultimi dati Istat l'80,9% delle imprese italiane con almeno 3 addetti è controllato da una famiglia, pensa, oltre 826.000 aziende.
1: Insomma, se ci pensi, per quanto riguarda le aziende sono contemplati sicuramente i bar, i ristoranti,
0: certo,
1: agriturismi, insomma.
0: Però se ci pensi, anche tra le imprese che fatturano più di 20 milioni, leggo sempre i dati, 2 su 3 sono a controllo familiare, secondo l'osservatorio Bocconi.
1: Ma perché gli altri non dichiarano? No, dai, scherzo, è una battuta. No, sono
0: perché
1: veramente...
0: nelle altre familiari sono a nero, quindi cioè, non lo dicono che ci sono.
1: No, sono veramente tantissime. E abbiamo letto anche che è un'usanza principalmente dell'Italia, dell'America Latina, ma di molti paesi del nord Europa, ad esempio, non c'è questa cosa.
0: Beh, ci sono pro e contro, come in tutte le cose. Certamente avere dei familiari, come dire, avere un team di fiducia davvero reale alle spalle, ecco, più forte.
1: Perché poi ci sarebbe anche da dire, è più facile eventualmente incastrarsi con un familiare piuttosto che con un dipendente normale, o è più difficile? Dipende anche dal rapporto, probabilmente.
0: Sentiamo qualcosa degli ascoltatori.
2: Allora, io ho lavorato in un'agenzia di promozioni col padre dei miei figli per 14 anni, è andato tutto bene perché seguivamo settori diversi, finché non si è innamorato della nuova segretaria e quindi ho dovuto lasciare.
1: C'era già stato l'incipit con il padre dei miei figli, mi faceva pensare che ci fosse
0: qualcosa.
3: Io ho lavorato per anni con mio marito e devo dire, sì, vabbè, ci sono momenti sì e momenti no, però è bello perché alla fine stai sempre insieme. Adesso, facendo due lavori diversi, praticamente io arrivo, lui dorme, quando si alza dormo io perché va a lavorare presto, e diciamo che se ci va bene ci vediamo la mezza giornata di riposo. No, preferivo avere un lavoro insieme.
0: Allora, secondo me, posso dirti, da quello anche che ci sta arrivando tra i messaggi, per qualcuno è più complicato lavorare con i genitori, quindi padre e figlio, piuttosto che partner.
1: Ma guarda,
0: perché forse... lì si crea pure un po' di rivalità, no? A volte.
1: Certo, lì diventa un po' un casino, ma chissà anche tra con i suoceri o le suocere.
0: Quando poi subentrano i figli del compagno, della
1: compagna.
0: Perché
1: poi dopo diventa un casino poi gestire anche la famiglia.
0: Sì.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sì.
1: Ma davvero?
2: Direi che ci siamo.
1: Allora oggi facciamo una cosa, mettiamo in palio la bomboniera di Damiano David dei Maneskin.
2: Chissà cos'è, sarà un pony la bomboniera.
1: No,
2: di
1: secondo
2: Damiano.
1: Me Damiano ha messo come bomboniera proprio la t-shirt celebrativa per i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Che è quella che riceverà una fortunata o un fortunato ascoltatore tra poco se ci risponde al telefono, chiaramente. L'abbiamo Proviamo. Selezionata tra i messaggi, quelli appunto del lavoro familiare.
1: È coniugata al femminile, sai?
2: Oh cavolo,
1: hai
2: quindi
1: già spoilerato.
2: Spoiler. Vabbè,
1: quindi,
2: è una donna,
1: è una,
2: sì,
1: donna,
2: è una donna, è una donna, lo ammetto. Sentiamo se risponde, però. Pronto? Patrizia?
3: Pronto.
1: Patrizia.
3: Sono io.
1: Ciao Patrizia.
3: Pronto,
1: siamo
3: ciao,
1: Paolo
3: ragazzi.
1: E Lucilla, abbiamo una domanda da farti. Che radio ascolti?
3: Io ascolto solo Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ancora!
2: Eravamo tesi, eh?
3: E vai.
1: Tra l'altro allora, l'ascolti con tuo marito.
2: Ecco.
3: Sì, è qui vicino a me.
2: Ci è piaciuta molto la nota audio che ci ha inviato perché ci ha raccontato che tu lavori con tuo marito e se non fosse così ti mancherebbe. Quindi è stata una cosa molto carina.
3: Esatto.
1: Ma è reciproco?
3: È reciproco? È reciproco, certo.
2: Dai, sotto
1: certo,
2: minaccia,
1: dice certo.
2: Bene, Patrizia, allora hai vinto la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Continuate a lavorare insieme in armonia, ma soprattutto ad ascoltarci sempre.
3: Anche al lavoro.
1: Perfetto, Kiss Kiss a voi, viva
2: ciao.
1: L'amore.
3: Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao,
3: grazie, ciao ciao.
4: Rispondi e vinci.

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno, perché hai un cuore d'oro. D'oro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Kiss, kiss.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Kiss, kiss.
9: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
11: più Coop Voce. Kiss, kiss.
12: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Shisha. Allora, fammi chiedere scusa intanto perché abbiamo detto Arcene, in realtà è Arcene.
1: Ho detto prima è Arcene.
0: Arcene o Arcene?
1: È come Bergamo.
0: Ma che dobbiamo andarcene a questo punto. Sì. Allora, intanto...
1: Senti, però oggi devi stare molto tranquillo con
0: che
1: me
0: succede?
1: Perché te l'ho detto... Mi sono svegliato abbastanza turbato.
0: Attenzione.
1: Ragazzi, mamma mia, ho fatto un... Mamma mia,
0: ragazzi. Mamma mia, ragazzi.
1: Ma io veramente...
0: Dai, che cosa
1: è
0: successo?
1: Ho avuto tanta paura. Mi sono svegliato, ho fatto un sogno molto brutto. Ma perché mi sembrava un sogno reale.
0: Hai sognato,
1: cioè,
0: che
1: non era folle, non era assurdo.
0: Hai sognato che io non fossi accanto a te nei
1: quartieri. Ma vai a cagare.
0: No, che ne so, chiedo.
1: Ho fatto un sogno in cui... ma è una cosa molto ricorrente che mi succede quando non sono capito. Cioè che
0: attenzione.
1: La gente pensa una cosa che in realtà non è successa.
2: Ciro, ma non dice stronza.
0: No, però vedi, anche tu, regia, ha detto che si è svegliato turbato.

0: Adesso se tu me lo turbi...
1: Sono svegliato, sudato, anche eccitato.
0: Ma che? Ma adesso...
1: No, allora, mi sono svegliato, ma cioè c'avevo la tachicardia, c'avevo tutto la palpitazione.
0: No, però adesso al netto del sogno, perché non voglio sapere cosa hai sognato, poi magari sai che delle volte quando raccontiamo i sogni non hanno assolutamente la stessa intensità di quando
1: sì,
0: li viviamo,
1: certo,
0: e la gente
1: certo
0: non li capisce. Però
1: ma al momento, cioè io avevo una palpitazione, cioè proprio dire no, ma no, non è così.
0: Mi dispiace di non essere stato accanto a te a tranquillizzare.
1: Ma pure a me mi è dispiaciuto che non fossi lì.
0: Per picchiarmi,
1: esatto,
0: perché quando ti svegli per sfogare il nervoso.
1: Qualcuno me la dovevo prendere.
0: Capita anche
1: a voi. Scusate ragazzi, ma vi capita di fare dei sogni che sembrano talmente reali?
0: Sì, ma
1: che
0: hanno...
1: quando ti svegli stai ancora angosciato.
0: Ho capito, però adesso, cioè mi devi spiegare perché.
2: Io non ho una
0: Ma non c'entra, Gilda,
1: ragione,
0: scusami. No, volevo dire, a me capita molto spesso, perché faccio sempre dei lunghi sogni,
1: sì,
0: dei film, tutti un po' Inception. Quando mi sveglio la sensazione è terribile. Quando ci penso a metà giornata o addirittura
1: mi sembra una cagata.
0: Mi sembra una grande cagata.
1: Ma anche
0: cagata.
1: Adesso a me sembra una cagata, ma perché lo racconto, cioè, ho sognato che il mio batterista
0: sì,
1: si fermava durante un concerto, non andava avanti, non continuava. Io dicevo, oh, ci stanno guardando, continua.
0: E beh?
1: Lui mi guardava e mi fa, mi hai deluso.
0: Attenzione.
1: Perché ti sei drogato. Ti sei drogato. E lui dice, lo sai, la mia etica. Non mi drogo, mi sono mai drogato in vita mia. Figurati se lo faccio, si vede, è palese. E io dicevo, ma perché, che vedi, le mie pupille? E gli dicevo... Di fronte c'è l'ospedale. Ma che cazzo di musica metti?
3: Non mi insultate, Ciro.
0: Ma chi è che lo sta insultando?
1: Gli dicevo, andiamo, c'è l'ospedale, tipo, andiamo a fare le analisi. E lui, no, mi hai deluso. Porca miseria.
0: Però potresti apprezzare che una persona che lavora con te si è preoccupato del fatto che fossi caduto nella dipendenza.
1: Ma attenzione, vedi, questo qua ci scrive.
0: Che dici?
1: Ciro, fumato un cannone. Sto parlando
0: figurati
1: proprio di quello, ma questo è proprio un animale.
0: Non mi insultate, Ciro. Ok, va bene. Comunque, detto questo, ti sei drogato?
1: Ma questo è pazzo.
0: No, chiedo per
4: no,
0: un amico.
4: No, ma non dice stronzata.
5: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

0: con City, Adam Levine su Radio Kiss Kiss. Allora, arrivano messaggi di solidarietà. Ciro, non ti preoccupare, guarda la luce in fondo al tunnel, fatti aiutare.
1: Ma ragazzi, si permettono.
0: Ciro questo... non si è mai drogato, mai. Ha solo sognato che qualcuno glielo diceva. Allora, un bel sogno quello di Cesare Cremonini. La nuova si intitola Paparazzi.

0: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura X-Fir?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Chi

0: Ea, Ira Star, Woman su Radio Kiss Kiss, sono le 16.47. Continuiamo a rassegnarci nei corrieri di Kiss Kiss per questa vicenda accaduta a Sassari, dove c'è stato un blitz della polizia.
1: È stato un blitz, abbiamo fatto questo blitz. Ci siamo trovati in questo parchetto perché dovevamo trovare, diciamo così.
0: Stanare insomma un giro di droga un po' così losco, però dopo il sogno che hai fatto e che hai raccontato anche all'Italia intera, per me tu adesso sei dall'altro lato della barricata.
1: E invece, perché attenzione, a un certo punto mentre c'erano dei poliziotti in borghese,
0: certo,
1: che stavano comunque analizzando se avevo pure un cavallo,
0: la polizia a cavallo,
1: stavamo lì i tutti quanti a noi a organizzare le nostre faccende misteriose. A questo punto arriva un ragazzo.
0: Sì.
1: È un ragazzo da carabiniere qua.
0: E dice?
1: Che scusa? C'hai un po' di roba?
0: Ah, io sono il carabiniere, ma cosa mi chiedi, la droga?
1: Ma dove ti permetti?
0: Comunque, giusto per fugare un po' i dubbi sulle indagini che
1: stavano... È partita a cavallo!
0: Stavano facendo le indagini per capire se lì si spacciava droga, arriva un cliente e fuga ogni dubbio. Cioè, fa capire che chiaramente lì si spacciava droga.
1: Chiaramente, incredibile, perché poi non lo sanno, dove si spaccia la roba.
0: Figurati, ci mancherebbe. No,
1: deve arrivare Brumotti per dire dove si spaccia la droga.
0: Adesso punti di vista, perché per i poliziotti quell'uomo era nel posto giusto al momento giusto, ma credo che per l'uomo sarà stato il momento sbagliato nel posto sbagliato.
1: Direi, tra l'altro. È partito proprio come una freccia col cavallo.
0: Basta!
1: Lo hanno portato via.
0: Allora, io non vedo l'ora che ritorni Pasquale Viola, tra l'altro salutiamolo, perché è in fase di ripresa dopo l'operazioncina che ha fatto. Io non vedo l'ora che torni
1: col cavallo,
0: via queste minchiate del cavallo, del motorino.
1: Ma non è vero, quella è roba sua, il cavallo è roba sua,
0: dello starnuto, della paper, basta.
1: Il motorino invece di Giovanni.
0: Mettiamo la musica, per favore, grazie.

0: parte di pomeriggio con questa energia qui, che poi tiriamo fuori anche un pezzo dal 1982, caro Ciro.
1: E ma che anno?
0: E che anno?
1: Febbraio 1982.
0: Febbraio.
1: Lungomare di Vasto. Aprimmo una costoletteria.
0: Ma a febbraio poi?
1: Sì, costoletteria.
0: Ok, vendevate costolette.
1: No, no, no, un negozio di fasciature per costole rotte. E gente veniva qua e noi lo fasciavamo.
0: Costoletteria.
1: Sì.
0: Vabbè, ok, pensavo... Vabbè, niente, lasciamo stare.
1: Bello,
0: no, lascia stare, Michael Jackson,
1: bella.
0: Dicevo, meravigliosa, Billie Jean, in quell'anno.

0: not my son. Va bene, io canto e Ciro fa le mosse, tra l'altro, mica la coreografia, proprio le mosse. Thriller, album pazzesco, 1982, Michael Jackson, questa era Billie Jean.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 700 e fili liscia come l'olio. Corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Ladies and gentlemen!
0: Oh, non urlare!
4: Salve a tutti!
0: Ciao, ciao!
4: Benvenuti a voi che vi siete appena messi in macchina!
0: Ok!
4: Benvenuti a voi che siete appena scesi dalla macchina!
0: Ma scusa, se sono scesi non ci stanno
4: ascoltando! Benvenuti a voi che non avete una macchina!
0: Ma che c'entra? Allora, scusami, ma perché stai salutando solo quelli riferiti alle macchine? Salutiamo tutti
4: perché
0: quelli che stanno ascoltando!
4: Perché il 75% delle persone ascolta la radio in macchina!
0: Statistica appena inventata da Ciro, intanto, signori, buon pomeriggio, corrieri di Kiss Kiss!
4: Non lo nascondo!
0: Che cosa?
4: Che è appena inventato.
0: Va bene, allora, volevo solo non nascondere ai nostri ascoltatori che se avete interagito con noi nel corso dell'ora precedente, fermi lì col telefono in mano.
4: Sai che devo fare?
0: Perché tra poco vi chiamiamo per regalarvi una t-shirt. Cosa vuoi fare?
4: Un nuovo personaggio. Il percentualista.
0: Il percentualista.
4: Sì, sì, che dà percentuale a cazzo.
0: Al 100% musica più bella adesso con Miley Cyrus. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: complimento, fai.
1: Complimenti.
2: Ah. Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
3: Pam, pam, pam, pam. Rispondi e vinci.
0: Sai che sto pensando?
1: Cosa?
0: Dovremmo coreografarla questa sigla di Rispondi e Vinci.
1: Sì.
0: Perché
1: rispondi,
0: è uno stacchetto
1: vinci,
0: rispondi, un po' tipo passaparoline, sì. Io e te potremmo essere. Allora, che cosa succede in questo momento? Regaliamo la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss a chi ha interagito con noi nell'ora precedente.
1: Allora, vai con la telefonata.
0: Chi, come si chiama la sorteggiata fortunella?
4: Non te lo posso dire.
0: Perché non ti ricordi?
4: Esatto.
0: Si chiama Roby?
4: Sì.
0: Probabile. Ok. No, perché la vedo fissata in alto.
4: Sì, sì, sì. Attenzione, stiamo chiamando.
0: Faremo una domanda e dovrà dare la giusta risposta.
4: Cosa vincerà oggi? Un salame?
0: Ma che so.
1: Pronto?
0: Pronto, sei Roby?
5: Ciao, sono Roby da Cagliari.
0: Ok. Allora, Roby, ferma lì, perché sì. Abbiamo una domanda per te e te la farà Ciro in questo momento.
1: Che perfetto. Radio ascolti?
5: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Sì! E l'ascolta anche tutti i giorni.
0: Scusami, ma quanti anni hai?
5: Io ne ho 50, ne ho fatti quest'anno insieme a Radio Kiss Kiss.
0: Ma che meraviglia! Ma scusa, dovresti mandarci anche tu una maglietta celebrativa dei tuoi 50 anni. Mica
1: la
0: solo...
1: maglietta del pigiama.
0: Ok.
5: Robby, un baby doll vi mando.
1: Non dire ste cose.
0: Allora, Ciro all'ingriffatura facile, Roby, per favore. Adesso chi lo ferma più, mannaggia. Roby, dove ti abbiamo beccata in questo momento?
5: Allora, in questo momento vi sto ascoltando in macchina che sto portando i cani all'orto.
0: Ok, all'orto? Fai lavorare i cani? Allora.
5: Sì, sì.
0: Ok, va bene.
1: Ah, è l'orto bocanica.
0: Sì. Cioè. Ma, scusa sì, la stupidera, sì. Scusa la stupidera. Allora, grazie mille Roby per aver partecipato ovviamente ai doveri di Kiss Kiss, per esserci ogni giorno. La t-shirt è tutta meritata.
5: Grazie, sono emozionatissima. Grazie mille.
1: Ciao,
5: veramente.
1: A presto.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao,
5: siete
1: Roby.
5: Fantastici.
0: Grazie.
1: Grazie, ciao. Ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
3: Rispondi e vinci.

0: Di non incontrarti mai più, questa è la frase che probabilmente diranno anche alcuni che vanno a degli appuntamenti con delle ragazze e stiamo per parlare di un trend che sta andando fortissimo, ragazze che poi non si fanno più sentire, non si fanno più vedere, cari amici dei Corrieri di Kiss Kiss, quindi allora, il malcapitato dice evidentemente voleva solo scroccarmi un sushi.
1: Allora ragazzi, questo fenomeno si chiama il fenomeno delle sushi girl, ovvero incontri una ragazza sulle app di incontri, cominci a chattarci, cominci a parlare, cominci ad accendere le fantasie, la curiosità.
0: Sì.
1: E che succede? Dice ok, andiamo a mangiare, mo che sia un sushi, una cena elegante, qualsiasi cosa,
0: qualsiasi tipo di cosa,
1: una cena.
0: Ma tant'è vero che in Inghilterra non si chiamano sushi girl, hanno un'altra etichetta un po' più generica che è foodie call, cioè una, un appuntamento dove praticamente lei
1: fondamentalmente
0: scrocca.
1: Durante la serata,
0: sì,
1: lei monopolizza il discorso parlando dei suoi problemi,
0: sì,
1: e dopo un'ora tu paghi il conto e lei sparisce
0: del
1: tutto.
0: Nel nulla.
1: Quindi alla fine tu dici: ma non ho capito, ma questa è uscita con me semplicemente per una cena gratis?
0: Vedi, i tuoi amici, vedi che scrivono i tuoi amici.
1: I suoi miei amici.
0: I tuoi amici che dicono altro che sushi girl, ragazzi, queste sono le ragazze del pesce crudo. È un altro modo per dirlo, però
1: ricordiamo,
0: scusa,
1: il fatto del pesce la settimana scorsa, vabbè, che Alfio, vabbè.
0: Allora, volevo capire, è una tendenza che sicuramente sta andando, perché non è uno che si lamenta, però volevo capire se era solo al maschile. Cioè, nel senso che non esistono i sushi boy, esistono solo le sushi girl.
1: E non lo so, evidentemente succede molto agli uomini perché
0: è il primo appuntamento.
1: Primo appuntamento, l'uomo lui, magari in percentuale, sai, fa la mossa, ti porto a cena, pago la cena e poi torno a casa.
0: E non è giusto però.
1: Allora, il discorso è che uno magari potrebbe dire: e vabbè, ma che cosa si aspettano questi uomini? Deve succedere per forza qualcosa? No,
0: no,
1: è
0: però
1: una questione di sensazione. Tu hai proprio la sensazione che quella sta lì per mangiare, arriva il conto, tu paghi e lei ti saluta pure. Grazie, arrivederci.
0: Ci vorrebbe, come si dice, l'onestà intellettuale e sociale dell'altra persona che ti vede prima ancora di sedersi a tavola.
1: Sì.
0: Che pensi? Non mi piace questa persona.
1: Non mi piace, allora dividiamo, non voglio neanche.
0: No, dividiamo il conto.
1: No,
0: vado
1: oltre, vado proprio oltre. Non mi piace, guarda, evitiamo, non andiamo neanche a cena perché non ti voglio manco far spendere i soldi.
0: Però magari durante la serata può uscire fuori qualcosa che ti rende quella persona più piacevole. Che ne puoi
1: siamo
0: sapere.
1: D'accordo, però è una questione proprio di correttezza, dico io.
0: È un limite
1: anche
0: molto
1: sottile.
0: Anche
1: perché per me, vuoi sapere cosa penso riguardo a questa storia?
2: Giro! E tu sa qualche
1: cosa. Sono qualche cosa, può capitare, per l'amor di Dio. Per me è prostituzione questa.
0: No, sì, mi sembra un po' esagerato. No,
1: è
0: non
1: una sorta di processo. Cioè, tu stai. Ti
0: ma
1: stai.
0: No, allora, processo all'intenzione non si danno col corpo.
1: Non sto parlando di corpo. Vedi che tu sei un ignorante che appena si parla di una cosa pensi subito a questo.
0: Ah, mi sembra una parola forte.
1: No, la prostituzione nel senso è tu per una cena sei disposta a vendere non il tuo corpo, ma il tuo tempo.
0: Allora, abbiamo
1: quello
0: poco
1: è
0: tempo.
1: Abbiamo, vai a cagare.
0: Abbiamo poco tempo per approfondire, poi magari lo facciamo tra poco. Però ti voglio dire che secondo me vanno messi un paio di puntini sulle. Tra poco, sempre nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te che sei cresciuto col tuo amico a quattro zampe. Siete inseparabili da sempre. Da sempre. Kiss Kiss a te che oggi nessuno ti deve disturbare. Vuoi solo andare al mare e liberare la mente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Kiss Kiss.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss Kiss.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Kiss Kiss.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Con Tommaso Paradiso ritorniamo in onda, i Corrieri di Chischi, Salfi e Ciro. La faccenda si fa seria perché
1: ragazzi, parlavamo di Sushi Girl, ovvero andiamo a spiegare che sono quelle donne che al primo appuntamento vi danno la sensazione di essere lì solo per scroccare la cena.
0: E apri
1: finite
0: il cielo.
1: La sera, vanno, finite la cena, spariscono.
0: Sentiamo un po' il parere degli ascoltatori, vai.
2: Ragazzi, ma è lo stesso identico principio di quegli uomini che portano a cena fuori le donne per poi portarle a letto e
0: vedi?
2: Sparire. Ma è la stessa
1: non
2: cosa.
1: Non è vero, amica
2: no,
1: mia.
2: Parliamo di sushi.
1: Non c'entra niente il sushi. Il sushi è un modo di dire.
0: Uno
1: attenzione.
0: Ti dà il sushi, l'altro
1: no,
0: ti dà il...
1: per favore, non facciamo battute perché lo sai che per me questo è un argomento molto
0: molto
1: importante.
0: Serio anche per me, però voglio capire una cosa perché poi
1: non c'entra niente, perché il sesso una volta molte donne devono capire che quando si fa sesso in due.
0: Ma scusami, ma
1: punto.
0: Io
1: così come a te sta andando bene pure a me, siamo in poi se dopo ci vogliamo rivedere una cosa, se non ci vogliamo rivedere che ci azzecchi, io non è che
0: è
1: col fatto
3: che ragione Ciro.
0: Aspetta,
3: grande.
0: Non ho ancora detto
1: è lei
0: niente.
1: Quello che ha detto lei è
0: voglio
1: sbagliato.
0: Capire come fai ad avere questa sensazione se non ci vai a cena prima, cioè se non la conosci, cioè come fai a dire è sparita solo perché voleva scroccarmi una cena? Cioè non è così facile,
1: allora,
0: il confine è sottilissimo.
1: Sto dicendo che è una questione di sensazioni.
0: Però cioè, sensazione che magicamente sparisce se lei te la dà. Come
1: è normale, ma è normale.
0: Ma
1: significa
0: no,
1: che voleva
0: essere.
1: Stare. Ma non parliamo solo di dare o non dare.
0: Sentiamo.
1: Perché magari anche se passa la serata con te dopo la cena. Ma va a cagare.
3: Magari esistono i ciaccarella poi.
0: Bravo, bravo.
1: Grazie, come dobbiamo fare sono l'ironia? E facci me.
0: Oh, ma quante donne possono dire ho avuto la sensazione che sia uscito con me solo perché voleva...
1: Perché si sentiva solo?
0: Trombare.
1: Ma è chiaro, attenzione, io non sto dando... Non sto dicendo che hai torto. Sto parlando però di un altro concetto. Esistono delle donne
0: sì.
1: che
3: ha ragione,
1: incontrano
3: Ciro, di... grande Ciro.
1: Ma chi
3: hai
1: stai
3: ragione.
1: Ma non sto dicendo niente.
0: Fallo finire.
1: Delle donne che incontrano sulle app di incontri degli uomini solo per essere portate a cena. E dopo ti faccio un esempio. Attenzione.
4: Ciao ragazzi, allora vi racconto questa. Ho speso circa 900 euro
0: okay.
4: per una donna invitandola a cene, cocktail, aperitivi.
1: Non c'entra niente il compenso
4: di
1: soldi.
4: Non ha mai fatto nemmeno il movimento di prendere il portafogli, niente. E io zitto per non passare da tirchio. Una sera decide lei di invitarmi a cena.
0: Che gesto
4: carino. Dico, finalmente, almeno una volta paga lei. Nel momento del conto, 80 euro, vado a girarmi, vicino alla cassa non c'era più, era andato in bagno.
1: Va bene, ok, no, stiamo parlando. Ah, questo è un altro discorso.
0: Un altro discorso
1: è, credimi, non ne voglio parlare, te voglio fare però un esempio.
0: Sì.

0: Good old days, tempi belli di una volta, direbbe mia nonna, eh. Comunque, su Radio Kiss Kiss sì. C'è polemica, c'è polemica, atmosfera, sì. Devo dire, surriscaldata. Chi è?
1: Io invece mi invito ad osservare.
0: Sì.
1: Se ha degli atteggiamenti che vi fa capire, ok, che è venuta solo per mangiare sushi, allora fatela pagare a lei. Oppure...
0: Come fai a sapere?
1: Non lo so. Dividete il conto. Come scusa di una prima uscita, ad esempio. Se invece durante la cena il sushi ci sono altri tipi di atteggiamenti, allora lì basta osservare, perché voi uomini vi fermate lì, ci lasciate parlare, ma nel frattempo ci immaginate senza vestiti, in qualche situazione.
2: È partita bene, però pure tu, dai, ma non dire queste cose.
0: Ah, dai, però.
3: Giro!
2: E tu sai qualche cosa. Ma che ne so.
0: Allora aspetta, riazzeriamo il counter. Fammi capire, perché la mia sensazione so che tu hai ragione, però voglio capire a fondo,
2: però
0: questa
2: non
0: cosa.
2: Me so spiegare.
0: Allora, io la sensazione che ho io a un certo punto è che se te la dà è una con cui sei uscito. Sì. Se non te la dà, diventa automaticamente una sushi girl.
2: No, sei uno non zotico, è non è così.
0: Voglio capire.
2: Allora ti faccio un esempio sulla
3: Gino.
2: Mia.
0: Basta.
2: Ti faccio un esempio sulla mia esperienza.
0: Una sola?
2: No, sulle esperienze che ho avuto. Mi è capitato più volte di uscire a cena con delle donne.
0: Ok.
2: E non è successo nulla. Ok. Ma questo non mi ha mai fatto pensare, oh, questa è una sushi girl. No, semplicemente perché non ho mai avuto quella sensazione.
0: Perfetto.
2: Probabilmente non si è creata la situazione simpatica, la situazione sensuale, io potevo non piacere a lei, lei poteva non piacere a me.
0: O forse in quei momenti stavi ancora pensando a me, può darsi.
2: Sicuramente, quello
0: darsi.
2: Che è, ok. Non è successo, ma io non ho mai avuto la sensazione di avere quella cosa, di avere una persona di fronte
0: che volesse solo sfruttarti per la cena. Okay.
2: Ma mi è capitato una volta, io te ne ho parlato.
0: Ok.
2: Quando l'ho sgamata prima.
0: Cioè, fammi capire.
2: Dovevo
0: volo
2: uscire
0: breve.
2: Tempo un paio d'anni fa con una ragazza stupenda, bellissima. Allora, questa qua era stupenda, bellissima. Ci organizziamo, parliamo per una settimana, eccetera. Cioè, ci dovevamo vedere.
0: Ok.
2: Quando a un certo punto io notavo che lei ogni sera postava delle fotografie, delle storie in posti magnifici,
0: molto esclusivi,
2: cene stellate, ristoranti rinomati, tutte le sere. Ok, vabbè, benissimo, magari esce tutte le sere, cazzo me ne frega. Quando io poi dissi ok, andiamo a fare la posta, proprio un sushi, lei mi disse proprio, io però se vuoi portarmi in un sushi mi devi portare in quel ristorante lì.
0: Che era più caro?
2: Non è una questione di essere caro, è un ristorante rinomato, un ristorante molto conosciuto delle nostre zone. E quindi io dissi, ma fammi capire una cosa, io ti invito a cena, e sei tu che devi dire a me dove io ti devo portare.
0: Beh, in questo caso era proprio sushi.
2: Esatto, ecco, e quindi l'ho capito e le ho detto, guarda, lascia stare, Tiro, non me la
1: sei.
2: Sei
1: bellissimo.
2: Ti ringrazio.
0: Ma dai, che c'entra.
2: E io non sono proprio uscito con questa.
0: E se ti fossi perso una grande storia d'amore?
2: Non me ne frega, ma quale storia d'amore?
0: Se hai interpretato male.
2: Lo sai come si dice a casa mia? Queste sono le classiche poppici.
0: Ah, quelle che si fanno
2: invitare. La poppiciona.
0: Va bene, dai, invece abbiamo una brava ragazza, devo dire, brava anche come artista, è Adela, questa è Angel in LA, novità.

0: Verde. Rosa. Arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta. Kiss,
4: kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

0: Baby Step, guarda te, si intitola proprio così questo pezzo di Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo delle classifiche, mi pare di capire.
1: Classifiche, ragazzi, io vi leggo solo il titolo non e poi fate voi.
0: Non ti devi incazzare.
1: Non mi sto incazzando, mi sto esaltando.
0: Allora, non ti esaltare,
1: il titolo dice... Altro che addominali e conto in banca, cosa cercano davvero le donne in un uomo?
0: Finalmente
1: eccolo
0: lo sapremo,
1: qua.
0: Vai.
1: Le donne accettano.
0: Fermo lì, aspetta. aspetta, perché tu non sottolinei.
1: Beh, eccolo! Mettono davanti a tutto l'umorismo!
0: Aspetta.
1: Sì, ma non è che vai esce e fai un cabaret, che fai un brillantone.
0: Che cosa stai dicendo? Intanto
1: ma
0: hai
1: devi
0: fatto...
1: entrare in sintonia.
0: Hai fatto una lettura
1: con l'ironia.
0: Che stai dicendo? Yeah. Madonna, non si capisce niente. Allora, hai fatto una lettura verticale dell'articolo. La verità è che agli uomini è stato chiesto: secondo voi, alle donne, degli uomini, cosa piace? Sai cosa hanno risposto gli uomini? L'aspetto fisico e il denaro.
1: Mamma mia, che uomini beceri e vergognosi. Alle donne, invece, piace l'umorismo.
0: E la gentilezza, al secondo
1: posto. E la gentilezza,
0: posto.
1: Guarda qua che gentilezza. Ti dico solo che Teresa ci scrive.
0: Che dice?
1: Dice, Ciro, ti invito io a cena. Scegli tu e offro io. E io dico, se permetti, offro io che sono
0: ma scusate, ma c'è un posto anche per me, così offrite
1: ma
0: tutte e due
1: offri,
0: a me.
1: Ma tu, no, tu sei un morto di fame.
0: Va bene,
1: ci
0: comunque,
1: vuole l'ironia quando le donne capiscono la tua ironia, quando entri in sintonia con una persona. Ma che te lo dico a fare? Ma io vado via.
0: Non te ne devi andare perché abbiamo bisogno di finire il talk. Vieni qua! Dove sei andato, Madonna? Allora, curiosamente però, le persone più gentili vengono percepite dalle donne anche come più intelligenti.
1: Cioè, è vero.
0: Dice, se tu sei capace
1: per
0: di
1: essere umoristi, io mi spiego, bisogna essere intelligenti.
2: Non mi insultate, Ciro!
0: Ma chi lo insulta? Ma figurati, ma io non ho più parolacce. Basta, sono finite. A proposito,
1: è importante,
0: sembra una parolaccia, ma è un

0: Shona Paul.
1: Dove ce l'hai?
0: Shona Paul, ma Dua Lipa.
1: È fuori.
0: Comunque, meno male che c'è Dua Lipa. Intanto abbiamo la storia della musica su Radio Kiss Kiss, l'anno del 1980.
1: Bella, bella questa canzone di George Benson.
0: Ok, perché vuol dire che non hai niente, non ti sei preparato niente sull'anno 1980.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè, possiamo dire che è stato l'anno in cui è stata fondata Lega Ambiente, per dirne
1: bella.
0: Una.
1: Bella.
0: Possiamo dire che è stato l'anno in cui si sono sciolti le Zeppelin.
1: Bella.
0: Possiamo dire che è stato l'anno in cui, oh caspita, quando hanno assassinato John Lennon.
1: Bello, per dire.
0: Vorrei dire di no. George Benson, Give Me the Night, in quel 1980.

0: Midnight, George Benson, gli Story Kiss dell'anno 1980, tra poco terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Prima però aggiorniamo l'attualità delle ultime ore, per noi c'è Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. La Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e responsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento delle enclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, recita la dichiarazione, pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, a dirlo il commissario europeo all'energia. L'Unione ha aggiunto, sta valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili per renderle più efficienti. Intanto, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, presso le stazioni di servizio Eni Live arriva lo sconto su luce e gas. Dal 1 ottobre, infatti, comunica l'azienda in una nota, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a tariffa fissa, con prezzo bloccato per 2 anni, mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Cambiamo argomento, la cronaca, le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni impugneranno la sentenza in appello. Emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona al maggiore Sharif e il generale Sabir. Tra 90 giorni le motivazioni, difensori degli ufficiali egiziani chiederanno ai giudici di sollevare una questione di legittimità costituzionale. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. L'ex sindaco è rimasto all'interno degli uffici solo pochi minuti, era andato via appena mezz'ora prima dopo aver sottoscritto gli atti relativi alle perquisizioni volte in mattinata nei suoi uffici a Campobasso e Pietracatella. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio. Tragedia in pieno centro a Bolzano, una bambina è stata investita da un furgone ed è morta in ospedale dove era stata ricoverata in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto davanti a un centro commerciale, la piccola era in compagnia della mamma, sfuggita per un attimo è stata travolta dal mezzo, addetto al carico e scarico delle merci che stava facendo manovra. Lo sport calcio, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta, ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva in corso con opzioni in favore del club per 2 ulteriori stagioni, lo comunica la società ducale. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco, grazie redazione, grazie a tutti quelli che stanno ancora ascoltando i Corrieri di Kiss Kiss nonostante la stupidera.
2: Ma grazie a tutti quelli che ci conoscono.
0: Ma no, quello si diceva negli anni 90.
2: Grazie a tutta la mia famiglia che mi sta guardando da casa, grazie Zio Torino.
0: Ok, vuoi ringraziare anche per il premio che non hai ricevuto? No, giusto per dire.
2: Voglio ringraziare tutti gli amici della parrocchia.
0: Alfio Ciro, Corrieri di Kiss Kiss, salve, buon pomeriggio ancora una volta. Allora, bisogna parlarne. No, bisogna dirlo, perché se tutti i nostri ex hanno tutto un unico problema, che è assomigliarsi, forse abbiamo la soluzione.
2: Abbiamo il rimedio, state con noi.
0: Tra poco nei Corrieri.

0: dimenticare.
1: Ma cosa, come fai a dimenticare uno con cui sei stato o una con cui sei stata e non ha funzionato e non lo dimentichi più? Il problema è che molto spesso si ricade nello stesso errore.
2: Allora, spesso ci si lascia con delle persone che ci deludono.
1: Esatto,
2: ok, benissimo.
1: Esatto.
2: Allora che succede? Che quando poi vai avanti e cerchi un'altra donna, un altro uomo, spesso si cercano le stesse caratteristiche dell'ultima persona,
1: aglie,
2: rischiando di cadere nello stesso errore.
1: Ed è qui che arriva la soluzione dei Corrieri di Kiss Kiss. Ma in realtà
2: è
1: non
2: lì
1: è
2: che
1: una
2: casca
1: l'asino. Ma non fare il verso però. Allora, non è una nostra soluzione, in realtà è uno degli ultimi trend in fatto di sentimenti e relazioni che sta spopolando, e si chiama, e questo dovrebbe darvi già l'idea di che cos'è, 180 dating, o se
2: sì,
1: vuoi 100, com'è?
2: 100 dating. Perché date? Vuoi dire le cose che
1: perché
2: non sai?
1: Perché se diciamo dating, allora diciamo 180 appuntamento.
2: Allora,
1: scusa, diciamo dating, diciamo
2: 180 dating. Perché 180? Perché se tu fai mezzo giro,
1: sì,
2: vai direttamente dalla parte opposta rispetto a quella in cui sei.
1: Adesso.
3: Ha ragione Ciro, grande Ciro.
1: Ma non ha spiegato una minchia, spieghiamolo bene. 180 perché vuol dire che se tu ti giri di 180 gradi, hai fatto metà giro,
2: sì,
1: quindi stai guardando alle tue spalle,
2: sì,
1: e vuol dire che stai cercando una persona che è esattamente l'opposto, che ha le caratteristiche opposte a quelle che hanno sempre avuto i tuoi amanti.
2: Ma il dilemma qual è? Se uno dice, ma allora se io sono uscito con un moro devo trovare uno biondo? Se sono uscito con un avvocato, allora devo andare con uno che non ha la laurea in giurisprudenza?
1: Se sono uscito con Ciro, adesso devo uscire con uno alto? Allora, ragazzi, funziona così.
2: Fammi capire, no. Ciro è semplicemente uno basso.
1: No, dicevo di
2: come si permette,
1: ma
2: questo?
1: No,
2: ma tu capite che sono uno, vabbè, degli uomini più desiderati.
1: Se sono uscito con Alfio,
4: tutte e due, bravissimi.
1: Se sono uscito con Alfio, devo trovare uno brutto adesso? Capito? Allora, funziona un po' così. Bisogna cercare delle persone che hanno le caratteristiche opposte, perché metti caso, magari ti va bene. Cioè, se il problema era una persona che aveva delle caratteristiche che non ti corrispondevano, ma trova le caratteristiche opposte. Ecco perché si chiama 180 dating.
4: Scusate, non ho capito il gioco.
1: Oddio, sai che forse neanche
2: ma non
1: io
2: ho mai parlato di gioco.
1: Non era neanche
2: ma quello
1: un
2: è
1: gioco.
2: Alfio, perché quando vuole dire le cose, siccome vuole fare il perfettino,
1: ma
2: non,
1: no, ma
2: non si capisce manco lui.
1: Ma
2: eccolo qua.
1: Stavo
2: cercando. Abbiamo perso,
4: bravissimo,
2: all'attivo.
4: Tutte e due, bravissimi.
1: Grazie, signora.
2: 500.000 aspettatori.
1: Se vuole uscire con me, sono disposto.

0: Comunque, volevo dirti che eccolo ho visto qua, una qua. Performance di Olivia Rodrigo. Non so se l'avete vista anche voi.
1: Diventata
0: viralissima sui social. Lei ha un vestitino mentre canta live davanti al suo pubblico. A un certo punto parte questa pioggia.
1: Sì.
0: Evidentemente.
1: Sbagno un sottanino.
0: Il vestito era biodegradabile. Non lo so come si
1: scioglie. Si scioglie il vestito.
0: Idrorepellente.
1: No, non era idrorepellente. Idrosolubile.
0: Forse idrosolubile.
1: Salvabile.
0: Vabbè, comunque.
1: Salviamo il salvabile.
0: Niente, ragazzi, comunque sotto questa pioggia il vestito comincia a disintegrarsi letteralmente e lei rimane un po' ignuda. Comunque ha fatto abbastanza scalpore, è piaciuta tanto, anche se a un certo punto mi sembra, siccome il vestito era bello ampio e la pioggia era poca, a un certo punto hanno aumentato il getto e lei sta, secondo me stava per morire annegata.
1: Tu dici?
0: Mentre canti dietro l'acqua dappertutto.
1: Mi stai incuriosendo, vado a vedere questa performance.
0: Mentre lei canta a un certo punto sputa acqua perché fa un po' così come se stesse annegando. Però bello, effetto scenografico devo dire che aveva il suo perché.
1: Veramente?
0: Sembrava un po' le divise dei Vigili del Fuoco, sai che c'era stato il problema che si scioglie.
1: Ragazzi, ma a proposito di performance... Oggi è martedì.
0: No, però dai, devi stare caldo.
1: Oggi è martedì, c'è la canzone mesciata.
0: Quindi,
1: e qua
0: calmi.
1: Già c'è il pubblico, io vi ringrazio. Raga, ma però non canzone... potete stare qua dentro. Calmi, perché poi comunque c'è tutta l'orchestra.
0: Sì, come certo.
1: Abbiamo fatto allora, entrare tutti.
0: Per chi sapesse di cosa stiamo parlando, è semplicemente il momento che sta roba. È il momento in cui Ciro decide di rovinare non una ma due canzoni.
1: Dico ai ragazzi che stanno qua con i fuochisti.
0: Ma non è legale questa
1: ragazzi,
0: roba che state facendo. Ma non urlare neanche, vieni qua al microfono. Allora basta.
1: Facciamo dopo. Se viene bene la canzone, spariamo i fuochi.
0: Signori, tra poco la canzone mesciata. Quindi, con il testo di una canzone italiana, Ciro andrà a cantare sulla base di una famosa canzone internazionale.
1: Ti dico solo che ho fatto le prove.
0: Figurati.
1: È venuta una merda.
0: Bene.
1: Ti dico solo questo.
0: Grandi aspettative.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
0: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. 4zampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Kiss Kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Nobody Isn't Ready su Radio Kiss Kiss. E adesso Ciro, Ciro, è un bellissimo momento.
1: È un momento bellissimo.
0: Lasciamelo godere così.
1: Perché
0: proprio
1: dici
0: come
1: ciò?
0: E dico ciò, intanto, allora, è arrivato questo messaggio da parte di Francesco. E questo messaggio dice:
1: andiamo a leggere questo messaggio.
0: Sì. Dice: l'ho fatto e funziona.
1: Sì.
0: Fai attenzione e segui le mie istruzioni. Chiudi la mano sinistra.
1: Sì, e questa è la destra però.
0: Scusa. Chiudi la mano sinistra, lasciala chiusa.
1: Sì.
0: Trova un intruso in questa serie di numeri e adesso esprimi due desideri.
1: Sì.
0: Invia questo messaggio a 10 persone senza aprire la mano.
1: Ragazzi,
0: Ciro,
1: sono tornate Ciro, le catene di Sant'Antonio.
0: Ma che meraviglia! Ma dove erano finite?
1: E se non lo fai, morirà la tua
0: sì,
1: famiglia.
0: Alcune finivano così, mi ricordo. No, ma perché noi siamo cresciuti con questa roba qui, l'avvento della tecnologia, della comunicazione,
1: sì,
0: no? Tipo WhatsApp, tipo i messaggi, tipo le mail. E beh,
1: anche perché poi all'inizio tutto quello che leggevi, no, sui social, soprattutto su Facebook,
0: sì,
1: era legge.
0: Allora,
1: ragazzi, l'ha detto internet.
0: Un tempo mi facevano incazzare, un tempo io binario morto di tutte le catene di Sant'Antonio, arrivavano a me e si fermavano lì. Posso dire che questo messaggio di Francesco è stato un bel amarcord.
1: Bello, bello, bello.
0: È
1: ragazzi,
0: stato proprio un bel momento. Francesco, grazie, perché non vedevo una catena di Sant'Antonio, ma credo da almeno 15 anni.
1: Ma a te ti è venuto il fuoco di Sant'Antonio?
0: Ma che c'entra adesso?
1: Oh,
0: ma perché devi rovinare un momento così romantico di cui stiamo gioiendo tutti quanti?
1: Fuoco di Sant'Antonio è brutto, eh?
0: Ma lo so, ma figurati, ma non lo voglio neanche sapere. A te è venuto?
1: Certo.
0: A Fede.
1: Porca miseria, ragazzi. Venne pure in radio.
0: Ma scusami, si chiama...
1: Vabbè.
0: A cui mi traeri in diretta?
1: Sì. Stavo morendo.
0: Perché
1: stavo
0: mi sono perso un momento così esilarante?
1: Non lo sai, sto fatto. Wow, bellissimo. Una settimana di inferno.
0: Ma poi lui passa dal fuoco di Sant'Antonio al ballo di San Vito in un attimo, Ciro. Guarda, è una cosa incredibile.

Se date un'occhiata alle classifiche americane, c'è un titolo che continua a rimbalzare senza intenzione di scendere. Si tratta proprio di Still, il brano di Karol G e Bruno Mars che abbiamo appena ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. Brano che ormai è diventato un inquilino fisso nella prestigiosa Billboard Hot 100. E la cosa interessante è sicuramente l'alchimia, no? Che questi due hanno e dimostrano. Da un lato c'è la regina indiscussa del reggaeton urbano che per la prima volta si mette alla prova cantando interamente in inglese. E dall'altro c'è il re del groove, del funk, il re della festa. Quindi sono due che potenzialmente insieme avrebbero fatto fuochi d'artificio, no? E invece poi alla fine di fare la solita hit estiva a base di ritmi latini hanno tirato fuori una ballatona ultra romantica e nostalgica che guarda dritta agli anni 80 e che funziona, evidentemente sì. Jonas Blue adesso con la sua versione di Fast Car.

Annalisa, che ha da poco spento le candeline sui social annunciando il suo primo show evento a San Siro per il 2027, e per festeggiare non è sola, perché insieme a lei c'è Madame, fresca di certificazione oro per il suo ultimo album.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Radio Kiss Kiss che stai ascoltando e Portami a Casa Kiss Kiss che ti sta accompagnando verso sera. Facciamo una breve tappa a Londra adesso, dove la mitica Battersea Power Station, sto parlando di quella colossale ex centrale a carbone, quella con le quattro ciminiere bianche, non so se avete presente, per intenderci quella stampata sulla copertina di Animals dei Pink Floyd del 1977. Ecco, quella roba lì ha ufficialmente cambiato pelle, perché da poche ore ha aperto al suo interno una sala concerti pazzesca, high tech, da 600 posti, inaugurata ieri sera niente meno che da Elton John. 50 anni fa quell'edificio maestoso e molto cupo era il simbolo dell'alienazione industriale del Novecento, e oggi quelle stesse pareti di mattoni Art Deco accolgono studi di registrazione digitali, sistemi audio spaziali all'avanguardia. Devo dire che apprezzo moltissimo il fatto che quello spazio non sia diventato l'ennesimo centro commerciale. Ciò detto, mi piace molto pensare che sia stato in qualche modo riacceso, ecco, perché è passato dall'energia elettrica all'energia della musica dal vivo, quindi va benissimo così. Per voi arriva anche Gianna Nannini.
1: Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono.

0: bellissima notizia che arriva dalla Sicilia. È stato ufficialmente firmato e inviato a Parigi il dossier per candidare le saline di Trapani, Marsala e Paceco a riserva della biosfera dell'UNESCO. E la cosa straordinaria è che non stiamo parlando di una foresta incontaminata, no? Cioè uno pensa alla riserva della biosfera, immagina una roba così, ma stiamo parlando di un luogo interamente costruito e modificato dall'uomo nel corso dei secoli. Quindi per fortuna l'essere umano non porta solamente cemento, inquinamento e disastri naturali. Questa candidatura dimostra l'esatto contrario, che l'uomo, quando lavora in armonia con la natura, sfruttando il sole, il vento, il mare, può creare un capolavoro, perché le saline di Trapani, Marsala e Paceco hanno letteralmente moltiplicato la biodiversità, perché sono diventate la casa perfetta per i fenicotteri rosa, per esempio, ma anche per altre centinaia di specie migratorie. La prova tangibile che un futuro sostenibile è davvero possibile.
1: Green Kiss. Green Kiss.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Io vi ringrazio per aver viaggiato insieme a me fin qui. Ringrazio e saluto Andrea Cimino in regia. Ringrazio e saluto così sulla fiducia il nostro Stefano Piccirillo che arriva con You Two e Kiss Kiss fino alla mezzanotte e vi saluto come sempre con un pezzo di storia della musica. Arriva lui con il suo giubbotto borchiato e i suoi capelli ossigenati, Billy Idol, gran pezzo di storia della musica del 1983, si tratta di Eyes Without a Face. E da Rita buona serata, Kiss Kiss a tutti.

Occhi senza volto era un film del quale era molto appassionato Billy Idol, tanto che ne fece una canzone e con la sua fidanzata stabilì un contratto. Sì, tu mi fai i cori e facciamo Eyes Without a Face. Ma buonasera! Se io... Saluto Rita che torna domani alle 19 e so essere in automobile con un bell'uomo che saluto. In questo momento secondo me potresti fidanzarti finalmente, Rita, dopo tanti anni. Io credo che meriti un uomo che ti ami come lui in questo momento in automobile. Facciamo subito comitiva, siete subito entrati nella bolla della sera. Non esiste giorno della settimana, soprattutto all'inizio, esiste la voglia di divertirsi anche in questo martedì. Sbloccheremo un sacco di ricordi, faremo anche tante parole d'amore con voi. Vi spiego meglio dopo. Stefano Piccirillo fino alla mezzanotte.

Perché si possono cantare i casini dopo che sono terminati ufficialmente, e anche un pizzico di nostalgia rispetto agli stessi che ha avvolto Marrakesh The King insieme a G.U.E. Ghe Pequeño con Casini, da Coolio a Stevie Wonder, tanti riferimenti, ma adesso, signori, in comitiva si parla d'amore. Partiamo dal concetto di amare se stessi, anche nei momenti più fragili, più delicati, quando ci si sente più vulnerabili nella vita, alla fine di una storia professionale o personale, la voglia di rialzarsi. Tutto questo accadde nel 1996 e festeggiamo 30 anni di questa canzone che faceva da colonna sonora a un film molto carivano che univa gli esseri umani ai cartoni animati. Il film in questione è Space Jam con Michael Jordan, indimenticato leader dell'NBA, lo spettacolo cestistico più importante del mondo, uno dei numeri uno del basket mondiale. Michael Jordan, che ebbe anche una parentesi con il baseball per tornare poi a giocare a basket per una franchigia canadese, ma la storia molti la conoscono, e all'apice della sua carriera tutti erano interessati a fargli fare docuserie, pellicole cinematografiche, e venne fuori appunto il successo di Space Jam. Questa canzone parla di una rinascita, è certo che puoi tornare a volare. R. Kelly, Can I Believe I Can Fly.

0: Sapete che abbiamo un mutuo soccorso sentimentale? Passatemi un fazzolettino via WhatsApp per la nostra amica Sonia, che ha scritto: no, troppo top, marito cestista, gemelli cestisti, apri un ricordo bellissimo. Grazie a te di esserti emozionata, perché il martedì vi facciamo innamorare o sbloccare tutti i sentimenti di questo mondo, da single o da accoppiati. È il grande basket di Michael Jordan, che divenne una pellicola di animazione fantastica proprio nell'anno 1996, mentre lui giocava con i Chicago Bulls, una delle franchigie più importanti, soprattutto nell'NBA, degli anni 90. Ricordo quasi a memoria la formazione: c'era Scottie Pippen, c'erano davvero dei campioni incredibili, insieme al numero uno con la mitica t-shirt che qualcuno indossa perché comprava le magliette NBA, come fate adesso per LeBron e soci, oppure Kevin Durant e tanti altri. Chiuso l'argomento appassionati di basket e d'amore con R. Kelly, non so se ricordate che qualche sera fa un ascoltatore mi disse: buonasera signor Stefano, abbiamo rotto gli indugi e finalmente ci diamo del tu. Senti qua.
1: Stefano, buonasera.
0: Oh, più conviviali, più informali, siamo parte di una comitiva per voi. WhatsApp aperto 347 490 0042. Nei primi anni di carriera di Eros Ramazzotti, lo stesso veniva definito un po' urlatore dopo i primi successi al Festival di Sanremo da giovane e da big, quindi Eros pensò giustamente di abbassare i toni e di convincere i suoi fan anche con delle canzoni d'amore meravigliose. Il matrimonio del 1988 veniva proposto proprio con questa song di Eros: ti sposo perché sei un po' matta come me, con tutti i difetti del mondo. Il trionfo, infatti, della normalità.

0: Quando c'era nel 1988 in amore il concetto del due, avete fatto caso che adesso c'è il concetto dell'uno? C'è un piccolo problema in coppia, ci si lascia. Prima si viveva per l'altra persona sentimentalmente, si supportava l'altro anche nei momenti di sconforto e di litigata, e anche l'argomento matrimonio è passato sicuramente in secondo piano nei passaggi testuali delle canzoni dei millennials oppure degli anni 10 o in questi anni 20. Matrimonio sacrale invece per Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché. Curiosità, nello stesso anno c'era Ti sposerò perché alla radio, ma anche Ti lascerò di Anna Oxa e Fausto Leali, per fare il paio insomma con chi si incontrava e chi non voleva incontrarsi mai più. Prima ho parlato dei Chicago Bulls, ma gli ascoltatori della sera di Radio Kiss Kiss sono i più belli del mondo. Nostro amico che ricorda tutta la formazione dei Bulls.
1: Ciao Stefano, formazione Bulls 1996, Michael Jordan, Scottie Pippen, Luke Longley, Ron Harper e Tony Kukoc. Un saluto Kukoc, da Matteo, fortissimo, da Milano, Kiss Kiss a tutti.
0: Sì, perché nell'NBA solo nella seconda metà degli anni 90 iniziarono ad arrivare gli stranieri, perché giocare nell'NBA è giocare tra i grandissimi, però poi questa cosa è diventata assolutamente la normalità, soprattutto tra cestisti anche italiani, tedeschi e anche quelli che arrivavano dall'Europa come Tony Kukoc. I Roxette nel 1988, restiamo lì perché quest'anno vi piace tantissimo, avevano preso a cuore la questione di un loro amico, non di un musicista, proprio di un amico del duo tra Mary Fredrickson e il suo socio, che stava divorziando, e prima di prendere quella decisione consigliarono a lui di ascoltare il proprio cuore. Sì, magari in questo periodo le cose non funzionano come dovrebbero funzionare in una coppia, vi siete sposati, ci sono alti e bassi, però attenzione, prima di prendere una decisione così importante, via qualche volta la razionalità e ascolta il tuo cuore. Nacque così Listen to Your Heart.

0: Canzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss Kiss.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Yes, yes.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Yes, yes.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Yes, yes.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Kiss Kiss.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Parola giusta per la sera, serenamente con un briciolo di gioia si fa musica bella, si fanno ricordi, si fa coinvolgimento, l'effetto delle canzoni d'amore. Continua ancora quelle che abbiamo suonato per voi all'inizio di O tu e Kiss Kiss nel primo quarto d'ora, ad esempio Abbraccio Chiara, che ricordi con questa canzone? Ricordo ancora quando ero piccola e vidi per la prima volta Space Jam, si riferisce poi a R. Kelly, con I Believe I Can Fly. Bella la saudage, come direbbero in Sud America, bello anche cantare in italiano.
1: In tocche sarà la cosa giusta.
0: Ti sposerò perché. Giusto.
1: Con te onestà.
0: Qui è scesa.
1: Peccato che non è che non credo più all'amore, non credo più negli uomini.
0: Eccoci.
1: Buonasera,
0: qua. Ma grazie, come al solito, di prendere tutto insieme e dire voi non esistete più. C'è ancora qualche persona per bene in giro per il pianeta e più di qualche persona, cara mia, però non voglio aprire un tema, anche perché c'è un compleanno da festeggiare, e quello di Raffaele Riefoli, Raff.

7 per lui, anno di nascita 1959, lui che scrisse Si può dare di più, cantata da Morandi, Ruggeri e Tozzi, e poi ha portato la lingua non solo inglese, la lingua italiana in giro per il mondo e tanti successi. Sei la più bella del mondo, due, interminatamente, infinito. I più ne ha più ne metta. A proposito, compleanno di Raff, ma tu di che anno sei? Scrivilo o incidi una nota vocale via WhatsApp, mettiamo la canzone della tua vita.

0: il cinema e la TV italiana presentavano dei prodotti di grande livello qualitativo che avevano allo stesso tempo un grande successo commerciale. Su Rai 3 il programma Blob esplose definitivamente, uscì al cinema uno dei film più belli e delicati della storia della celluloide come L'attimo fuggente. Tanti appuntamenti assolutamente da non perdere e una canzone pubblicata quell'anno che tutti pensavamo fosse una cover di qualcosa perché era decisamente retro, quasi una canzone soul R&B degli anni 60, e invece erano gli 80 con i mitici Fun Young Cannibals, gli artefici di Good Thing.
1: 1989.

Good God, lo dicevano soltanto James Brown, the godfather of funk, ma anche i Fine Young Cannibals all'interno di Good Thing. Ti ho dato il titolo interprete, stavi impazzendo, sì, l'ho cantata, mi è piaciuta, ma come si chiamano loro, i mitici FYC Fine Young Cannibals? Cesare Cremonini è tornato con Paparazzi.

0: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: La versione nottambula per i più appassionati, il secondo tempo di 50 che scatta alle 23.44 questa la sera con Stefano Piccirillo, ancora un quarto d'ora ma bello intenso da vivere insieme. Anni 2000, quando hai visto per la prima volta al cinema la prima versione del Diavolo Veste Prada senza sequel attuale, 007 il Casino Royale, cioè il debutto di Daniel Craig come James Bond, e interpretava la mitica frase My name is Bond. James Bond, beh, lui lo diceva decisamente meglio, ma c'era anche La ricerca della felicità, pellicola fantastica, emozionante, con Will Smith, e il pluripremiato The Departed di Martin Scorsese, con un super cast, con tanto di Leonardo DiCaprio per la prima volta accanto ai grandissimi del cinema di ogni tempo, ma anche l'Italia che si toglieva belle soddisfazioni. Questa sera in apertura di O2 e Kiss Kiss abbiamo parlato dei Chicago Bulls di Michael Jordan del 1996. Un po' più avanti Andrea Bargnani entra nella storia dell'NBA perché il 28 giugno di quell'anno diventa la prima scelta assoluta nel draft del torneo cestistico più importante del mondo e che si svolge negli Stati Uniti d'America, che peraltro sta per ripartire per la stagione 26-27. Tiziano Ferro, quell'anno, Stop Dimentica.
0: 2006.

0: medico, ma quando una persona ti dice stop, dimentica, tu continui a ricordare. La negazione che fa reazione, anche questo è il senso che voleva dare lo stesso Tiziano. Nel 2006 abbiamo celebrato una delle sue tante canzoni di successo. Ti stanno passando per la mente tutte le hit di Tiziano Ferro, da Perdono ed Ero contentissimo e Fuori è buio. Facciamo una challenge al volo: 347 490 0042, canzoni di Tiziano Ferro che ricordi a memoria. Abbiamo ancora qualche minuto per leggervi e ascoltarvi anche da qui nello studio centrale di Radio Kiss Kiss, che negli anni si è evoluto, è diventato futuristico, è diventato meravigliosamente digitale, ma all'inizio degli anni 80 erano due giradischi, un microfono, le audiocassette da mettere quali pubblicità, poi c'era anche un vecchio trucchetto per far partire il disco più velocemente proprio da disc jockey in radio. Tu ritagliavi la busta di plastica del negozio di dischi e gli davi la forma esattamente di un vinile a 33 giri, così c'era un lancio che davi al giradischi molto più veloce. Ed era l'epoca di una band olandese, Meteore, però quell'anno spaccarono perché le cantavano tutte le canzoni degli Spargo all'inizio della decade 80, in particolare una intitolata You and Me.
1: 1980.

Arrivavano dall'Olanda gli Spargo con You and Me, che cosa fantastica averla ritrovata come meteora del 1980, le sorprese di 50. Tra le canzoni che avete ricordato di Tiziano Ferro, saluto Marco in particolare, ricorda Scivoli di nuovo, canzone fantastica, la casa, vestiti da festa, il tuo sorriso trattenuto e dopo esploso per volerti meno male, ma non basta, non basta mai, e domani ci ritroviamo a fare io, tu e Kiss Kiss dalle 21 alle 24. Ciao comitiva. Grazie Andrea Cimmino per la regia, Giorgia di Sole d'Azzurro 2001, Stefano Piccirillo.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.